0: Radio Number One, le 2:02. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Radio Number One!
2: Ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: But you're just a boy.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
3: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Il suono della notte su Radio Number One.

0: mattino.
1: Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova giornata insieme a voi. Siete su Gli Scombriccolati, il vostro programma del mattino preferito. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal nostro entusiasmo contagioso.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Allora buongiorno e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché no altri gli interventi ottici ai occhi i chiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che abbiamo no altri vediamo doppio, chiamo quattro occhi che due. Andiamo al Doge, mettiamo sconti.
2: Piori, mi è sembrato di vedere un ranger.
3: Ma no Bubu, è solo una tua impressione.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.
5: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: con l'alta marea.
1: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco,
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va a lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
3: E alla mattina quando le venzi pizza la combricola tutte resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere. Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
2: Ma perché riesco sempre a essere in ritardo? Ah!
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io le vado a cercare, poi basta che mo ricordo. Ciao raga.
2: Sta per iniziare la combricola. Con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
3: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
2: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
3: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: più.
1: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
2: Buongiorno scombriccolati. Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
4: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B, B, B, B, B, B. Ciao Sergio Juan, da Credaro.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ehi, Pati, vuoi giocare con noi? Na, na, na, na.
2: Viva la combricola! Viva la combricola!
3: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Ah, ah, ah, ah!
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ladies and gentlemen from Bergen, Milano and the Canary Island, the combricola, e sai cosa ascolti? Forse.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
3: Buongiorno da Gigi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combricola.
2: Help me, sono pigro e ingrasso. Aiuto, dottor Pautasso.
3: Number one, gli sgombricolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Veglia al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.

0: e la combrico là, e la combrico, la combrico con la qua, con la Doria Ani, Sergio Sironi e Pat Romano ci faranno divertir.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno con Bricola! Sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione! Ciao Federico!
2: Perché la persona se non fa venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, si dà lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata! Ciao!
3: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco!
4: Gli scombricolati del mattino!

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica "Ma questa l'ho detta io", dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdete.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Gina Sergio Sirone, poi ne riparliamo. Baci baci!
2: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi... Pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao.
3: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
4: Number one. Gli scombriccolati del

0: Apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: 600 milioni di dollari per andare sulla luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla luna, che sulla luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata.
2: Ah ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione.
3: Gli scombriccolati del mattino.

grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.

0: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno, pazzi.
2: Antonio, che è successo, Antonio?
3: I did think about you.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno scombriccolati!
2: Giomborno scombriccolati, giomborno, giomborno a tutti. Un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombriccolo anche loro. Si scombriccolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo. Ciao scombri!
3: Un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino! Con Radio Number One!
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai!
6: Con Radio Number One!
4: Ascoltaci! Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate! Charlie Puth,
5: Serena Brancale,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Temperature massime stabili con clima caldo ed estivo, punte anche fino ai 34-35 gradi in pianura nei grandi centri urbani. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno Combriccola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
2: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Cambianaro, ciao Scombriccoli.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: Sei, ciao darò.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Scombriccolati dal Bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacca

0: Buona giornata.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: La canzone del fabbro, strenza il coltenai e con le pinze picca il col martel, bisa il col trapen, che il venera fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno scombricolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno mondo, sveglia!
2: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico!
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me. Non hai campan, din don, din da, ascolti number one, senti sul divan, din don, din da, quan son hai campan.
0: Cari ascoltatori, il nostro tempo per oggi è finito, ma alle 7 arriva la combriccola.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola. Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
0: Radio Number One.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani. Crestani, il metallo prende forma.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti gli scombriccolati che ci aspettano. Tra poco si comincia, sono le 7.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Un saluto da Patrizio Romano. Donald Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti. Lo riferiscono fonti israeliane. Intanto il traffico Hormuz è tornato a fermarsi quasi completamente dopo un'altra notte di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ora appesa ad un filo. Gli Stati Uniti hanno colpito oltre 100 obiettivi militari in Iran come ritorsione ai recenti attacchi nello stretto. Teheran ha risposto prendendo nuovamente di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano, e quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza 23enne di origini marocchine in pieno centro a Milano, sulla banchina della fermata Duomo della linea 3 della metropolitana. La polizia locale lo ha fermato poco dopo. Milano è arrivata la prima condanna nel procedimento sugli insulti online a Liliana Segre. Un imputato è stato condannato a 4 mesi con pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro. Il processo nasce da un filone della maxi inchiesta della procura per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Incendi nel Verbano, Cusi Ossola, la regione Piemonte, anche attraverso un sopralluogo del governatore Alberto Cirio. Segue con attenzione la situazione. Da 10 giorni, 60 volontari al lavoro per domare diversi roghi. Evacuazione precauzionale di circa 150 persone. È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026, batte il Marocco agevolmente 2-0 con l'ottavo gol iridato di Mbappé e la rete di Dembélé. Stasera alle 21 la sfida tra Spagna e Belgio, che decreterà la prossima avversaria dei transalpini. Tennis, oggi a Wimbledon le semifinali maschili. Jannik Sinner, non prima delle 17, scenderà in campo contro il serbo Djokovic. Al momento è tutto e ora spazio alla combriccola.

0: Eccoci qua. Oddio, che surprise. Buongiorno Patrizio Romano, ma come sei sensuale.
1: Buongiorno,
0: quando mi fai le notizie delle 7. Buongiorno dalla vostra redazione, sono Patrizio Romano.
1: Prendete in giro subito.
0: Ricinoso.
2: Bro monnello giornalistico.
1: Buongiorno Manu, buongiorno Sergio.
0: Buongiorno Sergio, oggi di rosso vestito. Mamma mia, ma che meraviglia. Come mai sta botta di colore nella tua life?
3: È per fare pandan con le scarpe, to.
0: Ah, facci vedere. Descrivo, ha delle scarpe verdi e rosse. Avete capito ragazzi, è tutta vita questa mattina. Mamma mia, tutto colore.
3: Tutto colore.
0: Allora, sarà che il venerdì, il mood del venerdì è sempre molto dai che venerdì, ce la dico da nipote. Allora iniziamo questa combricola di oggi con un bel pezzo di Martin Garrix e Ed Sheeran insieme. Buongiorno dalla vostra Manuela Doriani, dalla redazione di Radio Number One. Arriva Repeat it.
4: Combricola. La combricola. La combricola.
5: La combriccola di Radio Number One.

0: Repeat it.
1: Il pezzo di Martin Garrix e girano insieme su Radio Number One per augurarvi buongiorno, buon venerdì. Dai, cosa succede?
2: Jingle bell.
3: Allora ragazzi, questa mattina, porca miseriaccia di quella miseriaccia, ieri ho compiuto 90, 70,
4: 90,
3: e oggi abbiamo i primi della classe. Porca miseriaccia,
1: la miseriaccia. Mamma incoronata. Allora, che bella la sigla di Lino Banfi addirittura. Mamma mia, che onore questa mattina per i nostri primi della classe. Allora, c'è un nostro ascoltatore affezionatissimo che si chiama Max, che ci ha mandato delle foto meravigliose della sua cagnolona. Oh, che bella, grazie per averci regalato queste belle immagini.
5: Buongiorno Cobricola, buongiorno miei cari mariaci radiofonologi. Niente, vi presento Vera, colei che ogni mattina mi fa disperare, mi fa perdere tempo, a volte abbaia di notte.
1: Anche di giorno? Anche
2: di giorno mi sembra.
5: Però li voglio tantissimo bene.
1: Sì.
5: Perché è una protezione. Vero che sei una protezione, andiamo.
3: Però mi sa che non era il suo cane, non era Vera che abbaiava, era qualcun altro, perché se uno dice vedi il cane a 800 metri
1: dal Max che mi aspetto questo e altro.
6: Buongiorno ragazzi,
4: buongiorno.
6: Oggi è venerdì, questa sera quando torno, questo pomeriggio parto, vado a Castione della Presolana a prendere un po' di fresco.
4: Bravo.
6: Bello, speriamo di essere da solo e non incontrare difficile qualche parente della mia ex moglie che con l'accento che voi conoscete bene mi dirà sicuramente: ehi, domani sera vai fuori a mangiare?
1: Ecco.
6: Sì, vado fuori a mangiare, come sempre vado a Clusone a mangiare. Ah, bene, dai, veniamo anche noi, però ricordati che noi crediamo agli alieni, Come credete agli alieni? Sì, se veniamo a UFO. Hai capito? Insomma, un weekend, pensavo di diventare un weekend da 1.000 euro.
1: Ecco, bello.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao, cicciette.
4: Ma funziona così in Valseriana,
3: Sì.
4: Si mangia scrocco.
3: No,
1: parenti scrocconi. Anch'io credo agli alieni, ragazzi. Arrivo martedì. Andiamo a pranzo.
4: No, io
3: sono impegnato.
4: Giustificato, sì.
3: No.
4: No, dove eri? A Castione.
1: Disco, grazie.
3: Ah, scusa, pensavo che...

0: 2023 su Radio Number One nella Combriccola. Ancora buon venerdì. Uè raga, oggi arriva la ricarica.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Dai che è arrivato il week, e anche il 10 è arrivata anche la ricarica. Si vola. Buona giornata a tutti, ciao, un bacione. Omar da Berzo.
2: Mi sa che prende bene l'Omar,
0: Bussette te, si spende, si spande, si sbocciano magnum. Cosa succede? Dove sei? Dentro dove sei?
2: Azienda metalmeccanica.
3: Eccoci qua, anche questa mattina la Serranda è su, può cominciare. Adesso faccio un appello agli altri scombricolati, ai primi della classe. Settimana prossima toccherà a voi alzare la clare, belle precise, per far cominciare il nostro programma preferito. Perché il vecchio qua va in vacanza. Settimana prossima i miei messaggi li manderò dalla spiaggia, con le chiappette a mollo. E mi dispiace tantissimo, veramente tantissimo. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Che bello, anch'io tra non la prossima settimana, però quella dopo vi saluterò dalla Sardegna.
4: Metti le chiappe a mollo.
0: Vi dirò ciao ragazzi, sono sulla spiaggia dell'IGV Santa Clara in Sardegna. Ciao, e voi dove siete?
4: Io vengo con un secchio e ci metto i piedi.
0: Bravo, portate un bel secchio. Che meraviglia.
5: Buongiorno scombricolati, buongiorno signor pruriginoso. Ciao bella donna.
0: Ciao.
5: Serginio come è vestito? Di rosso vestito?
0: Sì,
5: dirò tutto rosso tipo Ferrari.
4: Sì, come la macchina, sì.
5: Con i capelli brizzolati. Chissà che sexy.
0: Poi mi rimorchia il Sergione.
5: Vi saluto da qui, da casa mia, dal mio letto beato di sognare.
0: Roar.
5: Perché adesso sono sicura che comincerò a sorridere grazie a voi.
0: Ciao. Il Sergione brizzolato. Mi rimorchia. Mi va via di brutto.
4: Vedo nero più che grigio comunque.
0: io vedo rosso. No, veramente c'è un sacco di fan. C'è anche un'altra nostra fan che ha mandato un messaggio molto, molto carino, che però non si può mandare perché è un po' troppo pruriginoso. C'è un livello di pruriginosità che non possiamo
2: oltre. Sì.
0: Però
2: ma quindi i Total Black non vanno più, i Total Black.
0: Total Black forever, secondo me. Black è destinato a non finire mai. E vabbè, c'ero in qualche maniera a che fare con la canzone di Zucchero che si chiama Vedo Nero anch'io. Nel mio armadio, se lo apro, vedo tutto nero, solo nero. Zucchero su Radio Number One.

0: voglio te, allora il pezzo si chiama Vedo Nero, lo dice te, sì, voglio te, te.
1: Dice anche la luna in giarrettiera, attenzione,
0: dice anche che ora è, che ora è, sono le 7:20,
2: cosa dobbiamo fare,
0: dice un sacco di cose, zucchero con Vedo Nero su Radio Number One, mamma mia il Sergio, mamma mia il Sergio,
3: mi va via come pane, non riesco a togliermi di testa il pensiero delle scarpette rosse di Sergio, è Serginio. Una foto, certo che uno che si mette le scarpette rosse, masculo, cavolo, io me lo farei. Oh cavolo, come me lo farei.
2: Porca miseria.
1: Una volta le scarpette rosse erano quelle della famosa squadra di Milano di basket.
2: Sì, è vero.
1: La,
2: è vero.
1: La famosa Simmental dei tempi. Sì.
2: L'Olimpia
0: la
2: Milano.
0: Sì, sì. Oh, tutti avevano tutte le scarpette rosse.
1: Sì, sì, sì, le scarpette rosse.
0: Oh, ma io me li farei. Oh, me li farei.
2: Mi sa che non ci arrivi.
0: Mi sa di no.
4: La combriccola di Radio La combriccola di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One.
5: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Anche con la nostra app.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, l'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
3: Radio Number One.
4: Viabilità. Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. C'è un incidente sulla 1, la Milano-Bologna, tra allacciamento A14, Bologna-Borgo Panigale, allacciamento Ramo Casalecchio in direzione Firenze. Abbiamo poi code a tratti sulla 4, la Milano-Brescia, tra Cormano e la tangenziale nord di Milano, direzione Brescia. Rallentamenti anche sulla tangenziale nord di Milano, tra Sesto San Giovanni e allacciamento con la tangenziale ovest. Poi traffico intenso sulla tangenziale ovest, tra Innesto, strada statale 11, Padana Superiore, la SP59 Vigevanese. In corso sulla 10 dei lavori sulla Genova Ventimiglia all'uscita di Pietra Ligure, anche qui con rallentamenti. C'è un veicolo in avaria sulla A26, la Genova Gravellona Toce, con rallentamenti tra allacciamento a 10 e lo svincolo di Masone verso Gravellona. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: sono degli scherzi che non si fanno questi qua, agitare Coca-Cola che poi ti esplodi in faccia quando la apri. Non si fa. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, il titolo del singolo nuovo su Radio Number One, il momento del focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Nostra redazione, l'Italia va veloce, probabilmente troppo veloce, lo dice un'analisi realizzata da facile.it che certifica come le multe per eccesso di velocità siano le più redditizie per le città italiane. Hanno generato per i nostri comuni, capoluoghi di provincia, ben 284 milioni di euro l'anno scorso. Tra autovelox, fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova da sole hanno registrato proventi per oltre 46 milioni. Firenze è la prima pista per incasso in Italia, arrivando a toccare quasi 20 milioni di euro soltanto, ripeto, con gli eccessi di velocità. Si tratta del doppio della seconda città in questa particolare classifica, che è Bologna, che porta a casa l'incirca 9 milioni. Chiude il podio Milano a poco meno di 7. A sorprendere all'interno di questo elenco è invece Roma. Perché? Perché la capitale si ferma al 12° posto della classifica tra le città capoluogo, incassando meno di centri sensibilmente più piccoli come Modena e Treviso, tanto per fare gli esempi. Con un paio di milioni in cassa per sanzioni derivate dall'eccesso di velocità, la città eterna si fa addirittura sorpassare da Villa Piana, provincia di Cosenza, e da Cittadella, provincia di Padova. Va bene. Da un estremo all'altro parliamo adesso di clima, un clima che spacca a metà l'Europa in questa estate rovente per molti ma non per tutti 2026. A ovest, ripeto, non si arresta il caldo torrido, la Francia oggi ha diramato l'allerta arancione in 72 dipartimenti e anche nel sud del paese si sono avute punte di 41 gradi. Caldo rovente in Spagna con Barcellona che ha toccato i 40,5 gradi, il valore più alto degli ultimi 112 anni. È andata anche peggio a Bilbao dove i gradi sono saliti a 43 ed è notizia di questi minuti che c'è un bosco in fiamme in Spagna, nella provincia di Almeria, dove purtroppo ci sono anche 12 morti accertati. E per non parlare poi, insomma, del nostro bel paese, 40 gradi raggiunti in Italia, nuovamente in Valpadana, che potrebbero arrivare a 42 nelle prossime ore in Sardegna. A est, invece, a est intendiamo dell'Europa, è emblematico il caso di Berlino. Aveva toccato quasi 42 gradi durante la precedente ondata di calore, 42 a Berlino. Ieri, invece, a fatica di giorno, ha superato i 23, con 13 di minima. Varsavia, massima ieri 18 gradi, quasi autunnale, invece, il valore di Vilnius, capitale della Lituania, dove ieri sera i gradi erano soltanto 10. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: caffè. Ma sono io, sentendo questa canzone, avevo così, mi si è svegliata la voglia di caffè? Solo a me? Anche a voi?
1: No. Io macchiato,
0: questa,
1: grazie.
0: Questa associazione di idee, io normale, espresso, macchiato, por favore, domandone.
2: Visto che abbiamo parlato di colori, ho proprio una notizia fresca che parla di colori. Basta bianco o colori molto accesi. La disperazione di Sergio. Però qui parliamo di un'altra generazione, quella degli adolescenti, che ora preferiscono vestirsi di nero. Ecco perché io sono total black, voglio fare l'adolescente fuori quota.
1: Fino a ieri ero vestito di nero o di blu.
0: Infatti questa disperazione nei confronti del bianco io non la vedo, però vabbè.
2: Comunque, c'è questa notizia che riguarda i gruppi di giovanissimi, dove emerge questa tendenza del predominio del nero e dei colori neutri comunque. Magliette, felpe, pantaloni, tute che tendono a seguire uno stile essenziale con questa presenza ridotta di capi colorati rispetto al passato. E allora vi chiedo, visto che parlavamo proprio di colori, di dress code colorato, voi quanto utilizzate il colore nero nei capi d'abbigliamento e nei vostri accessori? Cioè, adesso è arrivata l'estate, colori. Però magari qualcuno dice no, ma io preferisco il
0: colore. Io sono come te, total black, black. Ogni tanto ci provo, nel senso che mi rendo conto che poi magari mi stanno anche bene, no? Compro una maglietta rosa, però poi la guardo e dico, boh, e come me la metto questa qua? E dove la metto questa qua? E niente, rimane lì, diciamo, nel cassetto e non viene mai utilizzata. Nero e bianco invece sempre.
2: Anch'io,
0: a te
2: anche
0: non te lo chiedo neanche perché te vedo.
2: Sì. Il Sergione ogni tanto invece, vedi, ogni tanto prende strade alternative.
0: Ci stupisce con questi effetti speciali tipo oggi rosso. Sentiamo i nostri ascoltatori invece, appunto, che tipo di armadio ha, di che colore è il vostro armadio, quindi
2: sì,
0: potrebbe
2: dentro,
0: essere
2: qual è il colore predominante
1: dentro,
2: dai.
1: Non fuori
0: non sì, fuori no. Ah, guarda il mio ha le vetrate 3 9 3 4 4

0: love with me. Really Rap con Megan Thee Stallion su Radio Number One.
1: L'hai evocato.
2: Buongiorno da Massimo Mistero.
3: Buongiorno.
2: Avete detto dentro l'armadio o fuori l'armadio?
1: Dentro.
2: Mistero.
1: Ma no, non è un mistero. Stiamo parlando di vestiti.
2: I vestiti li tenete fuori o dentro l'armadio? Mistero.
0: Comunque, se arriva la foto di un armadio, io gli do un premio. Cioè, chi la mogli o le do un premio, chi la manda, io veramente. Massimo rispetto.
2: Salve, sono Massimo Rispetto, faccia come vuole, a me non interessa, guardi.
1: Basta!
4: La combriccola di Radio Number One.

0: di felicità.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Me, è vero, abbiamo riscoperto questo pezzo del 1989 di Phil Collins, che era stato scritto per il film La guerra dei Roses, ve lo ricordate?
1: Ah,
0: che
1: ridere
0: che aveva fatto, bellissimo, però poi non è stato utilizzato e quindi insomma Phil Collins l'ha inserito nel suo album, but seriously si chiama Something Happened on the Way to Heaven. Yeah, domandone,
1: parliamo di colori. Basta bianco, colori molto accesi. Gli adolescenti preferiscono vestirsi di nero. E voi che colori avete per quanto riguarda il nostro abbigliamento all'interno o anche all'esterno dell'armadio?
0: Del vostro armadio, sentiamo.
2: Ciao number one. Io sono una degli anni 80, come si dice, e anche quando ero ragazza io il nero era da figa, quindi dovevi essere tutta vestita di nero. E invece con gli anni ho scoperto un po' il colore e dopo ho ripreso il nero, proprio per il peso, però era solo per quello, perché gli altri colori mi ingrassavano ancora di più. Ma ora che ho perso 17 kg mi sono comprata un pantaloncino bianco.
0: Brava Maria,
2: ciao.
0: Brava, è vero, quella è un'altra motivazione molto valida, il nero sfina, raga.
3: Allora, io ho 24 anni, ho cominciato solo l'anno scorso a scoprire i colori, perché prima girava con gli occhi chiusi.
0: Esattamente, quell'adolescente.
4: Ari, eccomi. Allora, prevalentemente il total black, soprattutto d'inverno, autunno.
1: Ci sta.
4: Mi piace tantissimo vestirmi di nero. Comunque abbino anche i colori, perché io adoro i colori. Tutto qui, total black, poi anche il blu mi piace tanto, però la prevalenza è tanto colore nel mio armadio, ma mi piace tanto anche il total black, ripeto, soprattutto in inverno mi vesto di nero, mi piace vestirmi di nero. Tutto qui, ciao, ciao, baci baci.
0: C'è il cambio di stagione, l'inverno nero, estate colorata. Brava, colorata, brava. La piena colorata. No, ho detto adolescente 24 anni, non è adolescente un 24enne, no? Quando finisce l'adolescenza?
1: Beh, 19. Finisce, no, anche può arrivare anche 23, 24, 25.
0: Ah, sì?
1: Alziamo l'asticella su, ragazzi.
3: Perché
1: dai.
3: No, i teenager vanno dai 13 ai 19.
0: Senti, ma a 58 cosa sono?
1: Per quello che volevo, volevo un attimo.
0: Una vecchia carampanza.
1: No.
3: Carampanza.
1: Sei una.
0: Sono una ragazza.
1: Sono una donna di mezza età.
0: Sì, ma che mezza età? Di tarda età, ma che mezza età?
5: Mi sono fatto un autoscatto. Si vede come sono vestito?
1: Sì. Tutto nero, è vero.
0: È arrivata una foto tutta nera.
3: Si è fatto un selfie davanti all'armadio. Quindi abbiamo capito anche il colore dell'armadio.
0: Eccoci qua, siamo tanti pinguini, perché siamo bianchi, non essendo ancora abbronzati, tutti vestiti di nero. Bello, è così elegante il nero, a me piace così tanto, guarda, d'estate e d'inverno, è così chic, è così

0: maledetto me di Fulminacci.
1: Maledetti voi.
2: Ma buongiorno, cavaliere.
1: Buongiorno. Allora, io voglio solo dire una cosa. Non è questione di moda o di atteggiamento. Va bene tutto, ma piantiamola con questo rosso che va in giro d'estate, d'inverno. Prendete le generalità di quel Scioni, che quelli lì sono tutti comunisti e noi li vogliamo. Grazie, arrivederci.
2: Ah, è stato proprio così l'intervento.
0: Buona giornata anche a lei.
2: Sì, salutiamo il cavaliere. Stiamo parlando di colori, basta bianco, basta colori molto accesi. Gli adolescenti, lo dice questa statistica, preferiscono vestirsi di nero, gli adolescenti. E voi che avete qualche annetto in più, qual è il vostro colore preferito? Qual è il colore che avete maggiormente presente nei vostri armadi? Dai, ditecelo su.
3: Io ho cominciato già stamattina, ma
0: cosa è successo? Come mai c'hai sta voce così? Nero oscuro d'inverno e colorato in estate. Com'è? Questo è un altro messaggio che è arrivato. Io vestito di grigio come il mio umore.
2: È vero, il colore molte volte rispecchia l'umore, ha ragione.
0: Ma
2: però,
0: che cos'ha il Fabio questa mattina che è di cattivo umore?
3: Non lo so.
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
4: Per la tua pubblicità chiama all'800-239-182.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, Via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: Hot One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scambricolati, un minuto alle 8.
0: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
6: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
5: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano, una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio, trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
7: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
8: Oggi andiamo a Chiareggio, in provincia di Sondrio, per raggiungere il rifugio del Grande Camerini e incontriamo Letizia Perego, una dei tanti volontari del CAI di Sovico che gestiscono il rifugio. Buongiorno Letizia, ti chiedo subito, dove parcheggiamo?
9: Allora, parcheggiamo a Chiareggio, che si trova a 1600 metri dopo il comune di Chiesa in Val Marinco, piccolo paesino di montagna.
8: A chi è adatto il sentiero per raggiungervi?
9: Adatto a tutti gli escursionisti esperti, non è un sentiero attrezzato, è adatto anche ai bambini, il sentiero per la Val Tittone e per l'Alto Tittone, mentre la direttissima è un po' più complicata perché ha delle piccole catene alla fine, però è molto molto bello, adatto diciamo a tutti con la giusta preparazione atletica, ecco.
8: Mi dici un punto di forza del vostro rifugio?
9: Il punto di forza è il panorama, perché siamo a 2600 metri e davanti abbiamo il bellissimo ghiacciaio del Disgrazia, e il piatto di forza è anche la cucina e i volontari che gestiscono il rifugio.
8: Ecco, parliamo della cucina. Qual è il piatto che consigli a noi escursionisti che arriviamo al rifugio affamati?
9: Ah, sicuramente le tagliatelle con ragù di cervo, che sono una specialità della casa, insomma, e anche poi i taglieri di salumi e formaggi, che sono chilometro zero perché arrivano proprio dalla valle.
8: Voi gestori siete tutti dei volontari. Come si vive insieme in un rifugio?
9: È molto bello, condividiamo tutti i momenti della giornata, si lavora tantissimo, è proprio bello condividere questi momenti in alta quota. Insomma, si fa sempre un po' di tutto, si cucina, si sistemano le stanze, si parla con gli ospiti, si servono i piatti, insomma si crea un'atmosfera bellissima.
8: Grazie a Letizia Perego e io vi invito a fare una bella camminata in montagna e a raggiungere il rifugio del Grande Camerini a Chiareggio.
3: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: il pezzo di Madame nuovo su Radio Number One per aprire questa seconda ora della combriccola. La margheritina, sfogliamo la margheritina.
1: Sfogliala.
2: Arriva Domandones. Bianco, nero oppure colorato? Sembrano i capi
1: no,
2: da lavare.
1: Non esiste sporco impossibile.
0: Esatto. Il vostro armadio com'è? Raccontateci un po', quali sono i colori che utilizzate? C'è una grossa differenza tra estate e inverno nell'armadio dei nostri ascoltatori, che sono neri, grigi d'inverno, colorati d'estate. Sentiamo.
3: Ciao Manu, ciao. Non preoccuparti, alla nostra età siamo diciottenni con 40 anni di esperienza.
0: Bravo.
3: Ciao belli.
0: Brava. Questa versione qui io la darò adesso spessissimo. Sono una diciottenne con 40 anni di esperienza.
4: Ragazzi, buongiorno. Il mio guardaroba è abbastanza triste, se vogliamo chiamarlo così, nel senso è più sul nero, sul grigio, colori scuri. Di colorato non ho praticamente niente. Comunque volevo dire alla ragazza che 58 è ok, 68 non molla mai. Ciao, buona giornata.
2: Si capiva male. Comunque
1: sì, sì, era nell'armadio, trovo specchio
2: l'altro. L'armadio che stava facendo dei lavori, però
1: sì.
0: Lui è sempre nell'armadio, lui è sempre lì, cioè se io mi so, non lo so, io mi sono abituata e lo capisco, cioè il mio orecchio si è abituato a capire quello che dice nonostante il delirio che c'è attorno.
1: Io faccio comunque un po' più fatica.
0: Comunque mi ha chiamata ragazza, chi se ne frega, per il resto non importa. Allora mi ha chiamata ragazza, volevo dire alla ragazza.
1: Ma non è
5: vero. Buongiorno Combriccola, sono Lara da Milano.
0: Ciao.
5: Allora, prevalentemente mi vesto di nero.
0: Mm?
5: Un po' perché sfina, come dice la cara Doriana.
0: La Doriana.
5: Ma soprattutto perché sta bene su tutto.
0: È vero.
5: Amo comunque i colori e li amo soprattutto in testa, quindi sono
0: in testa.
5: Cambio spesso colore di capelli, tendenzialmente sui toni del rosso, sono molto chiara e in questo momento però sono vestita di azzurro e blu, con tante tonalità di azzurro, un po' di marrone, quindi un po' di colori soprattutto in estate li uso. Ciao!
0: Ciao Lara da Milano!
1: L'ha fatta turchina nel bosco, insomma.
0: Esatto, è bella con questi capelli rossi. Ho deciso, anch'io voglio cambiare il colore dei capelli. Mi hai ispirato, voglio farmi bionda.
2: Bionda, anche tu, anch'io voglio farmi biondo platino.
1: Intelligenza
0: tu sei
1: artificiale.
0: Biondo.
2: Sì, però voglio farmi ancora più biondo.
1: Sì, un'intelligenza artificiale praticamente.

0: pruriginoso, pruriginoso questa canzone, Ellie Goulding con Love Me Like You Do, ve la ricordate? Era la colonna sonora di 50 sfumature di grigio,
1: ecco così.
0: Che bello, Patrizio, vuoi essere il mio Christian Grey?
2: Sì, e voglio essere il tuo Grey, sì.
0: Vuoi appendermi come una lombata di vitello?
2: Ma cosa stai dicendo?
1: Sì, sì, con un gancio, con un gancio.
0: Se non ricordo male la pendeva
1: La pendeva, sì, sì, e poi la lasciava lì.
0: Una lombata di vitello che abbiamo.
2: Vieni, vieni che ti appendo all'armadio, ti faccio fare la lombata, vieni.
0: La tua lombatina.
1: La lombata.
0: Va bene.
2: Va bene, dai,
0: era la lombata.
2: Stiamo parlando di colori, colori che riguardano il nostro abbigliamento. Va molto il nero, ad esempio, nelle giovani generazioni, gli adolescenti preferiscono il total black o quasi. E voi che colori avete nell'armadio?
0: Vedi che siamo degli adolescenti. Vedi, siamo degli adolescenti, questo lo conferma.
3: Ciao scombricolati.
2: Ciao,
3: se
2: ciao.
3: 58 muore, tutte le donne si fanno suore.
0: Hai capito?
3: Ciao, sei... Diego da Paderno.
0: Ah, bravo, Diego.
2: Siamo ancora all'età.
1: Siamo lì all'età.
2: Ci giriamo attorno.
0: Cioè, io li metto tutti questi. Se mi chiamate ragazza, io mi vanno in onda anche 3-4 volte.
4: Bianco, rosso e verdone.
0: Eccola lì.
1: Bello, giusto. Tre colori perfetti. Avete detto a Pat che oggi è la giornata mondiale del cioccolato.
2: Ma vero, vero? Io ci credo,
1: E anche delle chihuahua. T'ammazzo, t'ammazzo.
0: Ieri la piadina, oggi il cioccolato. Mamma mia che sentiva l'intensa.
1: Buongiorno Combriccola. In fatto di abbigliamento preferisco evitare il giallo e il rosa. Poi va bene un po' tutto, dice Federico. Altrimenti mi scambiano per un semaforo.
0: No, il semaforo è bianco, no, è rosso, verde, giallo.
1: Sì, ma il giallo che lo confonde.
2: Allora, ciao raga, qui Marco da Londra. Io non ho un colore preferito, mi piace quello che mi fa stare bene.
1: Però dovrebbero essere dire gli altri a dirtelo.
0: Mi piace quello che mi fa star bene, a lui non gliene frega niente di stare bene. Lui vuole stare bene con se stesso, vuole sentirsi bene con se stesso, capito?
2: Invece Ele da Pedrengo dice tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto verde per me.
1: Sì. Soprattutto
0: di verde
1: in banca.
0: Si veste, di beltà si fida, no? Perché è un colore difficilino da
1: un complicatino, è un po' complicatino.
0: Ah, complicatino, brava Ele da Pedrengo. Se lo sai abbinare, ti invidio moltissimo. Marco Mengoni in arrivo, questo è number one.

0: aria il pezzo di Marco Mengoni che abbiamo ascoltato. Mi è uscito, non lo so come mai, mi è uscito il DJ antico. Radio number one era Marco Mengoni. Mamma mia, non lo so come mai mi è successa questa cosa. Ero distratta in realtà perché stavo guardando i colori dell'estate, cioè le passerelle per l'estate 2026. Sì. Che cosa ci consigliano? Dai, che ispirazione dobbiamo prendere?
1: Quali colori? Il marrone c'è ad esempio che va tanto di moda? No.
0: Butta malissimo. Butta. No, in realtà le passerelle ci propongono dei colori vivaci, bilanciati da alcuni neutri raffinati. Rosso pop. Okay. Giallo sunshine, verde brillante, arancione vitaminico, blu in tutte le sfumature, cloud dancer, che è un bianco puro e luminoso che diventa di neutro, il neutro riferimento della stagione. Hai capito come?
1: Faceva tutto il colore, basta, adesso tutto più complicato, dancer.
0: No.
1: Cosa, tu sai che colore? Vitaminico. Tu hai un colore vitaminico in questo momento.
2: Dopo te lo faccio vedere.
1: No, non
0: nel senso, non lo so, il giallo sunshine è diverso dal giallo normale, il giallo girasole ad esempio,
2: certo.
0: Il rosso pop è diverso dal rosso valentino,
2: se hai le tette o meno.
1: Anche un rosso Ferrari, il rosso Ferrari ad esempio esiste, no?
2: No,
1: non c'è più. Niente.
0: Allora, e quindi va bene, nel senso, se volete essere alla moda vi mettete questi colori che vi ho detto, se no continua pure a vestirti di nero e fregatene.
2: Continua, che colore c'ho io adesso?
1: C'è un rosso pop.
2: E allora, se sono rosso pop ci sarà un motivo, no?
0: Arriva M of the

l'attore di Joe che si chiama In the Beginning, mi piace tantissimo. Lui era l'attore di Stranger Things, se non ricordo male. Joseph David Keery si chiama così, e ha fatto anche questa canzone perché è anche un cantante su Radio Number One, Nila Combriccola.

0: amici.
1: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa,
1: Charlie Puth,
0: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Uno sguardo alla situazione del traffico per quanto riguarda la 4 nel tratto Torino-Milano all'altezza dello svincolo Torino corso Giulio Cesare. Ci sono rallentamenti per un incidente, altro incidente sulla tangenziale nord di Milano all'uscita della statale SS36 in direzione Lentate Bruzzano. Code anche sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e allacciamento con la 7 direzione Genova. Lavori con rallentamenti anche sulla A26 tra Romagnano Sesia e la diramazione Gallarate Gattico direzione Gravellona Toce. Spostandoci alla 4 nel tratto Milano-Brescia abbiamo code tra Monza e Sesto San Giovanni direzione Torino. Traffico intenso anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento 1 e allacciamento a 7. Abbiamo poi un veicolo fermo sulla tangenziale est di Milano tra Paolo e Linate direzione Lecco con altri rallentamenti. Spostandoci a Roma e dintorni segnaliamo un incidente con traffico rallentato in città, appunto a Roma, in via di Portonaccio all'altezza di Largo Giovanni Pittaluga. Altro incidente segnalato in via Antonio Mambretti. E poi abbiamo sulla 1 la Firenze-Roma un ripristino per un incidente con rallentamenti tra Chiusi e Fabro in direzione Roma. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Bravo Somber, bravo, bravo Somber. Si chiama Potential, il pezzo nuovo su Radio Number One alle 8:31. Bravo Pat, bravo. E riarrivo il focus, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Oggi ricorre un anniversario che ci va a ricordare un disastro ambientale causato dall'uomo esattamente 50 anni fa nel cuore della Lombardia. Qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente. 10 luglio 1976, il disastro di Seveso con la fuoriuscita della diossina dal reattore dello stabilimento Icmesa. Si tratta di una delle più grandi tragedie ambientali al mondo e oggi, nel giorno appunto dell'anniversario, è prevista una commemorazione ufficiale al Bosco delle Querce. Questo parco naturale nato come progetto di bonifica e riforestazione sull'area un tempo più contaminata. Sarà presente anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. 50 anni fa ci fu questo surriscaldamento incontrollato di un reattore della Icmesa che produceva sostanze chimiche che aveva provocato il rilascio abbondante anche di diossina. La nube che ne uscì contaminò diversi centri, Brianzoli, Seveso, ma anche Meda, Cesano Maderno, Desio, causando vari danni alle persone, agli animali e alle strutture. Una tragedia che non va dimenticata e servirà anche da monito per le generazioni future. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Roma. Lascia la sua auto in un parcheggio a strisce bianche. È incredibile davvero, quando la va a riprendere le trova blu con tanto di multa sul parabrezza. E quanto è successo a Roma, in zona Prati, a questo automobilista di 65 anni, incredulo per il fatto che le strisce avessero cambiato colore improvvisamente, anche se poi sotto le ruote della vettura erano rimaste bianche. Ha così deciso di riprendere la scena con un video, pubblicarla sui social. Secondo il suo racconto, nell'area tra l'altro non erano presenti cartelli che annunciassero lavori per la modifica della sosta. Tante persone hanno poi commentato che era successa la stessa cosa anche in altri quartieri della capitale, con l'arrivo appunto dei rulli di un'impresa che

0: The Weeknd, Radio Number One, era un pezzo del 2015. Volevo fare i complimenti ad una nostra ascoltatrice che si chiama Cristina, che ci ha mandato delle foto dei suoi outfit. E oltre ad essere veramente una bella ragazza, si veste anche molto bene, molto super bene. Stilosa.
1: Bellissime queste foto.
0: Mi hai attizzato i ragazzi, mi hai attizzato coso in coso.
2: Siamo diventati un po' più cosi.
0: Allora, stavo sentendo il tuo focus, poveretto, quello lì delle strisce pedonali.
1: Ma sì, ma incredibile, a Roma questo automobilista 65enne che parcheggia la macchina sulle strisce bianche, ovviamente le strisce bianche non devi pagare nessun obolo, porta a fare i bisognini il cane, torna dopo un'ora e le strisce sono diventate blu, ma soprattutto lui ha la multa sul parabrezza.
0: Ma non si è accorto che stavano di più.
2: Ma buongiorno, eccimi!
1: Ma
2: che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Non si può dire sta cosa, non si può raccontare. Arrivo con la macchina, ci stanno le strisce bianche, vado a portare il cane a pisciare, lo porto dall'altra parte, ma sarò stato via 20 minuti perché sto cane a volte non ne fa.
1: Ti cambiano i colori.
2: Poi dicono che a Roma non cambia niente. L'inerzia, la burocrazia blocca tutto. Invece io sono contento che abbiano fatto questo salto di qualità e mi hanno rotto i coglioni. Però è un gran salto di qualità. Passare dal bianco al blu, l'ha detto pure Adoriani prima. E il blu va de moda quest'estate.
1: Sì,
2: il bianco va accostato. Infatti, sotto Erode c'era ancora il bianco. E grazie a quello l'Atac ha fatto un discorso principalmente de moda. Ha detto quando il blu è abbinato al bianco, non gli puoi dare la multa. Perché si è la multa, questo ci si incazza pure, però io sono contento perché il cane l'ha fatta tutta. Però solo la pipì, perché le figure di merda l'ha fatta il comune.

0: Taylor Swift, Operate, Radio Number One alle 8.43. Lo sapete che su Radio Number One noi regaliamo come se non ci fosse un domani, regaliamo!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, adesso Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Serena Brancale. Che bello, secondo me lei è bravissima. Martedì 21 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Manda adesso un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta a questa domanda.
2: Serena Brancale è stata ospite sul palco a Bari del concerto di quale grande artista della musica italiana? Quattro le opzioni: Vasco Rossi, Ligabue, Tiziano Ferro oppure Cesare Cremonini. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Roxanne.
1: Le grandi canzoni di Radio Number One, Oops, I Did It Again di Britney Spears, una canzone del 2000, e anche noi l'abbiamo fatto ancora. Abbiamo fatto ancora un sacco di regali ai nostri ascoltatori questa mattina nella cumbricula di Radio Number One. Un bel concerto, quello di Serena Brancale, del 21 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Chi ci va, Pat?
2: Ci va Valeria.
3: Valeria, buongiorno Valeria.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Ciao, ciao Valeria. Allora, ricordiamo la domanda. Serena Brancale è stata ospite sul palco a Bari del concerto di quale grande artista della musica italiana? Vasco Rossi, Ligabue, Tiziano Ferro o Cesare Cremonini? Qual è la risposta esatta?
4: Tiziano Ferro.
3: Brava,
2: brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava.
3: Due grandi artisti sullo stesso
1: esattamente
3: palco.
1: Allora, martedì 21 luglio Lake Sound Park a Cernobbio, posto bellissimo tra l'altro, Serena Brancale live, e tu ci vai insomma con i biglietti che ti regaliamo noi, va bene?
4: Perfetto, vi ringrazio molto, anche perché io sono a Cernobbio, quindi mi fa, sono stracomoda,
2: stracomoda,
4: e mi sono fatta il regalo di compleanno, visto che domani è il mio compleanno, quindi direi ottimo.
1: Auguri!
2: Auguri!
4: Grazie!
2: Ciao! Ciao! Ciao.

0: tu, dimmi tu cosa cerchi, una favola da favela?
1: Okay. Più che altro voglio provare a mischiare la cacciassa con il bianco, non l'ho ancora fatto.
2: Mischia.
0: Chiediamolo al nostro barista di fiducia, che sicuramente, visto che siamo dei buoni clienti, ci accontenterà. Era Gaia con... Esatto, era Gaia con Bossa Nostra su Radio Number One. Tra poco c'è Lady con la Lipa.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buonanotte a tutti da Radio Number One, dalla copricola di Radio Number One. Pochi secondi alle 9.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi, ma Teheran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilskij, principale impianto nel sud della Russia, a 500 chilometri dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane, ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
7: Cosa c'è di meglio in estate che rilassarsi all'ombra di un grande albero con un buon libro e una bevanda fresca? O concedersi un pisolino su una chaise longue immersi nel verde con un picnic al fresco delle magnolie? I giardini botanici di Villa Taranto, sulle rive del Lago Maggiore a Verbania, offrono tutto questo e molto di più. Sulla riva piemontese del lago sorge uno dei giardini più celebrati d'Europa. 16 ettari di meraviglie naturali nate dal sogno del capitano Neil McEachern, botanico scozzese affascinato dal clima mite di questo luogo, ideale per coltivare piante rare da tutto il mondo. Tra i tesori botanici spicca la scenografica Serra della Victoria Cruziana, ninfea tropicale le cui foglie superano i 2 metri di larghezza, e l'imponente castagno secolare, le cui radici affondano nel 600. A luglio e agosto, su prenotazione, è possibile visitare il parco al tramonto in un'esclusiva visita guidata con il curatore botanico, alla scoperta degli angoli più nascosti e dei segreti che solo chi vive il parco conosce. I giardini si raggiungono via terra e via lago. Chi viaggia con VCO Trasporti o con la navigazione Lago Maggiore ha diritto ad uno sconto sul biglietto d'ingresso. Ai giardini botanici di Villa Taranto il benessere nasce dalla natura e scoprirli è un'esperienza unica.
5: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Tico, il pezzo di Saif apre questa terza ora della combriccola di Radio Number One. E buona domenica!
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, come ogni venerdì dovete indovinare la notizia vera. Ma noi proveremo ad ingannarvi. Sì. Allora, per chi sarà il più veloce o la più veloce a digitare quella che è la notizia vera al 393-444-0444, al termine della lettura di tutte e tre le notizie ci sarà un regalone. Ma un regalone, anzi forse un doppio regalone.
3: Dalla fantastica penna e fantasia di Sergio Sironi sono nati alcuni libri. Oggi vi regaliamo Milano senza fretta, 30 cose da fare quando non stai cercando niente e vai a fare il guru.
0: Tra l'altro arrivano sempre dei feedback molto positivi, sì, da ascoltatori che li hanno ricevuti e li hanno letti, e
3: li ringrazio.
2: Un doppio regalone, tutto da gustare magari sotto l'ombrellone se state per partire per le vacanze. Allora dai, parto io con la prima notizia, che ovviamente è implicito, è quella vera. Un branco di lupi irrompe sulle strade del Tour de France creando pericolo. Momenti di apprensione proprio ieri nella tappa pirenaica del Tour de France di ciclismo. Durante la scalata del Monte Aspen, il gruppetto di testa, che comprendeva anche il campione del mondo Pogacar, ha dovuto dribblare un branco formato da 5 esemplari di lupi dei Pirenei che improvvisamente avevano invaso la sede stradale. Alla fine solo un po' di spavento per i corridori e anche per qualche spettatore, ma nessun problema per quanto riguarda la loro integrità. Questa è la notizia vera.
0: Per festeggiare la vittoria della Francia si lancia col paracadute della Tour Eiffel. Questa è la notizia vera. Per festeggiare appunto la vittoria di ieri sera della Francia ai mondiali contro il Marocco, un tifoso transalpino ha scelto un modo decisamente insolito e pericoloso. Dopo essersi nascosto durante il giorno, si è lanciato dalla seconda piattaforma della Tour Eiffel con un paracadute che aveva i colori della bandiera francese. Un volo di circa 130 metri d'altezza, terminato con l'arresto da parte della polizia. È quella vera.
3: Tra l'altro si è arrestato al suolo.
2: La mia.
3: L'ex portiere Toldo blocca un ladro di biciclette. Sventato furto e ladro di biciclette bloccato a Milano grazie all'intervento di Francesco Toldo. L'ex numero uno di Fiorentina, Inter e della Nazionale si è lanciato all'inseguimento del ladro, disarcionandolo dalla bici, poi subito restituito al derubato tra gli applausi dei passanti.
2: Ma sembra una scena di un film. Ladri di biciclette.
3: Ladri di biciclette.
2: Qual è la notizia vera? Allora, quella di Pat, un branco di lupi irrompe sulle strade del Tour de France. Quella della Manu, per festeggiare la vittoria della Francia si lancia col paracadute dalla Tour Eiffel. O quella di Sergio, l'ex portiere Francesco Toldo blocca un ladro di biciclette a Milano. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Che bella canzone, quante belle canzoni nella mattinata di Radio Number One. Superheroes, The Script e la combriccola, dove regaliamo come se non ci fosse un domani.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, chissà chi riuscirà ad accaparrarsi le due fatiche editoriali di Sergio Sironi. Allora, ricordiamo le notizie. Un branco di lupi rompe sulle strade del Tour de France, creando pericolo. La notizia di Pat, quella della Manu, per festeggiare la vittoria della Francia si lancia col paracadute dalla Tour Eiffel. Oppure la notizia di Sergio, l'ex portiere Toldo blocca un ladro di biciclette nel centro di Milano. La più veloce, perché è una lei a fornire la risposta esatta alla notizia vera, è Rachele. Ciao Rachele.
3: Ciao Rachele.
2: Emozionata.
4: No, pure. È il condizionatore.
2: Esatto, l'aria condizionata. Rachele, da dove ci ascolti?
3: Dalla provincia di Como.
2: Allora, qual è la notizia vera?
3: Quella di Sergio Toldo che blocca un ladro.
2: Esatto.
4: Tra l'altro l'ha parato e poi ha fatto anche un rinvio. Con
3: Ma perché è un ex interista e quindi solo lui poteva fare una cosa del genere. Capito?
2: Mi sembra aver capito che avete la stessa squadra del cuore, tu e Sergio.
3: Esattamente.
2: E allora, anche per questo, Sergio, comunque Radio Number One con Bricola, ti fa un bel regalone.
4: Bello. Sono due libri. Uno per, visto che sei in provincia di Como, quando vai a Milano, 30 cose da fare quando non stai cercando niente, ti divertirai a non fare niente. Però ci sono tutte le indicazioni. Poi vai a fare il guru, non è un insulto ma è un consiglio, con tutti gli inediti, ok?
3: Bene, grazie mille.
2: Ciao.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Carpenter su Radio Number One. C'è Man Child, è una canzone di dell'anno scorso che abbiamo riascoltato molto volentieri questa mattina. E tra poco, attenzione, siccome oggi è venerdì, massima attenzione per quelle che sono le previsioni del weekend che arriveranno tra poco nella Cumbricula.
1: La Cumbricula
2: di Radio Number One.
1: La Cumbricula di Radio Number One.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
9: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
11: Radio Number One Meteo.
12: Che succede, Manu?
13: Ho sonno.
12: La Manu Doriani con le sue meteopattine canarie. Allora, ragazzi, siamo le solite, nel senso dobbiamo ancora occuparci di questa terza ondata di caldazza che durerà, purtroppo, ve lo devo dire, fino al 20 luglio, perlomeno in Italia. Fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti con i picchi estremi, insomma, della seconda ondata di calore, anche in questa terza ondata si stanno toccando e anche superando in certi casi i 40 gradi. 43 addirittura verranno toccati in Sardegna.
13: No, tu te lo stai inventando per
12: Te lo faccio leggere. Questo è l'ultimo bollettino che arriva anche da Trebi Meteo, che noi ovviamente ossequiamo. Allora, ragazzi, alta pressione che però si incrina leggermente. Andiamo mi sto spaventando perché no, è vero, qualche temporale potrebbe affacciarsi. Allora, nelle prossime 48 ore, tra oggi e domani, in particolare nella giornata di domani, di sabato, quel tanto che basta, proprio perché l'alta pressione si incrina leggermente, per accendere i temporali, però a macchia di leopardo su alcune aree della nostra penisola. Quindi aree alpine, prealpine, ma questo sembra un conflitto, un fronte di guerra. Alpine, prealpine, zone di pianura adiacenti. Non si tratterà di temporali frontali, mi spiego meglio, quelli seguiti da quel bel ricambio d'aria, diciamo, arrivato il temporale, si raffresca tutto. No, i benefici saranno proprio locali e temporanei. Nelle aree, tra l'altro, non interessate dai rovesci, non cambierà assolutamente nulla. Quindi le temperature faranno ancora seguito a quelle di questi giorni, con massime intorno ai 35-36 gradi.
13: Ce
12: la faremo assolutamente. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Finalmente è iniziata l'estate.
14: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
14: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
14: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Beautiful Freaks, la bellissima voce di Mick su Radio Number One. Quante cose che ha da dirci Pat, mamma mia, il venerdì proprio pieno di cose da raccontarci nel Focus che arriva.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alle notizie principali di giornata. Abbiamo già accennato al discorso dell'anniversario, i 50 anni che sono trascorsi dal disastro della diossina di Seveso. Il 10 luglio del 1976, oggi ci sarà una cerimonia per ricordare quello che è accaduto, alla quale parteciperà anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Abbiamo poi delle notizie che arrivano da un fronte che abbiamo un po' tra virgolette dimenticato, è il fronte che riguarda il terremoto del Venezuela, un terremoto che aveva alcuni aggiornamenti da far accapponare la pelle. Bene, c'è un nuovo aggiornamento che riguarda le vittime e i feriti, vittime che hanno superato quota 4.000, i feriti sono oltre 25.000, ma ci sono ancora decine di migliaia di persone disperse e quindi purtroppo potrebbe ancora pesantemente aggravarsi questo bilancio. Poi ci sono notizie che arrivano ancora una volta dai femminicidi, un'altra donna uccisa in casa, questa volta coltellate dall'ex compagno, direi purtroppo un cliché drammaticamente classico. L'uomo ha confessato il delitto, è avvenuto in provincia di Ancona al culmine di una lite. L'uomo è stato poi visto barcollare in strada mentre diceva di aver ucciso la ex compagna ed è stato arrestato dai carabinieri. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: di sospiri e canzoni d'amore questa mattina nella combricula di Radio Number One. Piccoli miracoli è il titolo di questa bella canzone di Tiro Mancino del 2016. Vi ha addolciti, vi ha ammorbiditi un po', questa canzone.
1: Devo dire che poi io guardo Pat e mi perdo.
2: Sì, no, perché mi avete detto che oggi è la giornata mondiale del cioccolato e dei chihuahua, quindi sono altro che ammorbidito.
0: Ma in realtà, guarda, io credo di avere un nostro ascoltatore che ci dice che giornata
2: mi avete fregato,
0: è.
2: Mi avete fregato, lo sapevo.
0: Non lo so, sentiamo.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Venerdì 10 luglio 2026.
2: Quindi?

0: È il Piada Day domani.
1: È il Piada Day. E sì, tu sei campione mondiale.
0: Sono campione mondiale della Romagna.
2: Della Romagna, certo.
0: Anzi,
2: certo,
0: di Cattolica, per essere preciso.
1: Allora, il 10 luglio non è associato ad alcuna giornata mondiale o internazionale ufficiale riconosciuta dalle Nazioni
0: Associamola.
1: Unite.
0: Da oggi, Cioccolato e Chihuahua, la doppia C.
1: Allora, alle Bahamas è la festa dell'indipendenza. In Mauritania è la giornata delle forze armate. A New York c'è il Tesla Day. vabbè, così giustamente loro
2: Non me lo sarei mai aspettato.
1: Dai, creiamo per favore la giornata mondiale il 10 luglio, visto che non c'è. Creiamola noi.
2: Dai.
1: La giornata mondiale può essere oggi, cari ascoltatori della Cumbricula.
2: 393 444 0444.

0: Walk, pezzo di Lady Gaga dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2 insieme a Doechii, si chiama Runaway e stanno arrivando delle bellissime giornate mondiali, internazionali, che meraviglia. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di istituire una giornata.
1: Sì, oggi è il 10 luglio, perché è senza giornate mondiali la giornata di oggi, quindi dobbiamo istituirla a tutti i costi. Vagliamo le proposte.
0: Ne siamo sprovvisti. Allora, non si sente bene, lo dico io, un nostro ascoltatore ha detto questa è la giornata mondiale della paga, perché più o meno tutti prendono lo stipendio.
2: È vero.
0: Della ricarica.
3: Ci sta. Ciao Combricola. Ciao. Da Alberto, oggi potreste istituire la giornata mondiale della gnagna in bikini.
0: La gnagna in bikini.
1: Anche questa, vaglieremo anche questa proposta, soprattutto io e Sergio, che siamo molto sensibili.
0: Sì, appunto, visto che siete molto sensibili, oggi potrebbe essere la giornata mondiale del come stai ascoltato davvero. Come stai? Che di solito uno ti chiede, anche in Spagna si fa, che tal?
1: Hola, che quelli intercalare tal? Classici, come stai? Tutto bene.
2: Ma basta parlare di me, parliamo di te, come mi trovi?
0: Esatto, come stai? Non gliene frega niente a nessuno. In realtà, ecco, come stai? Ho ascoltato davvero. Come stai, Patrizio?
1: Sto bene.
0: Come stai, Sergio?
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Notizia dell'ultima ora. In

0: della Piadina. Il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame?
5: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: comunque è proprio vero. Facevamo una considerazione ascoltando Secrets, che è la canzone che i Fleetwood Mac, che sono gli stessi che ci hanno regalato questa bellissima Dreams, hanno fatto insieme a Miley Cyrus, ha la stessa voce di Stevie Nicks. È molto simile alla voce di Stevie Nicks a quella di Miley Cyrus. No, lo trovi. Ha un pippone per voi.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Tutte le volte che faccio l'imitazione di Miley Cyrus, il karma mi punisce perché mi viene la tosse, capito? Ed è una cosa che non devo fare più. Chiedo scusa, Miley. Allora, questa canzone fu scritta in un momento di grande sofferenza, raga. Perché, allora, gossip: Stevie Nicks, che era la cantante dei Fleetwood Mac, stava insieme al chitarrista che si chiama Lindsey Buckingham. Stavano insieme e hanno avuto un momento di profonda crisi sentimentale. Aia. Quindi lei, così per sfuggire a questa pressione negli studi, stavano registrando appunto un album a South Lido in California, si rifugiò sul letto dello scantinato, diciamo, dello studio, e scrisse questa canzone. Così,
2: dentro il bugigattolo.
0: Hai capito?
3: Era un bugigattolo.
0: Era un bugigattolo, esatto. Si rifugia nel bugigattolo e scrive Dreams. Io di solito mi rifugio nel bugigattolo e niente.
3: Io
0: piango.
3: Farei la giornata mondiale del bugigattolo a questo punto. Sì, si può. Perché fare. No? Il 10 luglio.
0: Potrebbe essere un'idea. Torniamo a bomba sulle giornate mondiali dei nostri ascoltatori. Ci sono un po' di idee interessanti. Sentiamo.
4: Giornata mondiale di Dale. Non mi voglio di fare, ma mi tocca gli stessi.
0: Ecco. Okay.
4: Tradotto, non c'ho voglia di fare niente, ma mi tocca. Ma mi tocca fare. Perché giusto. Devo fare.
2: Giusto, bravo.
4: Tania da Mantova.
0: Eccola lì. Giusto. È più o meno della stessa idea, e anche lei.
5: Istituire una giornata del dolce far niente non sarebbe male.
3: Alla grande.
5: Un bacione.
2: Sì, facciamola di domenica, così.
3: No, giorni feriali, dai, di domenica già si riposa in molto.
2: Infatti. Buongiorno, Combricola. Visto che fa caldo, potremmo creare la giornata internazionale del riso in insalata, piatto fresco e gustoso. Ma che bello.
3: Oh, sì.
0: Mi fa schifo l'insalata di riso, lo sai. No, cioè, mi piace
3: io
0: proprio.
3: Apprezzo. Buongiorno, potrebbe essere la giornata mondiale delle teste di.
0: Teste di gufo, perché c'è un gufo.
3: Certo, le famose teste di gufo. Alessandra da Ponte Trevi.

0: più.
1: È proprio carina questa canzone di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Per la sera dimmelo, così almeno vado il più lontano possibile da dove andrai tu. Mi sembra il concetto, diciamo, è quello lì. Allora, siamo quasi alla fine.
2: Buongiorno a tutti quanti dal vostro Erminio Giraudo. Avevamo un'agenzia immobiliare, adesso abbiamo un'agenzia matrimoniale, la Casa Cupiedo, e abbiamo degli annunci per questo weekend. Visto che oggi non è ancora la giornata, facciamo la giornata mondiale del combino io.
3: Del combino io. Va bene, cosa combiniamo?
2: Abbiamo questa classe energetica A+++, donna 38 anni, ecosostenibile, consuma poco, produce sorrisi, richiede solo una cena ogni tanto.
3: Vabbè, interessante. Interessante, sì, ci
2: poi abbiamo una vista panoramica, uomo elegante, vista mare interiore, ogni tanto guarda il futuro, più spesso la partita.
3: Sì, questo potrei essere io.
1: Okay. Questo sei tu.
2: Sì. Prezzo interessante, single appena ribassato, richiede affetto e pazienza, spese condominiali emotive contenute.
3: Questo è Sergio. Okay.
1: Questo sei tu.
2: E poi soprattutto, forever and ever, il green living, donna amante della natura, fa la raccolta differenziata, ma purtroppo anche quella degli ex.
1: Questa chi è?
3: Io non lo so. Nome, ma non posso dirlo.
2: Non si può dire, non si può dire. Telefonati in privato. Grazie, sì, sì. Arrivederci.
1: Bene, trattative private, va bene. Katy Perry, l'ultimo di oggi, eh?

0: Kiss the Girl di Katy Perry. Mi arrivano delle immagini dallo studio di Bergamo.
1: Inquietanti.
0: Beh, inquietanti.
1: È arrivato Claudio Chiari.
0: Volevo dire a Claudio Chiari che a me non mi saluta mai così, cioè, questo entusiasmo. Vabbè, non va bene. No, ecco.
2: Basta chiedere, tesoro, smettila!
1: Baciarmi sulla bocca, su! Chiedi, un po' di contegno, Claudio, Sergio, su!
0: Allora, abbiamo degli appuntamenti da ricordare. Il best di domani mattina, 7:10, the best of la settimana di Radio Number One, quindi tutta musica, saluti iniziali, saluti finali, finito lì. E scherzo. E poi l'appuntamento con la domenica nostra, insomma, siamo in solitaria tra le 7 e le 10
3: domenica
0: invece domenica
3: vostra.
0: Mattina.
3: Cosa vuol dire domenica
1: vostra? Cioè, cose sempre fuori dai maroni.
0: Almeno la domenica, un po' di vacanza.
3: Certo, bravo.
1: 43 gradi in Sardegna, ricordatelo.
0: Tanto c'è il mare e c'è anche la piscina. Grazie Pat Romano,
1: grazie Sergio Sironi,
3: grazie a Manuela Doriani.
0: Ciao a tutti, buon weekend.
3: La pazienza è una virtù. Poi all'improvviso qualcuno dice: arrivo tra 5 minuti.

0: Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
9: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19:30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies Summer Night Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
10: Ma buongiorno, un minuto dopo le 10 su Radio Number One.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, le risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti. Le notizie in merito alla notte scorsa: Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.
9: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
2: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: The Journalist. Gli spacca notizie.
6: E siamo venerdì 10 luglio, buongiorno, eccolo lì, il sorriso di Virginia. Buongiorno Virgi.
7: Ma buongiorno, oggi con un pochino di mal di testa, quindi per te sarà tutto in salita,
6: Ma che bello iniziare la trasmissione così, come una qualunque coppia, no? Oggi ho il mal di testa, sarà un problema. Va bene.
7: È il tuo venerdì, ti tocca. Okay. Ultimo giorno in cui mi devi sopportare per 3 ore.
6: Beh, è stata bellissima questa settimana, dalla prossima ritornerà Fabi al suo posto. The Journalist e gli spacca notizie anche oggi, tante curiosità, tante notizie. Iniziamo tra poco, se sei d'accordo, parlando di concerti, prendendo spunto da un concerto particolare, ecco, che è durato un minutaggio particolare, durata concerti, insomma, parliamo di questa cosa qua che è un po' particolare, va bene?
7: Sì, la polemica del venerdì, così iniziamo belli carichi, quindi restate qua. Intanto il primo disco che ascoltiamo insieme si chiama Talk to You.
5: The Journalist, gli spazi.

0: You, si chiama così, è la canzone che abbiamo appena ascoltato alle 10:10 qua su Radio Number One. Di nuovo buongiorno con quella che è la polemica del venerdì.
1: Sì,
0: partiamo carichi.
1: Polemichina del venerdì, anticipata però da una domanda che vi facciamo in modo chiaro. Ok, quando andate ad un concerto, uh-huh. Okay, qual è la durata del concerto che ritenete buona?
0: Idonea.
1: Oppure potremmo anche chiedervi: non deve durare meno di? Vi ritenete soddisfatti se dura almeno? Ok? Non lo so. Cioè, tu rispondiamo subito alla domanda. Tu, Virginia,
0: allora,
1: ad esempio.
0: Io se fosse, vabbè, allora è risaputo. Io tutti gli anni vado ai soliti concerti, in Pausini, Tiziano Ferro, così fino alla noia, diciamo.
1: Allora, deve durare almeno?
0: Può anche durare all'infinito, per quanto mi riguarda. Può fare anche tutti i dischi. Due ore.
1: Allora, due ore e mezza. Mi interessa la durata minima, cioè la massima, oddio, anche la massima, però in questo caso è la durata minima. Minima, secondo me, non deve scendere
0: due ore
1: sotto, due ore sotto l'ora e mezza. Sotto l'ora e mezza, io uscirei contrariato. Va bene, un'ora e 45, due ore, una cosa del genere. Perché vi diciamo questo? Perché a Roma, in occasione di questo concerto nell'ambito di Rock in Roma, concerto di questo gruppo della scena K-pop coreana, si chiamano gli gente ha pagato fino a 400 euro, gente accampata, questi hanno dei fan incredibili, e il concerto è durato solo 59 minuti, tanto che quando è finito la gente è rimasta lì e ha detto: vabbè, prima pausa.
0: Certo, e poi ritorneranno.
1: Il problema è che è durato solo 59 minuti e a questo punto si sta creando una polemica incredibile.
0: Sì, anche perché appunto le persone a un certo punto hanno pensato fosse il classico: no, dai, adesso vanno dietro, fanno finta di aver finito, noi li chiamiamo e poi ritornano sul palco, perché capita in realtà anche durante tanti concerti. In realtà no, hanno spento proprio tutto, hanno invitato le persone ad andare verso le uscite, quindi insomma, soprattutto chi ha pagato cifre così importanti ha iniziato a dire: ma non è possibile, non è durato neanche un'ora, ma non è che c'è stato qualche tipo di problema che possa essere tecnico, eccetera. Faranno un'altra data?
1: Non lo so.
0: E ci faranno tornare.
1: È durato di più il DJ set che anticipava lo spettacolo, quasi un'ora e mezza, che non lo spettacolo vero e proprio. I biglietti costavano 100, 200, 300 euro più diritti di prevendita, poi problemi, nel senso che hanno posticipato l'inizio del concerto. Forse sapevano che durava solo 59 minuti e hanno detto: dai, facciamolo iniziare alle 10. così almeno arriviamo alle 11. Però
0: copriamo quel tempo limite.
1: No, secondo me è un po' una vergogna. Insomma, bisognerebbe pensare un pochettino di più, lo dico agli organizzatori, alla testa dei fan, voglio dire, al cuore dei fan. Pagano per avere qualche cosa di importante.
0: Sì, soprattutto perché magari stavano aspettando anche da un anno, perché ormai sempre così va a finire. Intanto ascoltiamo la novità dei Coldplay.

0: livelli a cui sono stata proprio nella mia vita è stato quello dei Coldplay. Ho avuto la fortuna in realtà due volte, perché la prima è stata San Siro nel 2017, poi sono ritornati nel 2023 ma non ci sono stata, e infine nel 2025.
1: Comunque durata?
0: Due ore. Sembrava anche ad esserci, appunto, averlo vissuto bello lungo, però sono andata a controllare in realtà, quindi sì, dalle 2 alle 2 ore 10 in alcune date specifiche.
1: Secondo me, quando la durata del concerto supera le 2 ore, secondo me tu ti puoi ritenere soddisfatto. Sotto le 2 ore dipende, sotto l'ora e mezza storci il naso. E almeno questa è la mia opinione. Arrivano dei messaggi. Per me la durata minima di un concerto dovrebbe essere di almeno, vedi, 2 ore, 2 ore e mezza, ci riporta l'esperienza di Bon Jovi, Bruce Springsteen e Elio e le Storie Tese a concerti vicino alle 3 ore, altri concerti bellissimi ma sotto le 2 ore. O quanti concerti va a vedere il nostro amico? Qui abbiamo sotto le 2 ore Toto, Simple Minds, Duran Duran e ancora Elio con il tour attuale. Ma io ti dico, i 59 minuti di questi ATEZ, banda K-pop coreana, sono troppo pochi anche rispetto al prezzo. Cioè, questi qua hanno pagato 100, 200, 300 euro più diritti, quindi a volte anche quasi 400 euro per 59 minuti più un DJ set che è durato un'ora e mezza prima. Troppo.
0: Concordo pienamente. C'è anche da fare una considerazione, perché le canzoni una volta duravano 3, 4, 5 minuti, ora magari durano meno, è quello il problema.
1: Tu dici.
0: Hanno fatto un album con 8-10 canzoni che durano 1 minuto e 20, diciamo che diventa un po' complicato poi coprire le 2 ore.
1: Potrebbe essere una buona chiave di lettura, però ci sono i bis, ci sono le ci sono anche le chiacchiere. Ad esempio il concerto nel quale l'artista non mi dice niente, per esempio, non mi parla, a me un pochettino non
0: brutto.
1: Mi soddisfa. A me piace.
0: Concordo.
1: Che 2 o 3 volte, non come Venditti che continua a parlare. Sono stato un concerto di Venditti, non smettevo più di parlare. Cioè, la gente diceva, vabbè, canta però.
0: Sì, è vero, è così, però... molto anche la Posini, sempre, perché l'abbiamo citata prima, è una chiacchierona sul palco. No, bello, bello.
1: Concerto Baglioni, 3 ore e 15 minuti, Arena di Verona, beh, bello, grande soddisfazione. Ancora un messaggio.
2: Ciao ragazzi, Luca da Mantova. Allora, diciamo che dipende molto dall'artista, però sono d'accordo sul range delle 2 ore. Cioè, che non siano meno di 2 ore, ma che non diventino 3, perché poi c'è da considerare anche il viaggio di ritorno. Cioè, esci dallo stadio, esci dal parcheggio, esci dalla città, e direi che sulle 2 ore ci stiamo. Ciao, grazie.
1: Beh, dai, 2 ore siamo d'accordo, hai ragione, a volte le 3 ore ti mettono in difficoltà.
0: No, ma anche perché i Pooh qualche anno fa hanno cantato a San Siro, anche lì stiamo parlando di 3 ore di concerto, quindi i giovani si vogliono far valere.

0: Sitting Next to You, Jungkook su Radio Number One. Allora, vedi, concerto dei Pooh durato a San Siro 3 ore e 30 minuti, cioè oltre 50 brani cantati in scaletta, e oltretutto è stato uno dei concerti in generale più lunghi, certo, della loro carriera. Ma tu ti rendi conto?
1: Invece gli amici di Jungkook, qua anche lui sudcoreano, a Roma hanno suonato solamente per 59 minuti. Tante polemiche. Allora, abbiamo un bel messaggio, non so chi lo scrive. Ah, Jeanette da Cambiago. Concerto di Ultimo, eccola qua, una che è andata a vedere il concerto di Ultimo a Tor Vergata, è durato 2 ore e 40 minuti e siamo tornati a casa alle 4 del mattino. Alloggiavamo a Roma a meno di un'ora. In effetti il ritorno a casa quando, no? Il ritorno a casa quando il concerto dura tantissimo, puoi uscire con le macchine bloccati, però
0: adrenalina,
1: dai. Siamo d'accordo che oltre le 2 ore deve durare, 3 ore di zucchero anche qui all'arena, meraviglia. Ascoltiamo un messaggio? Vediamo cosa dice.
2: E beh, ragazzi, provate a immaginare, innanzitutto buongiorno, sono Damiano. Provate a immaginare se Ultimo la settimana scorsa a Roma, bene, con 250.000 persone avesse fatto un concerto di 59 minuti.
1: Ma no.
2: Secondo me succedeva il finimondo. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: No, no, ma io ho visto alcune immagini, il concerto è stato anche bello, voglio dire,
0: sì,
1: al di là,
0: sì,
1: delle
0: molto,
1: 250.000 persone. Ma no, dai, siamo d'accordo, abbiamo definito le 2 ore come limite minimo.
0: Sul mio profilo di Instagram, praticamente come se ci fossi stata anch'io al concerto di Ultimo. Storie, storie, storie, storie, storie, storie. Ci sono stata anch'io alla fine, vedi?
1: Brava, hai fatto bene. Tra poco parliamo di pistole, in alto le mani.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Con Radio Number One,
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One,
4: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Serena Brancale,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce. L'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45. Presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustessic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia. Con Carlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
3: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Radio Number One è

0: Sorry, scusa, lo sento. La canzone quella dei Pinguini Tattici Nucleari, riascoltata insieme qua su Radio Number One. Allora, prima hai detto bene, parliamo di pistole, ma in che senso? Perché è detta così.
1: Ma no, in senso proprio di pistole, pistole vere, revolver per l'esattezza. Penso che non vi starà sfuggito, eventualmente ve lo ricordiamo noi, il regalo che Erdogan, il padrone di casa turco, in occasione del vertice NATO ad Ankara, ha fatto a tutti i presenti, compresa il nostro presidente del Consiglio, la Meloni. La pistola ha regalato un cofanetto, un velluto rosso, una pistola per gli amanti, insomma, del genere, penso anche bella come oggetto, personalizzata con il nome, cioè Virginia, hai capito?
0: Cioè mica pizza e fichi, quella seria.
1: Meloni, hai capito? E però insomma questo regalo ha messo un po' in difficoltà i vari premier, perché non è così gestibile, non è così comune ricevere un'arma da fuoco con i proiettili come regalo. Poi arrivi all'imbarco, che cosa fai?
0: Sicuramente dovrai dare le tue giustificazioni, perché visto anche il momento storico che stiamo vivendo, insomma, bisogna avere sempre occhi di riguardo anche sotto questo punto di vista. È sicuramente un regalo che crea dell'imbarazzo, perché non sai se effettivamente dire grazie, che bello,
1: lo userò.
0: Lo userò, speriamo di no. Però insomma, comunque è stato molto generoso sotto questo punto di vista e ha pensato anche di personalizzarlo per tutti gli invitati, ecco.
1: Allora, alcuni, ognuno ha fatto una cosa diversa. Ad esempio Starmer, il premier inglese, Merz, quello tedesco, hanno lasciato la pistola in Turchia, ok? Carney, quello canadese, l'ha imbarcata senza proiettili. La Meloni l'ha presa e la consegnerà a Palazzo Chigi, perché c'è una regola in Italia che dice che questi regali, insomma, non sono privati ma sono dati, diciamo così, al governo, allo Stato, quindi
0: sì,
1: l'ha consegnata. Quello il più distratto è stato il primo ministro belga Bart De Wever, che non se n'è accorto, cioè praticamente è sfuggito a tutto il suo staff che aveva ricevuto una pistola in regalo, e quindi è arrivato lì all'aeroporto, un momento di sconcerto.
0: No, scusate, non ci avevo proprio pensato, mi ero dimenticato.
1: La scena è questa. Mi raccomando, i liquidi, l'acqua, lasciali i liquidi, cellulari qua, smartphone qui. Poi cos'è questa, signor primo ministro?
0: Non è giocattolo.
1: Una pistola, mamma mia, ragazzi. Insomma, poteva andare diversamente, poteva esserci un regalo più pacifico, invece siamo andati con la pistola. Che cosa succede tra poco, Virginia?
0: Sicuramente sono molto pacifici.

0: Rolling Stones, i The Colors su Radio Number One. Siete pronti per giocare con noi?
1: Io sì.
0: Bene.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E adesso Radio Number One ti regala musica e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Luca Carboni di domenica 26 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Ma manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda di Claudio e il tuo nome.
1: Attenzione, prevedo una marea di messaggi. In quale anno è stata pubblicata la celebre hit Mare Mare di Luca Carboni, con cui tra le varie cose ha vinto quell'edizione del Festival Bar? 1988, 1990, 1992, 1995. Fatevi sotto, veloce!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame?
6: Mac.
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: da cantare per l'appunto a squarciagola, che in realtà è nata per aiutare chi stava soffrendo, quindi diciamo che era un messaggio per tutti quanti i giovani che stavano attraversando momenti difficili, per ricordare a loro che in realtà non sono da soli.
1: Dai grandi Rem, da questi grandissimi artisti, è un altro grandissimo artista, Luca Carboni. Il concerto, al concerto ci andrà il nostro Maurizio. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccolo qui, dalla ridente Sondrio, o giù di lì, giusto?
2: Bassa Valtellina, sul lago di Como, in fondo al lago di Como.
1: Ah, sei lì in questo momento. Che lavoro fai, Maurizio?
2: Faccio l'autista, il corriere.
1: Ah, quindi giri.
2: Sono in giro a fare consegne.
1: Qual è il posto più lontano dove andrai oggi o dove di solito arrivi?
2: No, sono in Valtellina, io basti. Sono in Valtellina, consegno io.
1: Ah, in Valtellina, quindi consegno.
2: Sono in Valtellina. I colleghi vanno a Milano col camion, sì. Io in Valtellina.
0: Vabbè. Sicuramente è un lavoro che ti permette anche di cantare parecchio, il repertorio che ti piace, no? Quando sei lì tra una consegna e l'altra.
2: Con i finestrini chiusi però.
1: Ascolta, sei stato il più veloce a rispondere correttamente alla domanda in quale anno è stata pubblicata la celebre Mare Mare di Luca Carboni, il 1992.
2: 92.
1: Come hai fatto ad essere così veloce? Sei un fan di Luca Carboni?
2: L'album bellissimo, quello lì.
1: Ah, vedi, tu lo sai, lo sapevi.
2: Nel 92 sono andato in Spagna in ferie, quindi la ricordo bene.
1: Ah, ecco, vedi, associare la canzone a un bel ricordo ad una vacanza.
2: Ricordo,
1: questo una vacanza. È un grande classico. Allora, Virginia vuole sapere con chi andrai al concerto, perché sì, si annota tutti questi dettagli.
0: È importante.
2: ci andrò con mia moglie sicuramente.
1: Oh, bene, vedi. Segna Virginia, moglie, questo è andato con la moglie.
0: Concerto di coppia.
1: Va bene, concerto di coppia. Va bene, divertiti tantissimo, a Chernobyl, insomma, è una stagione bellissima e questo concerto sarà molto molto bello. Domenica 26 luglio, Lake Sound Park di Chernobyl. Ciao Maurizio, continua ad ascoltarci.
2: Grazie. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao, buona continuazione. Ciao.
0: This

0: radio number one.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, si chiama così la canzone, quella di Lucio Corsi, che ci porta alla fine di questa prima ora insieme, tra pochissimo un'altra dove parleremo di altri argomenti diversi, chiaramente.
2: Partiremo da una cosa che non ci fa molto felici, l'Italia ha questo record, ha le autostrade più costose d'Europa, dai che vi facciamo un po' incazzare, dopo le news però, va bene?
1: Che bello, sì!
3: The Journalist è sempre con te,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Le 11 e un minuto qui su Radio Number One, arrivano le notizie.
9: Radio Number One notizie.
10: Una buona giornata da Patrizio Romano. L'Iran pianifica di uccidere Trump e l'intelligence israeliana ad aver informato gli Stati Uniti sulle presunte mire del regime degli Ayatollah all'indomani dei funerali del leader supremo Khamenei. Intanto proseguono i negoziati per la fine del conflitto con lo stretto di Hormuz, che resta quasi completamente chiuso dopo i raid incrociati degli ultimi giorni. Sul fronte europeo tensione tra Mosca e Roma dopo l'espulsione dei due militari russi accusati di spionaggio. L'ambasciatore Paramonov è stato convocato alla Farnesina, mentre il Cremlino promette di rispondere. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro, a Milano, sulla banchina della fermata Duomo della linea 3 della metropolitana. La polizia locale lo ha fermato poco dopo. Milano è arrivata la prima condanna nel procedimento sugli insulti online a Liliana Segre. Un imputato è stato condannato a 4 mesi con pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro. Il processo nasce da un filone della maxi inchiesta della procura per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Roghi in Europa, almeno 11 le vittime per un incendio scoppiato in Andalusia, nel sud della Spagna, mentre bruciano anche i boschi dell'Ossola in Alto Piemonte. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dalle fiamme ha bruciato oltre 600 ettari. L'aria, resa irrespirabile dal fumo, ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione immediata delle aree circostanti. E le temperature non accennano a scendere, anzi è in arrivo una nuova ondata di calore dall'Africa, un'ondata sahariana. Il picco si raggiungerà lunedì con un caldo afoso soprattutto sulle coste e in pianura. I meteorologi prevedono un calo, ma soltanto dal 20 di luglio. E la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026, batte il Marocco agevolmente 2-0 con l'ottavo gol iridato di Mbappé, la rete di Dembélé. Stasera alle 21 la sfida tra Spagna e Belgio, che decreterà la prossima avversaria dei transalpini. Per il tennis, oggi a Wimbledon le semifinali del tabellone maschile. Jannik Sinner, non prima delle 17, scenderà in campo contro il serbo Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

Una possibilità, Malika Ayan qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, sempre tante curiosità, tante notizie, tanti dettagli. Abbiamo questo record, questo primato in Italia, che non è esattamente un primato di cui andare molto molto fieri. Parliamo spesso delle autostrade, della situazione delle autostrade, e parliamo anche dei costi delle autostrade. L'Italia ha le autostrade più costose d'Europa. Le famiglie spendono oltre 600 euro l'anno negli ultimi 20 anni. Forse è questo il dato che più fa rabbrividire, o forse anche arrabbiare, decidete voi, è che i costi delle autostrade sono aumentati del 90, avete sentito bene, 90%. Allora, diamo un'occhiata, i numeri sono offerti da questa ricerca condotta da Altro Consumo e ripresa anche dal Sole 24 Ore. Ovviamente la stima di oltre 600 euro l'anno è, come al solito, una media, però è innegabile che il costo sia molto molto alto. In Italia si pagano circa 0,20 euro, quindi 20 centesimi per chilometro. Questo è un dato concreto interessante, contro i 9 centesimi della Spagna, quindi più del doppio, e udite udite i 4 centesimi della Germania, dove gran parte, tra l'altro, della rete autostradale è gratuita. Mentre in Austria, ad esempio, gli automobilisti sostengono un costo annuale, la classica vignetta per l'abbonamento, di 34,70 euro, e in Svizzera lo stesso abbonamento costa 40 franchi, quindi circa 38 euro. L'unico sistema di pedaggi simile a quello italiano, e ce ne accorgiamo quando andiamo in Francia, è appunto quello francese, strutturato anche questo con i caselli, che però risulta comunque meno caro del nostro di circa il 25%. Quindi quando vi diranno: ecco, noi italiani non primeggiamo in nulla, ecco, noi italiani rincorriamo sempre, non siamo mai primi in classifica, in questo caso purtroppo siamo davvero primi in classifica. La cosa, il dato che mi fa arrabbiare un pochettino di più è davvero il confronto, ad esempio, con la Spagna. Perché dobbiamo avere le autostrade che costano il doppio rispetto a quelle spagnole? Voi avete la risposta? Non lo so, eventualmente scrivetecela.

0: Si chiama Call Me Maybe, è la canzone che abbiamo appena ascoltato qua alle 11 e 13 minuti in diretta su Radio Number One. Io veramente non ho parole, ragazzi, per tutti questi costi molto molto elevati che ci sono per gli spostamenti nelle autostrade, perché stiamo parlando proprio di questo. Crea sicuramente un disagio a una famiglia o comunque una coppia che si deve spostare anche adesso, per esempio per le vacanze, per non parlare poi appunto dei costi che ci sono per raggiungere il posto di lavoro.
1: Comunque abbiamo detto 0,20, quindi 20 centesimi a chilometro in Italia, media l'autostrada, Spagna 9 centesimi, Germania 4 centesimi, e poi ci sono le situazioni come Austria e Svizzera che hanno la vignetta annuale di 34 euro, di 40 euro, che secondo me è ancora la soluzione migliore, e la Francia che invece funziona come noi ma che comunque è meno cara. Abbiamo anche alcuni messaggi un pochettino indispettiti, sentiamo.
2: Ciao, sono Luigi. Ma il dato che fa arrabbiare di più, ok, il costo, ma il servizio? Non c'è neanche il servizio, siamo i più cari e non c'è servizio. Ci sono cantieri ovunque, infiniti.
0: Vero.
2: Vuoi andare a fare un giro nel weekend, ti rovini il fegato stare in coda, e questo è un altro primato.
1: Vabbè, questa è un'analisi sicuramente chiara,
0: dettagliata,
1: innegabile qui.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
3: Forse perché in Italia, caro Claudio, la rete autostradale è privata, cosa che invece in Germania è pubblica, potrebbe essere uno di questi, no? Siccome qua è tutto in mano alle grandi famiglie, e questo è il risultato, no?
1: E allora.
0: Sì, effettivamente ci paghiamo pure le tasse sopra, anche se sono per l'appunto strade private.
1: Il motivo è semplice: sono le meglio tenute in Europa come fondo stradale e cura del verde, quelle spagnole. Comunque siamo primi anche come stipendi più bassi e tasse più alte, oltre che come numero di politici da mantenere pro capite. Quindi vedi che le classifiche ci sono, no? Siamo primi anche in altre classifiche. Bene, dopo questa bellissima notizia mi ci vorrebbe una bella canzone per tirarmi un po' su. Ce ne sono addirittura due in arrivo. La prima la vuoi lanciare tu, Virginia?
0: È quella di Alfa, si chiama Il Filo Rosso. Speriamo che ci riporti un po' di serenità dopo tutte queste brutte consapevolezze. Brutte.
4: Dimmi perché

0: canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Tra pochissimo vi portiamo in giro per l'Europa.
1: Ma sì, dai, partiamo. Abbiamo un paio di viaggetti da proporvi. Dove andiamo esattamente? A Barcellona, lo so, me lo ricordo, e anche in Romania. Dai,
0: sì, due. Sì, quindi curiosità che arrivano proprio da questi paesi, tra pochissimo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo insieme un'occhiata alla situazione meteo per oggi e per il weekend. C'è l'anticiclone subtropicale, ce ne siamo accorti tutti, ma anche qualche temporale. Oggi un po' meno caldo al nord, dove ci saranno temporali sui rilievi possibili in pianura in tarda serata. Domani veloci temporali dalle Alpi verso Prealpi e zone di pianura, domenica soleggiata e calda, invece con qualche disturbo temporalesco più probabile sui settori appenninici meridionali. Temperature in lieve calo al nord, ma comunque sempre molto alte rispetto alla media. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Solid Journalist Virginia e Claudio, anche per portarvi in giro qua e là per il mondo. Nello specifico adesso ce ne andiamo dritti dritti in Romania, dove insomma è successo qualcosa di particolare e salutare allo stesso tempo.
1: Sì, in effetti sì, a Cluj-Napoca, una delle città principali della Romania, da qualche anno sono stati introdotti biglietti salutari per i bus urbani. Che cosa vuol dire? Che tu praticamente, se vuoi un biglietto gratis per il bus, devi fare davanti ad una macchina che ha una telecamera, un sensore, quindi non è che puoi barare, ok?
0: Certo.
1: Fai 20 squat, quindi 20 piegamenti, avete presente, no? Con le braccia davanti, piegamenti completi, con le gambe, ne fai 20 e tac, ti arriva il biglietto gratuito per il bus. Questo insomma per incentivare un messaggio salutistico agli abitanti di Cluj. Beh, io direi che è assolutamente una bella cosa, no?
0: Assolutamente sì. Oltretutto c'è anche un timer, nel senso che non sì. è che puoi essere troppo lento, comunque troppo pigro.
1: Mezz'ora.
0: Perché esatto, devi avere in questi 2 minuti devi completare questi 20 squat che devono essere eseguiti perfettamente, quindi il biglietto te lo devi conquistare in tutti i sensi. Secondo me è molto molto bello, tanto perché già per arrivare comunque alla metropolitana o alla fermata dell'autobus eccetera
1: devi camminare
0: quindi già percorri un sì. po' di fai un po' di attività fisica. Oltretutto poi hai anche la possibilità di fare questi squat, e se non li hai mai fatti 20 così de botto,
1: no. Ma, allora, se tu decidi che vuoi 2 biglietti gratis al giorno, andata al lavoro e ritorno al lavoro, già sono 40 squat. E quindi se tu li fai per un mese di fila, 40 squat al giorno, migliora il tuo stato di salute. È innegabile questa cosa qui. Vi do un dato, obesità in Europa, le percentuali più elevate si registrano a Malta, Ungheria, Lituania. Noi siamo abbastanza virtuosi, Italia, Romania proprio e Francia, però curiosamente invece in Italia siamo tra i primissimi posti per l'obesità infantile. Quindi vedi che queste iniziative qua male non fanno. Immaginatevi con questo caldo, Virginia, 38 gradi, fai gli squat, muori lì, però hai biglietto gratis.
0: Un po' più complicato sicuramente, però tanto dovresti comunque comprarlo, quindi tanto vale.
1: Insomma, quanto costa Milano? 2,20, giusto?
0: 2,20
1: il biglietto, 2,20 risparmiate al mattino, 2,20 risparmiate al pomeriggio, sono 4,40.
0: Sono soldini per fare poi magari la colazione, brioche con la Nutella.
1: Vanifichi tutto proprio.
0: Io comunque ne ho fatti un bel po' nel corso di questi ultimi mesi, quindi secondo me addirittura il bus gratis. Ci sono i Bastille.

0: vi abbiamo portato in Romania, salutari più che mai. Tra pochissimo invece andremo a Barcellona,
1: a Barcellona, Barcellona, per un'iniziativa anche qui molto intelligente, molto interessante. Ci sono dei punti di domanda, però intanto loro sperimentano, quindi
0: assolutamente sì. Prima... subito dopo una grande canzone.
1: Ecco, stavo per dire che questa è una delle mie top ten, è nella mia top ten, proprio in Spotify è nella mia top ten, c'è questa, capito?
0: Ascoltiamo
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: tempo con questo disco. Il testo racconta la storia di un ragazzo di umili origini che cerca di conquistare una ragazza che invece è ricca e sofisticata, ribaltando il classico stereotipo romantico, per l'appunto.
1: Sì, no, giusto. Grande pezzo questo e grande anche album Innocent and Innocent Man, pieno di canzoni meravigliose, insomma. Sì, Billy Joel è davvero un grandissimo artista. Confesso, è uno dei miei preferiti. Il sottomessaggio dopo questo disannuncio è: non c'è solo Honesty, che ce ne sono tante altre di Billy Joel,
0: certo.
1: Quindi voglio dire, per i più distratti, andate a cercare sul web, in radio, insomma, Spotify, perché avrete grandissime sorprese se non lo conoscete bene, ma penso che lo conoscano tutti, no?
0: La prova per capire se effettivamente a Claudio Chiari piace un disco è vedere se muove a destra
1: la
0: e a
1: testa.
0: Sinistra la testa, così.
1: E la stavo muovendo. Allora, il nostro viaggio in Europa continua, dopo gli Squat a Cluj, in Romania, per avere il biglietto gratis per il bus, andiamo a Barcellona, dove è stata avviata una sperimentazione particolare per la pavimentazione stradale. Cosa fanno, Virginia, questi a Barcellona?
0: Nel senso che loro giustamente hanno deciso di preservare anche quello che è il suolo, far sì che ci possa essere meno caldo nelle città, e al giorno d'oggi sappiamo è un grosso problema anche per quello che stiamo vivendo negli ultimi giorni. E Barcellona, per l'appunto, testa l'asfalto fatto con noccioli di oliva, che riduce le emissioni fino al 76%.
1: No, incredibile. Noccioli d'oliva, residui di pino per questa sorta di biocarbone, e di fatto questa mossa riesce a tagliare del 76% l'inquinamento, quindi un'impronta ecologica concreta. C'è un punto di domanda sul quanto durerà, ok, perché è la prima volta che lo fanno. Però è una mossa davvero molto molto interessante per questo nuovo tipo di asfalto. Magari se
0: sia
1: un profumo.
0: Anche...
1: No, penso di no.
0: Forse no, però secondo me sicuramente anche nelle aree pedonali può essere utile, perché
1: no,
0: magari
1: per tutto.
0: Sai,
1: sì.
0: Più rischioso per, chiaramente, se dovessero passare macchine, camion e quant'altro, però sicuramente può essere utile nelle aree del centro. Questa sperimentazione parte appunto di una strategia climatica che può essere più vasta e ambiziosa, e sappiamo che in questo la Spagna è sempre molto attenta, ci tiene. Sì.
1: Comunque, io ridurre le emissioni del 76% appunto nella preparazione dell'asfalto, cioè questo nuovo tipo di asfalto, no? Con il pino e i noccioli di olive rispetto a quello tradizionale, secondo me è già un livello, insomma, un obiettivo raggiunto molto molto alto. Andiamo avanti e vediamo quanto dura, perché se dura un mese non va bene, se dura qualche anno allora ci siamo.

0: Sandman ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme con i The Journalist, che tra poco vi parleranno di un qualcosa che io sinceramente non farei mai.
1: Ma neanche io, insomma, provate a pensare a quelle cose che possono, diciamo così, animare una notte calda a Milano. Cioè, mettete così sul ventaglio, no? Delle possibilità, no? 3-4 cose, non so, andare a ballare, fare delle cose, non so, provate un po' a pensare. Tu, per esempio,
0: ventaglio
1: cosa...
0: è una parola che potrebbe aiutare, un ventaglio grande.
1: Sì, a che fare, mamma mia, ragazzi. Comunque, cosa successa questa notte? Incredibile, è davvero, davvero incredibile. E invece è successa. Fra poco ve la raccontiamo, andiamo nel centrissimo di Milano. Più centro di così non si può.
0: Della capitale della moda.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: Hit 1. Radio ufficiale, Radio Number 1.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
5: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Ma buongiorno, è mezzogiorno in punto qua su Radio Number One.
0: Radio Number One Notizie.
10: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Ennesimo femminicidio nell'Anconetano. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna, ha già reso piena confessione. Milano è arrivata la prima condanna nel procedimento sugli insulti online a Liliana Segre. Un imputato è stato condannato a 4 mesi con pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro. Il processo nasce da un filone della maxi inchiesta della procura per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Roghi in Europa, almeno 11 le vittime per un incendio scoppiato in Andalusia, nel sud della Spagna, mentre bruciano anche i boschi dell'Ossola in Alto Piemonte. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dalle fiamme ha bruciato oltre 600 ettari. L'aria, resa irrespirabile dal fumo, ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione immediata delle aree circostanti. E le temperature non accennano a scendere, anzi è in arrivo una nuova ondata di calore dall'Africa. Il picco si raggiungerà lunedì con un caldo afoso soprattutto sulle coste e in pianura. I meteorologi prevedono un calo ma soltanto dal 20 di luglio. E la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026, batte il Marocco agevolmente 2-0 con l'ottavo gol iridato di Mbappé e la rete di Dembélé. Stasera alle 21 la sfida tra Spagna e Belgio, che decreterà la prossima avversaria dei transalpini. Per il tennis, oggi a Wimbledon le semifinali del tabellone maschile. Jannik Sinner, non prima delle 17, scenderà in campo contro il serbo Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: canzone estiva. Annalisa apre l'ultima ora insieme con i The Journalist, mezzogiorno e 5 minuti, soprattutto quando è arrivato il momento di parlare di modi estremi per cercare di rinfrescarsi, di prendere un pochino di aria.
1: Allora, non so se l'obiettivo, insomma, di questo personaggio era esattamente questo, cioè quello di rinfrescarsi oppure di manifestare, insomma, qualche cosa. Sta di fatto che nella notte questo simpatico personaggio, un base jumper, si è lanciato con il paracadute con i colori della Palestina, quindi penso fosse questo il suo obiettivo, insomma, manifestare in questo modo. Comunque si è lanciato con il paracadute dal Duomo di Milano, cioè dalle guglie del Duomo di Milano. Le immagini che si vedono, insomma, le ritrovate dappertutto sul web, sono direi molto spettacolari. Però lui a questo punto è stato rintracciato a 32 anni e a questo punto penso che la multa sarà bella, bella salata, io credo. Non è che si possa salire sulle guglie del Duomo di Milano di notte e lanciarsi col paracadute.
0: Sì, sicuramente un messaggio a fin di bene, quello che voleva rappresentare, per l'appunto, però dobbiamo comunque ricordarci che è contro la legge. È successo anche di recente a New York, insomma, sì. Stanno facendo il giro del mondo le immagini di questi due ragazzi che appunto sono saliti sopra il grattacielo mandando un messaggio di pace. Poi c'è stata anche una proposta di matrimonio, sì, quindi anche questo ha catturato molto l'attenzione di tutte le persone. E a tal proposito ho visto in questi giorni un documentario che si chiama Skywalkers, sì, esatto, così, e racconta proprio la storia di queste persone che si definiscono artisti di strada, che salgono su questi grattacieli, insomma, pazzesco. Lo consiglio se siete amanti del genere, perché spiegano proprio tutte le dinamiche legate a questi spettacoli, che ovviamente sono molto rischiosi, contro la legge, però da vedere, wow.
1: Ma posso dire una cosa un po' da qualunquista populista? Hanno un po' rotto le palle, però. Cioè, no, voglio dire, ho capito, però, ma quelli di Skywalkers, ok, si preparano, vanno. Però questi che salgono sul Duomo, poi un altro si è buttato anche dal Duomo di Mantova, ho visto.
0: No, cioè, ma la dinamica credo che sia la stessa, sai?
1: Cioè, si arrampicano di nascosto e poi si buttano giù. Questi base jumper, anche appunto dalla cattedrale di Mantova, leggo questo Maurizio Di Palma, era lui che nel 2013 si era lanciato anche lui dal Duomo di Milano. Cioè, ho capito, però non si fa. No,
0: allora, in realtà se guardi il documentario loro spiegano non siamo dei criminali, se
1: ma
0: anche
1: ho capito.
0: Fanno l'esempio anche del lucchetto. A volte noi rompiamo i lucchetti per entrare in posti dove non si dovrebbe, però poi li rimettiamo quando usciamo.
1: Ma ho capito il lucchetto, però il Duomo di Milano è di tutti, chiuso la sera, ci sono le regole, ho capito, e rispetta due regole, voglio dire, non salire sulle guglie di notte, ma soprattutto, certo, ci sono 22 telecamere, quindi voglio dire, alla fine li verranno ripresi anche bene. Insomma, sarà multato, pena per lui, e va bene.
0: Salata.
1: Risponderà di quello che ha fatto. Ho capito che a te stanno simpatici, però questi, capito?
0: No, non è che mi stanno simpatici, però sono rimasta molto affascinata da tutto questo.
1: Ci sta.

0: stiamo facendo come sempre la nostra polemica la polemica anche del venerdì, The Journalist, e in questo caso stiamo parlando di queste persone che appunto salgono su grattacieli, monumenti storici, chiese eccetera, quant'altro, compiendo sicuramente delle azioni illegali, ma per cercare di dimostrare un messaggio. Forse questo poi è il vero fine?
1: Bah, non lo so. Guarda, più parli e più allora, certo che è spettacolare.
0: Sei
1: il
0: indignato.
1: Gesto, no? No, sì, no, non è indignato, però sai, è un mio vecchio pallino questa cosa qua, cioè vorrei che a lungo andare le persone che osservano le regole, seguono le regole, fossero i veri fighi, ok? E che invece chi le infrange fosse uno sfigato. È vero che queste azioni qua sono molto spettacolari, perché se tu guardi, no, anche quello di stanotte a Milano, vedi il paracadute, è bello vedere quella scena lì, però voglio dire, sì, alla fine hai rischiato salendo, se cadevi casino, no, ti facevi male, morivi eccetera eccetera, è vietato per tutti, puoi rompere qualcosa del Duomo, e poi ci sono anche altri ragionamenti che puoi fare. Senti cosa ci dice ad esempio questo ascoltatore.
2: Buongiorno ragazzi, ma io invece mi faccio una domanda: come fanno questi ad andare su fino alle guglie del Duomo, fino sul campanile della Basilica di Mantova? Se invece di essere della gente pacifista fosse dei terroristi, controlli dove sono?
1: Beh, questa è una bella domanda.
2: Ciao, sì. Emilio Postini.
1: Sì, questa è anche un'altra domanda. Se fossero dei terroristi che si arrampicano sul Duomo di Milano, e poi è difficile. Rimane la spettacolarità del gesto. Non ha ucciso nessuno, perché per carità. Però questa roba qua, cioè io ci tengo molto a dire che il Duomo di Milano è di tutti. Se è chiuso di notte, è perché deve essere chiuso di notte. Dai,
0: un motivo,
1: no?
0: C'è, certo. Sicuramente
1: sì.
0: È un importante punto di vista, anche questo che ci offre il nostro ascoltatore. Allora, sicuramente non è che uno va lì e dice: ah, sei che c'è stasera, ho deciso che voglio fare questa cosa.
1: Il base jumper, sono base jumper, su questi casi si lanciano, sono preparati evidentemente e fanno delle cose anche molto difficili, no? Spettacolari anche.
0: Richiede in parte sicuramente anche uno studio di quella che è appunto la struttura, le telecamere.
1: Capito. Va a farlo in una vecchia montagna, non c'è.
0: Ma
1: non c'è una montagna, ma vai in montagna, lanciati dove si può fare, va bene, dai.
0: Lo fanno tutti, banale.
1: Ma abbiamo un base jumper all'ascolto? Ce ne sono pochi, però magari uno ci sta ascoltando in questo momento e ci dice: guardate, voi non capite niente, noi lo facciamo per questa cosa qua, e magari ci spiega perché lo fa.
0: Ma per molti comunque è il loro lavoro, perché poi appunto sempre guardano questo documentario. Ormai sono super afferrata.
1: Dovrò guardare questo documentario.
0: No,
1: va bene.
0: Perché chiaramente poi ci sono gli sponsor che pagano.
1: Ho capito che loro, quindi, lo fanno per gli sponsor che li pagano, ma se c'è un lucchetto,
0: soldi.
1: Non puoi andare sul Duomo di Milano, tu dici: ma io c'ho lo sponsor, rompo il lucchetto e vado su. Grazie al capero.
0: Hai ragione, nient'altro da dire, hai ragione.

0: su Radio Number One. Perché, perché ridi sotto i baffi?
1: No, rido perché l'altra mattina stavo ascoltando la combricola. Mm-hmm. Stavano parlando della del tormentone estivo preferito e Patrizio, sì, Romano ha esordito con un la mia canzone preferita è Cosa Nostra. e gli altri due, Manu e Sironi, ovviamente l'hanno tirato in giro per una, per un'oretta. Si riferiva a Bossa Nostra, chiaramente. Lapsus. Cosa Nostra, però, non era male. Non era
0: il
1: male,
0: silenzio come... stampa dopo questa battuta.
1: Adesso vado a recuperare Patrizio che sta preparando le news. Allora, Virginia ci tiene tantissimo a chiudere la settimana con una notizia che lei ha cercato, voluto e che vuole promuovere a tutti i costi. Cioè, vuole spiegarci il perché il cane, i cani si mettono sempre al sole anche quando fa caldo. Quindi, detto questo, dopo aver lanciato questa notizia, io penso che resteranno tutti lì, non andranno a mangiare, non usciranno dall'auto, ok? Non spegneranno la radio perché vogliono sentirti spiegare questo, ecco, aspetto, ok?
0: Anche i cagnolini, orecchie ben aperte.
1: Sono qua e aspetto le tue news.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la festa.

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Cuvaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
7: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: la novità, quella di Bruno Mars, mezzogiorno e 30 minuti. Siamo pronti per scoprire perché, nonostante i padroni di cani e gatti in questo momento mi capiranno, 50 gradi e metti l'acquettina bella fresca con il ghiacciolino, no? Lascia un pochino il condizionatore acceso, no? Tira giù le tapparelle. Ma il cane puntualmente si mette al sole. Perché?
1: Ascolta, scusa un attimo, questo però, questo approfondimento prevede, secondo me, una base anche un po' diversa. Base approfondimento. Aspetta.
0: Okay. Wow, grazie, una base... Claudio.
1: No, questa va bene, no, base mistero.
0: No, mi piaceva.
1: No, base approfondimento.
0: Mi piaceva.
1: Attenzione, signore e signori, Virginia ci spiega perché i cani si mettono al sole anche quando fa caldo. Prego.
0: Non esiste un solo motivo. Ci sono una combinazione di fattori che possono essere fisiologici, comportamentali, evolutivi o ambientali. Non è un errore, è una scelta che entro certi limiti può offrirgli diversi benefici. Per esempio, il calore.
1: Hai cambiato tono, allora cambio base, ritorno alla nota. Dai, va bene, abbiamo capito.
0: No, beh, il calore per l'appunto rilassa il corpo, quindi può favorire il rilassamento sicuramente muscolare, riduzione della rigidità articolare e maggiore comfort dopo l'attività fisica. Quindi per questo motivo non è raro vedere molti cani scegliere il sole dopo magari una passeggiata, una corsa o un risveglio.
1: Allora io devo dirti, confermo questa cosa, la mia maltesina, ok?
0: Sì.
1: In qualsiasi momento del giorno tu non la trovi, dici ma dov'è Luna? Si chiama Luna, dov'è Luna?
0: Sì.
1: Alla fine io vado in camera mia ha una finestra che guarda a est, dove sorge il sole. La mattina lei si mette lì nell'unico spiraglio di sole che entra.
0: Amore.
1: Si mette lì e se nessuno
0: si abbronza.
1: Si abbronza, è bianca, si mette lì e hai capito? Si mette proprio lì perché vuole evidentemente essere scaldata dal sole. Quindi anche lei, come tutti gli altri cani, cerca insomma questa vasodilatazione che aumenta e migliora l'afflusso di sangue a muscoli e tessuti, capito?
0: Sì, il sole appunto può anche farli sentire più tranquilli, avvolti nel loro comfort, ed è in realtà anche un comportamento antichissimo. Mi fa sorridere questa cosa perché anche i lupi all'epoca, dopo insomma essere andati in giro a caccia, si mettevano lì ad abbronzarsi, a cercare di diventare tutti.
1: Ma non si abbronzano tutti. È ripartita benissimo con una parte anche un po' scientifica del racconto. La stai chiudendo male, però abbronzare, dai, il cane non si abbronza.
0: Io dico sempre a parte che si abbronza, e anzi bisogna mettergli la crema solare.
1: Ma dai, non dire queste cose qua.
0: Ma stai scherzando? Ma guarda che i cani che hanno poco pelo devono mettersi la crema, perché sennò si scottano.
1: Ma il tuo cane ha poco pelo?
0: Sì, io sul muso gliela metto sempre, perché sennò diventa tutto rosso.
1: Puoi cortesemente farmi un video mentre metti la crema solare? Cos'è, 50? Protezione totale 30?
0: 50? Cosa, ma se no si scotta il musino, ma certo. Ma chi? Anche Agnese
1: Agnese mette... chi? Ah, la nostra Agnese.
0: La nostra Agnese, certo.
1: Mette la crema abbronzante al cane?
0: No, non abbronzante, protettiva. Questo sole fa male alla nostra pelle e fa male anche alla pelle dei cucciolotti.
1: Io non so se riuscirò ad arrivare a Luna oggi.
0: Ma ragazzi, stiamo scherzando.

0: messaggi di approvazione per quello che ho raccontato poco fa. Ma guarda che secondo me tua moglie la mette la crema anche alla vostra maltesina e tu non lo sai. Cioè, mi
1: Ma come fai? Una roba del genere. Ma c'ha il pelo, cosa rimetti la crema?
0: Ha delle parti che sono comunque esposte.
1: Ma no,
0: no?
1: Ma no,
0: anch'io ho i capelli, ma mi metto la crema solare in testa, sennò mi brucio la riga.
1: Ma tu, anche se non sembra, sei un Homo sapiens. La cagnetta è coperta di peli da tutte le parti. Vuol dire che cosa gli metto alla crema?
0: Vabbè, nulla, ragazzi. Claudio Chiari, se qualcuno volesse chiamare il WWF.
1: Ma no. Cioè, allora, a parte che voglio dire, la mia cagnetta sì, prende il sole in casa, però ad esempio non ama tantissimo il super caldo. Queste giornate di super caldo esce, fa i suoi bisognini, però vedo che mi accorcia la passeggiata, c'ha tanto voglia.
0: Sì,
1: poi non la metto sotto il sole a 40 gradi, dico to brucia.
0: Vabbè, no, si tratta di quelle volte in cui magari si va al lago, si va al mare, si in montagna, si fanno quelle camminate barra nuotate particolari, certo.
1: Ho capito, quindi devo prendere la crema, ma c'è una crema particolare, posso mettergli la mia?
0: Io metto la mia.
1: Tu metti la tua, va bene, dai. Allora, fra poco, in chiusura, anche sollecitati da alcuni nostri ascoltatori, perché evidentemente il problema è molto molto vasto e molto sentito, andiamo sul lago di Garda, perché in questi giorni sta succedendo qualche cosa di particolare. Parliamo di questa invasione dall'estero di auto tuning, sono tutte quelle auto un po' particolari, sportive, un po' truccate. C'è questo raduno, ma il problema è che prima del raduno, proprio in questi giorni, sta succedendo di tutto nelle notti sul lago di Garda, ma davvero di tutto. Anzi, se abbiamo qualche ascoltatore della zona che vuole mandarci anche qualche piccola testimonianza di che cosa sta succedendo in questi giorni sul lago di Garda,

0: ci sono auto che arrivano da tutta Europa.
1: Pazzesco.
0: Ok, magari con un piccolo audio di qualche secondo ce lo spiega, altrimenti comunque anche noi vi diremo la nostra, perché abbiamo qualche spunto da consegnarvi, così per fare una riflessione finale insieme qui su Radio Number One.
1: Tra pochissimo
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
0: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: per trasferirsi poi a New York, e diciamo che si sentiva molto sopraffatto dalla vita nella grande metropoli. Quindi il chariot, il carro, la carrozza, rappresenta metaforicamente il desiderio di essere portato via verso luoghi di sicurezza.
1: Mamma mia, mi sento male, cioè sono quasi emozionato da questa chiusura di programma, vabbè. No, mentre parlavi dell'arrivo a New York, si vede spesso nei film, no? Quando uno si trasferisce a New York, ecco, è una cosa che io ho sempre invidiato molto a tutti questi personaggi dei film.
0: Arrivare a New York.
1: Il fatto sì, ad un certo punto della propria vita, magari da giovane, magari a 30 anni, magari un po' più avanti, dire ok, mi trasferisco, vado a vivere a New York.
0: Adesso, dai, è ambizioso. Sì. Considera che la maggior parte dei miliardari nel mondo vivono proprio a New York.
1: Il costo della vita è un pochettino alto. Allora, andiamo su questo, su quanto sta succedendo sul lago di Garda. Abbiamo già alcuni messaggi che stanno arrivando, avete ancora un attimo per mandarli se volete. Allora, tutto parte da questo raduno di auto tuning, sono quelle auto truccate, no? Gomme grosse, no? Auto in generale ricercate, truccate, auto tuning, che si svolge a Monzambano, siamo nell'Alto Mantovano, si chiama Zogasaudern Gardasee. Gardasee vuol dire lago di Garda in tedesco, e il fatto che il nome di questo evento sia proprio in tedesco, o comunque dia l'area internazionale, perché queste auto arrivano tantissimo dalla Germania, dall'Austria, dalla Svizzera. Il problema è che queste auto non arrivano solamente adesso nel weekend per l'evento, ma sono già arrivate da qualche giorno e stanno combinando dei casini incredibili, certo. Virginia, tu le immagini, ti ho girato anche una storia poco fa, auto dei carabinieri speronate, parcheggi, no, dei supermercati presi d'assalto con queste gare notturne, sembra essere in un film degli anni 50 in America, non lo so io,
0: sì,
1: davvero incredibile.
0: Ci sono anche dei film appunto che parlano di quello che succedeva anche in passato, sempre nelle grandi città come Roma e Milano, le persone che vivono nel periodo si dichiarano preoccupate, ma soprattutto che vedono arrivare in massa
1: questi macchinoni,
0: perché evidentemente la voce si è sparsa anche molto velocemente, quindi sta prendendo
1: e le zone interessate non sono solo quelle ovviamente l'Alto Mantovano, ma ovviamente anche tutta la parte della provincia di Verona, Peschiera, la zona sul lago di Garda e anche la zona bresciana, praticamente tutto il basso Garda è interessato in queste notti davvero di paura. Anche sentiamo la testimonianza di un nostro ascoltatore che abita o lavora da quelle parti.
2: Ciao, sono Claudio da Verona.
1: Ciao.
2: Io abito in una zona qua del lago di Garda dove 2 sere fa c'è stato un fatto di quelle macchine lì che hanno sfidato i carabinieri e hanno praticamente fatto da ariete e hanno sfondato una macchina dei carabinieri. Io adesso faccio il camionista, sono passato da Monzambano, qua c'è una villa dove ci saranno dentro 100-200 macchine tutte elaborate, roba del genere. C'è per strada qua, ci si vedono macchine elaborate dappertutto, addirittura qua ce ne sono 2 adesso a Peschiera del Garda ferme con la polizia municipale. Un casino.
1: E fate testimonianza che ci spiega benissimo la situazione. Addirittura leggo spari in aria l'altra sera per dividere camperisti e piloti di queste auto.
0: Comunque la gente con tanti soldi si annoia, questa è la prova, cioè, si annoiano, non sanno più cosa fare, cosa inventarsi, davvero è così.

0: alla fine di questa settimana, grazie a Claudio Chiari, è stato bellissimo, anzi troppo breve, guarda, troppo breve.
1: Ma vabbè, detto così è una frase che ho sentito già altre volte, ma non approfondiamo. Buon weekend a tutti, ciao Virgi, The
0: ciao,
1: Journalist.
0: Ciao, ciao,
1: torna lunedì, adesso Andrea e Francesco, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
2: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK. Più vicino a te.
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
11: Poi One Match.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera ICMESA a Seveso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
14: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, la tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
13: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad un anno e due mesi mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese, ce ne parla Lorenzo Villanetti.
15: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
16: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
15: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: E vediamo chi ha ragione anche oggi, One Match, venerdì 10 luglio, in compagnia di Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
2: Buon pomeriggio, buon weekend a tutti! Mare, mare, mare! Senti questa voglia di mare? No, perché sì. È venerdì, perché fa caldo, perché è luglio e voglio dire, che voglia ci può essere?
1: Tra un po' mi sa che lo zio ci andrà al mare, però dopo questi impegni anche con la radio, stasera l'avete sentito, insomma, questo appuntamento con LP, ma ci sarà anche lo zio Nasti. Scusa se l'ho detto subito,
2: No, va bene! Bene, io sono contentissimo, poi piano piano lo ripeteremo, però direi di partire con il nostro match, super match oggi.
1: Sì, il match è marittimo e quindi dai, partiamo, c'è molto molto di cui discutere.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Dance No More Harry Styles su Radio Number One in questo One Match che comincia così, con grande grinta, con grande cattiveria se vogliamo, perché oggi voglio vincere.
1: Beh, lo so che vuoi vincere, però dovresti essere innanzitutto in canotta come Harry Style, dovresti essere col costumino perché stiamo per portarvi al mare.
0: È vero, siamo in piena estate, ci siamo detti, sai cosa c'è? Occupiamocene anche noi, siamo qui in diretta radio, in studio, però vogliamo catapultarci in qualche modo in spiaggia, perché se non ricordo male, zio, entrambi preferiamo il mare alla montagna, no?
1: Sì,
0: grosso modo.
1: Da quel punto di vista non possiamo fare un match, quindi ci schieriamo, diciamo, sul mare su due posizioni diverse.
0: Sì, perché quando si sceglie di andare al mare come prima cosa si guarda al mare, si va dove il mare è bello come primo criterio, poi se anche non dovesse essere al top, se anche il mare non dovesse essere al top, contano le strutture, il comfort degli stabilimenti. Vabbè, non voglio già indirizzare tutti dalla mia parte, quindi veniamo alla domanda.
1: Tu non vuoi mai, tu lo fai senza volerlo, poverino, dai, domanda.
0: Quando andate al mare preferite la spiaggia libera o quella invece mega attrezzata? Punto di domanda. Allora,
1: mi sembra molto semplice, quindi è il momento di schierarci.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasty.
1: E allora, signori della corte, è vero, vi sembra il caso di andare per forza in una spiaggia strutturata, costosa, oppure... Ma la vuoi finire? Ho appena iniziato, Giamemini.
0: Non mi piace.
1: Ma è che ho detto mai? Oppure di poter godersi il mare e come è stato fatto, libero, per tutti, a gratis, a gratis, che è sbagliato in italiano, però... So, è come se lo sottolineasse un po' di più. Poi siete voi a scegliere. Sì, se ci pensi a questa cosa. Comunque è più autentico il la spiaggia libera, costa di meno, ti puoi portare tutta l'ampapata de cozze, i maccheroni della sera prima e ti puoi portare. La spiaggia libera è sempre il suo fascino. Poi ci sono quelle spiagge della macchia mediterranea, sono che portano le splendide cornici, lasciamo perdere, tocca a te, ma schierati pure che io tanto ti massacro oggi. Spiaggia libera.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma ragazzi, siamo in vacanza, relax puro, totale, non avventure. Paghi qualcosa in più, ok, però ti godi tutte le comodità del caso. Viva le strutture alberghiere, magari con piscine, bagni termali. Viva gli stabilimenti dotati di qualsiasi benefit. Docce.
1: Poi vuoi qualcos'altro? Servizi delle bagnine che arrivi dalla California, vuoi qualcos'altro?
0: Spesso ci sono. Oppure, veramente, non so, bar e ristoranti a due passi. Ci sono anche stabilimenti con campi da beach volley, da ping pong, addirittura ne ho visti anche da paddle, incredibile,
1: certo,
0: di già.
1: Anche campo da tennis vuoi un Roland Garros vicino alla spiaggia?
0: Ma quella che dico io è la situazione ideale per tutti, che sei single, coppie, famiglie, ti diverti, poi vuoi mettere di trovarti lì il bellettino bello fresco e anche l'ombrellone montato, ragazzi, già solo questo,
1: certo,
0: è tanta roba.
1: Allora, ci stavo pensando, anche l'aria condizionata sotto l'ombrellone, perché tra un po' la metteranno, quindi è quello optional lì, ma la finiamo.
0: Siamo grezzi,
1: ci piace andare con la sabbiettina in mezzo al culo. Ah, che bella la libertà.
0: Spiaggia libera, spiaggia attrezzata. I messaggi, i vostri messaggi al 393 444 0444.

0: Katy Perry con Roar. Tra l'altro io ricordo, eravamo io e Katy Perry mezzi ignudi in una spiaggia libera, Venice Beach, un po' diciamo in disparte, perché c'era un sacco. Ma cosa ridi? Ma cosa ne sai?
1: Che quando c'è Katy Perry racconti sempre queste storielle che mi sanno proprio di stupidaggini.
0: Adesso hai le prove? No, quindi che ne sai tu delle mie vacanze in California con Katy Perry?
1: Senti, dire. Tu prediligi la spiaggia libera, io quella ben attrezzata. Allora direi di ascoltare alcuni dei tanti messaggi che sono arrivati. Partiamo da questo.
2: Ciao number one,
1: ciao.
2: Serena da Ivrea, spiaggia libera, ciao ciao, buona giornata.
1: Ma no,
0: un bacione, la mi porti un bacione a Firenze, anzi di Ivrea. Vedi, la spiaggia libera è amata, è più amata, prego.
2: Senza dubbio spiaggia libera.
1: Ma no, ma ragazzi,
0: dai. Quante ne prendi oggi?
1: C'è anche un altro messaggio. Sonia da Ossona dice: ciao ragazzi, noi sempre libera, ma non è possibile. No, oggi sono veramente indignato. No, non me l'aspettavo, sono molto arrabbiato, sono già arrabbiato, siamo solo all'inizio della puntata.
0: Esatto,
1: non è possibile.
0: Ti sotterro sotto la sabbia della spiaggia libera, perché lì si può, tac.
1: Ma mi pare di aver capito 3-0 con questi tre voti che abbiamo, tre messaggi.
0: Li abbiamo presi a caso. Guarda quanto dobbiamo ancora ascoltarle e leggerne. Quindi preparati, perché oggi ti faccio nero, ti faccio nero!

0: Radio Number One, beh, non mi piace niente, mi piace la spiaggia, bella attrezzata, comoda, dove posso stare
1: viziato,
0: in tranquillità.
1: Ma l'altronde,
0: vediamo se la mia arrabbiatura, si dice così, io sono un po' irascibile oggi, ha portato qualche risultato. Se qualcuno ha votato per me, anche solo per pietà, per carità.
2: Assolutamente libera, magari anche nudi.
1: Ma no. Sì, così ti voglio con tutto di fuori, con tutto, natura.
0: Ragazzi, ma scherzate, spiaggia attrezzata per tutta la vita. Finalmente qualcuno anche dalla mia parte, e poi questo vocale.
3: Ciao ragazzi, oggi Ciao. Sto con Andrea Brum Brum. Bellissima la vita, piena di vizi, comodità, agi.
1: Poi
3: la spiaggia libera è 40 anni fa, adesso no. Agio completo, pago di più, ma ho più servizi e mi rilasso anche di più. Ivan da Bergamo.
1: Ma come ti rilassi se c'è quello che gioca a beach volley, ti schizza la palla addosso, poi c'è quello col ping pong, c'è il jukebox, invece vuoi mettere spiaggia libera, lì silenzio, uccellini.
0: Ma quanto è noioso, zio, quanto è noioso
1: la
0: questa
1: natura,
0: cosa.
1: La natura, vabbè.
0: Ma sì, ma io
1: sono d'accordo
0: con quello che dice, anche perché appunto siamo in vacanza, un po' di relax. Se devo andare a fare l'avventura di qua o di là, non scelgo neanche di andare al mare, sinceramente scelgo proprio tutt'altro tipo di vacanza.
1: Certo, vai a fare il relax, vai, torneo di beach volley 3 minuti. Voi state lì e soprattutto votate 393 444 0444.
4: One match. E tu da che parte stai?
5: Con Radio Number One
6: l'estate 2026
5: è più calda che mai.
7: Con Radio Number One
5: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
6: Alfa,
5: Charlie Puth,
6: Serena Brancale,
5: Madame e tanti altri.
6: Tieni sempre accesa Radio Number One.
5: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
6: Musica che cerchi.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula. Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
5: One Match 10 di luglio, caro zio, credo che sia una sfida, diciamo quella di oggi, tra libertà e natura e comodità e servizi, giusto?
6: Ma molto bella, devo dire che l'avete presa bene, state scrivendo un sacco di messaggi, continuate a farlo perché oggi ci sfidiamo sulla posizione del mare, viva il mare comunque.

0: L'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, qui su Radio Number One. One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari, lo zio Nasti.
1: E la Coca-Cola che mi fa bene.
0: No, quella sì. È un'altra canzone.
1: Lo so, è la risposta dopo 40 anni a
0: bollicine, bollicine. Ah no, era un'altra canzone ancora.
1: Allora andiamo avanti a citazioni. Andiamo con i messaggi perché oggi ne abbiamo tantissimi. Vai, vai.
2: Buongiorno ragazzacci.
0: Ciao.
2: Io sono per la spiaggia attrezzata, anche super attrezzata. Cambia. Ombrellone, lettini, doccia calda, fredda, servizi dove fare la pipì e altro, puliti. Beh, stai scherzando, faccio qualche giorno in meno, ma me lo faccio servito, riverito, tranquillo. No, assolutamente portarmi in spiaggia l'ombrellone. Non è roba per me. Ah, mi sono dimenticato di dire Michele da Milano, vabbè.
0: Grazie Michele, okay. Anche io ci ho provato, caro zio, Iniziatori. A portarmi dietro questo carrettino gigante con dentro la qualsiasi per sopravvivere, perché si tratta di sopravvivenza sulla spiaggia libera. È stato veramente una situazione sgradevolissima.
1: Io ero come te, poi mi sono evoluto a Formentera, per esempio, un posto pazzesco, perché sono tutte spiagge dove la natura domina.
0: Sì.
1: E tu devi andare, sono praticamente tutte libere, sì, ci sono i ristoranti lì vicino, però la spiaggia in sé quasi sempre è tutta libera. Devi piantarti il tuo ombreloncino, bellissimo. Guarda che bella esperienza.
0: Vuoi leggere tu questo messaggio, zio?
1: Lo so. Loris da Piacenza scrive: super attrezzata, assolutamente, perché no, aria condizionata sotto l'ombrellone.
0: Infatti, sarebbe una. Poi aggiungo anche un'altra cosa, zio: la sicurezza. Quindi c'è anche un fattore di sicurezza, avere lì sul posto lo stabilimento, il bagnino, eccetera, eccetera, ti punge la medusa come mi è successo altre 250 volte.
1: Salta fuori lo squalo.
0: Esatto, la murena.
3: Ciao.
2: Diciamo una cosa, che se i prezzi fossero un po' più abbordabili, ma tutta la vita servito e riverito, tutta la vita. Però purtroppo non è così, quindi spiaggia libera.
0: Ma
2: per questioni economiche basta.
1: Non lo sapessi.
2: Dai, vuoi mettere lì servito e riverito? No, tanta roba.
0: Ma quindi non ho capito.
2: Antonio da Varese.
0: Antonio
1: vorrebbe essere dalla tua, ma sta dalla mia. Quindi sta dalla mia, mi spiace.
0: Un po' di confusione. Continuate a mandarci messaggi al 393-444-0444. Tutto in grande equilibrio. Intanto, Justin Timberlake.

0: ciao Castiglione Stiviere.
1: Grazie, hai capito, zio? Si va in fiera una volta all'anno.
2: Ragazzi, la mattina zainetto, metti due cose dentro e vai all'avventura. Vabbè, senti, è tornata la nostra opinione.

0: Parliamo di Angela da Lugano, però era in vacanza in Grecia. Ci è mancata assai.
1: Tanto, tanto.
0: L'abbiamo definita opinion leader perché?
1: Perché i suoi messaggi sono una fotografia del One Match. Quindi oggi ci schieriamo tra spiagge libere e spiagge attrezzate. Sentiamo Angela.
2: Buongiorno. Ciao bambini, ciao bambini. Sono tornata l'opinion leader da Lugano. Ecco qua. Sono tornata della Grecia, è stata bellissima la mia vacanza. Bene. Allora, bambini, io vi dico una cosa, io spiaggia privata tutta la vita, mi dispiace, zio Nasti, però io sono dalla parte di Andrea Brum Brum Ferrari, perché mi piace avere il lettino, l'ombrellone. In Brasile non ci sono le spiagge private, però quando l'ho scoperto ho trovato una figata, bellissimo. Ciao bambini, buon weekend, ciao ciao.
1: Ciao Angela, vedi che non lo sapevo che in Brasile non ci... Basta, basta con sta clac. E non sapevo che in Brasile non ci fossero spiagge attrezzate private, vedi?
0: Neanche io lo sapevo.
1: Spiagge pubbliche, belle.
0: Per il caso ha voluto che Angela, il caso ha voluto che Angela si trasferisse in Europa. Era in Italia, poi vabbè, Svizzera, Grecia, tutte spiagge attrezzate, quindi l'opinion leader in tutto questo ha votato per me. Però comunque c'è ancora tempo eventualmente per lo zio Nasti, che secondo me sta preparando qualcosina, sta cucinando un appellino.
1: Eh sì, ho bisogno.

0: E domani sera cosa fate? Vi aspettiamo alla Franciacorta Designer Village per Village Vibes, parole e musica. Una serata speciale con Radio Number One, ricca di emozioni, racconti e grandi canzoni, insieme a Francesco Renga. Ci sarò anch'io, chiacchiereremo con lui ascoltando le sue bellissime canzoni. Segnatevelo, domani sera, sabato 11 luglio, Franciacorta Designer Village, Village Vibes, parole e musica con Radio Number One e Francesco Renga.
1: One Man's. E tu, da che parte stai?
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 665 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope su Radio Number One, una canzone molto estiva. Stiamo parlando in effetti di estate, di mare, di spiaggia, e da una parte c'è chi sogna la spiaggia libera e quindi asciugamano, zaino, ombrellone, libertà totale, se li porta tutti appresso, ed è lo zio Nasti in questo caso.
1: Ma non è che tu lo dici come se mi portassi dietro un igloo, ma ti poi uno zainetto, e che sarà mai, mamma mia.
0: E dall'altra parte chi non rinuncerebbe mai ai comfort dello stabilimento balneare, lettino, doccia, bar e ombrellone già pronto. Ma vuoi mettere?
1: Ma ti posso spalmare la crema? La spalmo io la cremina,
0: c'è anche cucciolino. c'è anche chi passa per i massaggi eventualmente, e ci sono anche i messaggi dei nostri ascoltatori. Andiamo.
2: Spiagge libere bungalow, campeggio, appartamento, niente albergo, niente orari, perché non si è liberi in albergo.
1: Allora, mi piace perché è una filosofia molto figlio dei fiori. È un po' quella cosa lì, no? Che ci sta, nella spiaggia libera ci sta, libertà totale. Poi
0: Claudio dice spiaggia libera e naturista. Attenzione. Quella... E poi c'è
1: ciao
0: questo.
1: Claudio, Madonna, mi fai sognare.
3: Io sto con lo zio Nasti. No. Le spiagge libere sono quelle più belle, dove c'è troppa gente, smuovono l'acqua, sembra anche più sporca. Quindi spiagge libere tutta la vita, l'avventura, troppo belle. Sì. E fate un saluto a tutti i ragazzi della Camuna Prefabbricati di Berzo Inferiore. Ciao belli!
0: Un saluto a tutti.
1: Anche se c'aveva un po' d'accento toscano, e te tu sa che in Toscana c'è un sacco di spiagge libere che a noi ci garbano,
0: Guarda, io volevo anche dire che esistono delle piccole calette in Italia, non solo, che comunque hanno lo stabilimento balneare, quindi si può anche andare in luoghi in cui non è non troppo affollati, con il mare
1: libera.
0: Bello. Che cosa?
1: Quelle fronde con la spiaggia libera che ci arrivi dopo 30 km di cammino, però bello. Te la conquisti.
0: In base a questi messaggi lo zio sta recuperando tanto, purtroppo ultimi messaggi, siamo veramente lì, praticamente in chiusura. E allora voi da che parte state?

0: Artemas, I like the way you kiss me. Dammi un bacetto, dammi un bacetto, dammi un bacetto a zio tuo. Dai.
1: Ma non ci penso neanche, al massimo a fine puntata, tra poco, se dovessi comunque portare a casa il risultato, la vittoria. In questo caso tanti messaggi ancora che sono arrivati, è tutto estremamente in bilico, non lo diciamo tanto per, è davvero così. Allora ascoltiamo altri audio.
2: Ciao ragazzi, che sei a Mantova. Spiaggia con i servizi, specialmente per i bagni e le docce, perché spiagge libere, ma quando c'è da andare a vedere i servizi, spiagge con servizi.
1: Grazie, grazie.
3: Allora, io puntualmente ultimamente andare in Liguria, che vado in moto, mi porto l'ombrellone, spiaggia, poi se devo utilizzare qualcosa del privato vado nel bar, mi utilizzo il bagno, quelle cose lì che hanno il bar, buon fine, perché i costi sono diventati veramente eccessivi.
1: Ho capito.
0: Direi che Andre, potremmo ascoltare, ne continuano ad arrivare. Sì. Ne continuano ad arrivare, però è arrivato il momento di tirare la riga e vedere un po' chi ha vinto. Sei d'accordo? Vediamo, tu hai fatto i conti, quindi io ho paura!
4: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: È lui o non è lui? Purtroppo è lui, Andrea Brumbrum Ferrari, ma di pochissimo.
1: E vai! Proprio...
0: Siamo un 55-45 a livello di percentuali.
1: Sì, davvero di poco.
0: Vabbè, insomma, preferite la spiaggia attrezzata, ma devo dire non disdegnate quella libera, se dovessi fare una stima.
1: Per carità, però comunque è molto meglio avere certi servizi. Molto importante.
0: Ti faccio un servizietto, a te altro che servizio.
1: Almeno mi prendo la pausa anche da queste borse da trasportare. Zio, allora, mi dispiace che hai perso, però hai vinto in altro modo, perché stasera e domani cosa succede?
0: Allora, questa sera vi aspetto al Mantova Summer Festival, perché c'è l'opening act prima del concerto di LP e suonerò, farò un'oretta, un DJ set, vi preparo a questa notte di bellissima musica in Piazza Sordello a Mantova, quindi vi aspetto questa sera a Mantova, domani sera invece, come detto, in Franciacorta, cioè al Franciacorta Designer Village per Village Vibes, parole musica, perché sarò con Francesco Renga per ascoltare le sue canzoni e per fare quattro chiacchiere con lui, radio ufficiale, partner radio number one. E poi, per non farci mancare nulla, domenica sera poi dalle 18 alle 21 per il weekend number one qui su Radio Number One.
1: Quindi weekend molto intenso per Radio Number One e in particolar modo per lo zio Francesco Nasti. One Match invece anche con me tornerà lunedì a partire dalle 13. Vi lasciamo invece ora con Stefano Federici e il suo PN1 pomeriggio number one. Chissà di che cosa parlerà oggi, chissà quali saranno gli indovinelli della Sfinge. Io sono pronto, carico. Anche per
0: io
1: dopo.
0: Sono prontissimo perché voglio vederlo in costume, che lui tra l'altro è fisicato, è Federici, l'unico che c'ha il fisico, quel
1: infatti
0: radio,
1: sembra sempre così, non so come dire, claudicante anche quando
0: invece,
1: cammina
0: c'ha il fisico, capito, le physique du role, l'unico. Grazie Andrea Brumbrum Ferrari, buon weekend
1: anche a te zio, grazie, ciao a tutti, grazie.
5: One Match, e tu da che parte stai?
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Grazie Brum Brum, grazie anche allo zio Nasti. Pochi secondi ci separano dalle 14, tra pochissimo il PN1 del venerdì, quello che apre ufficialmente le porte al weekend, ma prima le news.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato ieri dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano. Ennesimo femminicidio nell'Anconetano, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna, ha già reso piena confessione. Roghi in Europa, almeno 11 le vittime per un incendio scoppiato in Andalusia, nel sud della Spagna, mentre bruciano anche i boschi dell'Ossola in Alto Piemonte. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dalle fiamme ha bruciato oltre 600 ettari. L'aria, resa irrespirabile dal fumo, ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione immediata delle aree circostanti. E le temperature non accennano a scendere, anzi è in arrivo una nuova ondata di calore dall'Africa. Il picco si raggiungerà lunedì con un caldo afoso soprattutto sulle coste e in pianura. I meteorologi prevedono un calo ma soltanto dal 20 di luglio. Momenti di paura su un volo Ryanair operato da Malta Air, decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo. Un guasto al motore avrebbe infatti provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino, salvato un passeggero che stava per essere parzialmente risucchiato dal vuoto d'aria. E la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026, batte il Marocco agevolmente 2-0 con l'ottavo gol iridato di Mbappé, la rete di Dembélé. Stasera alle 21 la sfida tra Spagna e Belgio, che decreterà la prossima avversaria dei transalpini. Per il tennis, oggi a Wimbledon le semifinali del tabellone maschile. Jannik Sinner, non prima delle 17, scenderà in campo contro il serbo Djokovic. MotoGP, ancora una Aprilia Trackhouse, quella di Fernandez, davanti a Marc Marquez e di Giannantonio, nelle prove libere sul circuito tedesco del Sachsenring. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martin. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Signori, tocca a noi, c'è il PN1!

0: amano mamma, la nuova di Madame, alle 14:06 del venerdì di Radio Number One. Buon pomeriggio, è iniziato così un nuovo appuntamento con il pomeriggio Number One, come sempre in FM, DAB e app qui sulla tua radio preferita. Ho chiesto 3 minuti fa, ma i nostri ascoltatori staranno soffrendo la calura in città, in vacanza, sul posto di lavoro, oppure qualcuno ha i piedi a mare?
1: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo.
0: Ciao Matte.
1: Ma dite la verità, il mio pensiero è altrove.
0: Dove?
1: Sto sognando a occhi aperti.
0: Che cosa?
1: Sulla spiaggia delle Gran Canaria. arriverà prima o poi.
0: Arriverà prima o poi quel momento in cui la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
2: Oeee, da sopra me, pippo pippera. Ciao Aiii.
0: Beh, il morale comunque è alto.
3: Ciao Stefano, dai che venerdì, e oggi un venerdì extra. Giorno di paga. Ados! Ciao Stefano!
0: Sono tutti carichi gli ascoltatori del pomeriggio Number One, benvenuti!
4: Stefano, il mister Marcello, finalmente venerdì, ti ascolto. Ciao Stefano, un abbraccio, viva il PN1 sempre!
0: Grazie mister, la situazione qui potrebbe migliorare o...
5: Ciao Stefano, ci sono Massimo Piccione e dico oh,
0: grande Massimo.
5: Non posso partire per le vacanze perché devo offrire un riparo climatizzato ai piccioni.
0: A posto così. Direi che per il momento è tutto. C'è Miley Cyrus. We were good.

Cyrus con Flowers qui su Radio Number One. Spesso chiamiamo determinate persone al telefono, alcune volte non riceviamo alcuna risposta e ci arrabbiamo. E adesso c'è una ricerca che ha evidenziato che a quanto pare i giovani non rispondono più al telefono, il cellulare squilla e loro spesso non rispondono. E si sono chiesti perché non rispondete. C'è stato questo studio su 10.000 giovani che ha mostrato che il 69% della generazione Z tiene il telefono in modalità silenzioso. Per forza non rispondono, se ce l'hanno lontano non lo sentono. Lui squilla, ma loro non lo sentono, non percepiscono nemmeno la vibrazione perché magari stanno a 10-15 metri di distanza da esso. E a loro, secondo questa ricerca, va bene così. Il 69% non risponde e dice va bene così. Il 74% ignora spesso le chiamate considerate invasive o inutili. Beh, i call center hanno rotto. Il 53% ritiene le telefonate una perdita di tempo. E allora come si fa a comunicare con quelli della generazione Z? I messaggi scritti e i vocali sono diventati il principale mezzo di comunicazione. Le chiamate sono accettate soprattutto in ambito lavorativo o familiare. Praticamente è il mondo che cambia, quindi nuovi comportamenti, nuove mode, e lasciare il cellulare in silenzioso lo sta diventando. Quello che pensate potete raccontarcelo, se fate parte oppure no della generazione Z, sul perché oppure no rispondete o no al 393 4440444. C'è la nuova di Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: 8 dei giovani, secondo l'ennesima ricerca, proprio loro non rispondono più al telefono, il cellulare squilla e loro spesso non rispondono, preferiscono i messaggini.
1: Non so se mia moglie è della generazione Z, so che siamo sposati da 20 anni, ma non mi risponde mai quando la chiamo sul cellulare.
0: Addirittura, e poi come si giustifica? Cioè, ti dà una spiegazione oppure no? Questo è interessante, la moglie che non risponde mai, non ha mai risposto al marito.
2: Buongiorno, io ho due figli, uno 30 e uno 20, e nessuno dei due risponde mai alla prima chiamata, richiamano loro, oppure dicono che non l'hanno sentito. Quando però al contrario, al volo devo rispondere. Generazione Z, punto di domanda.
0: Questo studio su 10.000 giovani, se avete acceso la radio da poco, ha mostrato che il 69% dei giovani della generazione Z tiene il telefono in modalità silenziosa, quindi non lo sente e giustamente non risponde.
3: Stefano da Mantova, per Ciao. Me la generazione Z stanno bene a coltivare nei campi i meloni e raccogliere i pomodori, allora impareranno qualcosa, impareranno come si fa a stare al mondo, perché io ho anche mio figlio che ha 16 anni e anche lui non risponde mai al telefono, ma non perché sarà lontano, perché per lui, sai, fare una conversazione al telefono è troppo, no?
0: Ah.
3: E quindi, come avete detto, bastano i messaggini, cose brevi, paroline brevi, poi i vocaboli che hanno loro oggi, il giorno d'oggi, sono tutti da capire, quindi anche lì, cioè, apriamo un libro. Comunque, niente, andiamo avanti così, accettiamo quello che è il futuro dei nostri giovani.
0: Grazie, grazie per quello che ci state raccontando su questa questione, questa ricerca, ovvero i giovani non rispondono più al telefono, preferiscono.

0: al telefono.
1: Buongiorno a tutti. Allora, numeri sconosciuti non rispondo assolutamente. Numeri che conosco, per cui esce il nome, allora sì, rispondo.
0: Gli hai sbloccato un ricordo, e se chiama la banca non rispondo.
2: Beh, magari non è che magari i genitori c'entrano qualcosa sull'educazione dei figli?
0: Ma sul rispondere...
2: Ciao dal troll.
0: Non lo so, caro troll. Diciamo che questa ricerca ha evidenziato che il 74% dei giovani ignora spesso le chiamate considerate invasive o inutili, ma anch'io, diciamo che come te, sui numeri sconosciuti preferisco non rispondere, perché il 90% delle volte sono i famosi call center che ti propongono la qualunque.
3: Ciao Ste, invece a me mi stanno sul beep i vocali. Piuttosto allora a sto punto alzi la cornetta e chiama. Che cosa c'entrano mandare i vocali? Piuttosto scrivi un messaggino. Ciao Stele Gigetto.
0: Ciao Gigetto, è proprio vero che ognuno di noi è fatto a modo suo. Tra pochissimo dall'Egitto il collegamento tanto atteso con la malefica, la Sfinge. Ci sarà l'ennesimo enigma da risolvere, tra l'altro l'ultimo enigma di questa settimana. Preparatevi, perché tra pochissimo voleremo con la Sfinge a Sharm el Sheikh.
4: Su Radio Number One c'è il PN1.
5: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
6: Il weekend.
7: Quattro conduttori differenti,
8: ma con un ritmo unico.
9: Quello della musica di Radio Number One.
10: Accendi il tuo weekend.
11: Noi siamo pronti.
12: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
13: Solo su Radio Number One.
14: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
15: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-71-29.
1: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19 in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.

0: statunitense, lui è il giovanissimo Alex Warren con la sua nuova canzone Passenger, appena sentita qui su Radio Number One, quando manca pochissimo il collegamento Italia-Egitto. Saranno tutti pronti i nostri ascoltatori?
1: Ciao Radio Number One, sono appena connessa.
0: Bravissima.
1: E niente, ma il lustre dal Bosaggia. Sono pronta per la Sfinge.

0: Ginge è pronta con un nuovo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici, dai che venerdì! Anche qui finalmente è arrivato il venerdì. Siamo pronti per l'enigma. Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Può essere suonato, ma anche praticato. Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento, quello con la R maiuscola, signori. In bocca alla Sfinge.
2: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Oggi è un bel enigma, signore e signori. E solo i migliori riusciranno a entrare nella nostra classifica, la top 10. Solo uno, solo una avrà il titolo di supercampione o campionessa del PN1. Bring the action.

0: Scream and Shout, Britney Spears, Will I Am, canzone di qualche tempo fa, appena ascoltata qui su Radio Number One nell'ultimo PN1, visto che oggi è venerdì. C'è la Sfinge in collegamento da Sharm El Sheikh con un enigma veramente difficile.
1: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Cos'è che può essere praticato ma anche suonato? La Malefica lo chiede.
2: Ciao Stefano, potrebbe essere l'arco? Che viene praticato il tiro con l'arco e suonato l'arco.
0: L'arco?
2: Che suona l'arco.
0: Non è l'arpa?
3: Secondo me è uno strumento musicale, Laura da Cantù.
0: Laura da Cantù.
4: Ciao Giampiero da Casalmaggiore, ma questo è facile, la tromba si può suonare e si può anche praticare.
0: Sì, immagino.
5: Ciao, può essere lo spartito, il pentagramma delle note musicali? Michele da Parma.
0: Non è quello, non è la tromba.
6: Claudio dalla Viggio Valle Anzasca.
0: Ciao.
6: È lo sport.
0: No.
7: La risposta è lo sport. Assomigliano da Milano.
0: Non è lo sport.
8: La risposta è la tromba.
0: No.
8: Rita da Bergamo.
0: Rita da Bergamo, da te non me lo sarei mai aspettato.
9: Gigina, è passato male. Allora la risposta esatta è lo sport. Allora, ascolta Stefano, questa settimana mi mancherai tantissimo perché non ci sei. Pensami un po' e io ti penso un po' e ci vediamo lunedì. Sì, ciao, ciao.
0: Ma ci sono la prossima settimana.
10: Dai, cosa è facile? Sono Marilusso da Albosaggia. Lo sforzo?
0: No, lo sforzo? Lo sforzo o lo sport? Non è né lo sport e nemmeno lo sforzo. Sfinge.
1: Può essere suonato, ma anche praticato.

0: E la remix di Rivazza, Call It, dalla Svizzera il giovane cantante Soleroy. Siete su Radio Number One nel pieno dell'enigma della Sfinge. Torniamo a Sharm.
1: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Sentiamo i ragionamenti, i nostri ascoltatori ci sono.
2: Per me è il triangolo, Claudio da Dubino, Valtellina, Sondrio.
0: Non è il triangolo, caro.
3: Ciao Stefano, sono Stefano. Come dice il mio amico Renato, è il triangolo. Il triangolo no.
0: Il triangolo no, non l'avevo considerato.
4: Secondo me è il trattore, lo suono perché quando devo passare schiaccio e il clacson lo suona. Però è pratico anche il lavoro sul trattore. Rodolfo, il cuccatore dei sette raghi.
0: Ma quale trattore, Rodolfo? Ma cosa stai dicendo?
5: Andrea da Boario, secondo me è il triangolo.
0: No,
5: lo si può suonare e praticare se si è in tre. Ciao!
0: Non è il triangolo. Signore e signori, questo è l'enigma di oggi. Può essere suonato, ma anche praticato.

0: Sfinge.
1: Ciao Stefano, ma insomma questo Rodolfo, una volta il carretto con le mozzarelle, un'altra volta il trattore, ne ha sempre una. Lui è sempre super motorizzato,
0: Questo è
1: troppo direi il triciclo.
0: Questo è l'enigma.
2: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Mimmo.
3: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo. Il fischietto dell'arbitro.
0: Fischietto.
4: Pomeriggio number one.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: complicato, risentiamolo.
1: Può essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
0: Cos'è che può essere suonato, ma anche praticato?
2: Secondo me è il calcio.
0: È il calcio?
2: Ciao, Monica dalla Svizzera.
0: Non è quello, Monica dalla Svizzera. Riprova.
3: La scala. La scala musicale è quella classica a piedi. Davide da Limone Piemonte.
0: Purtroppo non è corretto.
4: Può essere.
0: Dillo.
4: Suonate, può essere.
0: No.
4: Per me è la tromba.
0: Lo sapevo.
4: Marco da Varese, ciao ragazzi.
0: Marco da Varese, fai il bravo. Ti inviamo un abbraccio grande, non è la tromba.
5: Ciao, sono Simonetta da Tirano in Valtellina.
0: Ciao.
5: Per me la risposta è lo strumento.
0: Non è. Devi essere più precisa.
6: Ciao Stefano, Marcello da Brescia.
0: Ciao Marcello.
6: Già l'avranno detto e sono in ritardissimo. Lo strumento.
0: No, cioè non è corretto del tutto.
7: Ciao Stefano, buongiorno. Mi sono collegato adesso, ho appena Ciao. Sentito l'enigma.
0: Ciao Giuliano.
7: Secondo me è la tromba.
0: Non è quella.
8: Ciao Stefano, è lo zoccolo.
0: Lo zoccolo?
8: Può essere suonato. Mi ricordo mia mamma quando me lo lanciava, può essere suonato e fa anche male. È praticato perché si cammina con lo zoccolo.
0: Pensavo un'altra cosa.
9: Ci riprovo. Il pugile o il pugilato?
0: No.
10: Ciao, potrebbe essere il piano?
0: No.
10: Si suona, si può praticare un piano, fare un piano. Ciao Margherita.
0: Ciao Margherita, purtroppo non è la risposta corretta.
11: Ciao, sono Ugo Eglia da Orino. Per me la batteria che si suona è la batteria di atleti.
0: No, non è la batteria.
1: Può essere suonato, ma

0: Final the Wave, questo è il titolo del pezzo di Jungle. Siete su Radio Number One. Può essere suonato ma anche praticato, questo è l'enigma di oggi.
1: Ciao Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E boh, secondo me potrebbe essere la chitarra o il pianoforte.
0: No.
1: Giusto Alessandro?
0: Non è né la chitarra e non è nemmeno il pianoforte. Un abbraccio, un bacione a Riabda, bel gioioso.
2: Lo strumento musicale? E la codogno.
0: L'hanno detta, non è completa.
3: La tromba.
0: No, quella non è.
4: L'armonica bocca.
0: No.
5: Ciao Stefano Pitto, potrebbe essere la tromba?
0: No, abbiamo detto che non è quella, tesoro.
6: È uno strumento musicale, Sergio da Casalmaggiore.
0: Ma manca qualcosa, è logico, può essere suonato, è

0: la nuova di Mick, Beautiful Freaks su Radio Number One, all'Enigma.
1: Ragiono e mi è venuto in mente il piffero.
2: No. Su Radio Number One, c'è il PN1,
3: pomeriggio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: l'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, l'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Sei luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1. Radio ufficiale, Radio Number 1.
1: Su Radio Number One c'è il PN1, le 15 un minuto, tra poco torneremo a giocare con la Sfinge, torneremo a collegarci con la Malefica da Charmaine Chico, ma prima le news.
2: Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Cultura.
3: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte e teatro. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormiola Milanesiana. Tra gli ospiti Giancarlo Giannini, Paolo Rossi, Cristiana Capotondi, Anna Valle. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
2: Feste.
3: Musica, spettacoli e street food dal 10 al 12 luglio all'Idroscalo di Milano. Arriva la Notte Rosa, 3 giorni di festival a ingresso gratuito per ballare e divertirsi tutta la notte.
2: Sport.
3: Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio è in programma la 41esima edizione della Restelvio Mapei. Gara ciclistica ma anche corsa in salita di 21 km. La podistica per tutti, la salita con la e-bike ed il ciclo raduno. Info e iscrizioni su usbormiese.com.
2: Musica.
3: A Bergamo continua Lazzaretto Estate, l'11 luglio c'è Dardust, il 12 luglio Rondò Veneziano, il 14 luglio Madame, il 15 luglio Marco Masini. Il calendario completo è su lazzarettoestate.it. Venerdì 10 luglio in Piazza Sordello al Mantova Summer Festival c'è LP in concerto, biglietti disponibili su mantovalive.it. Sabato 11 e domenica 12 luglio è in programma la 21esima rassegna bandistica organizzata dalla banda musicale Santa Cecilia di Val di Dentro, un weekend di festa per tutti con formazioni provenienti da diverse realtà italiane. Maggiori informazioni su valdidentroturismo.it. Continua fino al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio il Lake Sound Park. Le prossime date: il 12 luglio Van des Frost, il 14 Riccardo Cocciante, venerdì 17 il volo, biglietti disponibili su Ticket One. Al Franciacorta Designer Village in provincia di Brescia tornano gli appuntamenti con parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 c'è Francesco Renga. Tutte le informazioni su franciacortadesignervillage.com. Sabato 11 luglio ad Aprica torna Passi di Gusto, nona edizione, un percorso facile da 8 km che unisce il piacere di camminare, il meglio dei prodotti locali e panorami mozzafiato. Iscrizioni su apricaonline.com. Sabato 11 luglio c'è Mangia in Contrada, passeggiata alla riscoperta delle antiche contrade di Chiese in Valmalenco, gustando le pietanze tipiche. Iscrizioni su prolocovalmalenco.it. Dall'11 al 13 luglio a Garda, siamo in provincia di Verona, sul lungo lago, è in programma Street Wine Garda, previste degustazioni guidate con sommelier, ma anche musica ed eventi. A Diano Castello, in provincia di Imperia, tra sabato 11 e domenica 12 luglio, si svolge il Premio Vermentino, storica manifestazione dedicata ad uno dei vini più iconici del Mediterraneo. Presenti 82 aziende di 7 regioni italiane con un totale di 126 etichette. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
2: Life. Eventi da vivere.
4: Eventi da vivere.
5: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
0: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: essere suonato, ma anche praticato. Cos'è?
1: Può essere suonato ma anche praticato, è l'enigma del venerdì, che cos'è?
2: Ciao, secondo me è il silenzio.
1: No, non è
2: ciao
1: quello.
2: Da Gabriele.
1: Non è quello, Gabriel.
3: Ciao, sono Leonardo Botta da San Gervasio.
1: Ciao, benvenuto.
3: Secondo noi la risposta è o la tastiera elettronica o l'ukulele. Ciao.
1: No. Non è né uno né l'altro, grazie per esserci.
4: La chitarra da Sondrio.
1: In tanti hanno detto la chitarra, no.
5: Ciao, Ivan da Isola Dovarese. Potrebbe essere il clacson?
1: No, non è nemmeno il clacson.
6: Sono Giovanna da Bergamo.
1: Ciao,
6: è
1: Giovanna.
6: L'arco?
1: No.
6: È l'arco, stato... gli strumenti ad arco da suonare e l'arco da praticare.
1: Purtroppo no.
7: La batteria?
1: No.
7: Paola, da Clusone.
1: È uno strumento, ma non è la batteria.
8: Ci riprovo. Il violino. Sempre Davide, ciao.
1: No.
9: Ciao, il pianoforte. Puoi andare sia piano che forte. E in più si suona. Ciao, ciao.
1: Anche la spinta.
10: L'hai sparata grossa.
1: Bella questa.
10: Umano.
1: Io faccio un applauso perché il pianoforte puoi andare sia piano che forte, vince, ragazzi.
7: Potrebbe essere il gong, che può essere suonato e possono essere praticati i bagni di gong.
1: I bagni di gong? No.
11: Sono i piatti. Davide da Esine.
1: No, non sono quelli.
12: Ciao Stefano, ciao number one, sono Gianluca da Milano. Secondo me è il flauto.
1: No. Non è quello. 393-444-0444. L'unico numero che dovete contattare con i vostri messaggi vocali è questo. Lo ripeto, 393-444-0444. Può essere suonato.

0: effettivamente parlando praticano questo sport.
1: Paola da Solferino, la danza.
0: No, sì, praticano la danza, però vabbè, non è quella.
2: L'enigma della Sfinge è il triangolo.
0: No.
3: È il bicchiere, Dani da Levate.
0: Praticano il bicchiere e lo suonano pure. Bevete di meno. No, scherzo.
4: Sono Marco da Brescia. Secondo me è il fagotto.
0: No.
5: Arpa. Luigi di Sondrio.
0: Il corno ci suggeriscono. No, no.
6: Il Charleston.
0: Charleston. No, no, no, no. Allora, abbiamo detto, può essere suonato ma anche praticato. Il piccolo indizio che vi ho dato ci riporta negli anni 70, quando nelle spiagge italiane in molti italiani usufruivano di questo puntini puntini per giocare. Quindi può essere suonato ma anche praticato. Cos'è?
7: È il tamburello.
0: Signore e signori, Guerrino, c'è! È il tamburello!
7: È il tamburello!
0: Grande Guerri! Alle 14.33, tra l'altro, e complimenti, è stato velocissimo, il primo, il più veloce, due minuti dopo.
8: Il tamburello!
0: Bravo!
8: Ciao da Massimo! Villa Rotta!
0: Bravissimo Massimo, è proprio quello, il tamburello!
9: Tamburello, gioia.
0: Anche gioia c'è.
10: Sono il fratto da Parma. Potrebbe essere il tamburello.
0: Bravo, bravissimo.
11: Il tamburello.
0: Non sappiamo chi tu sia, ma sei in top ten.
12: Ciao, sono Isabella d'Asti. Secondo me è il tamburello. Si suona come strumento musicale con i sonagli e si pratica come sport.
0: Anche Isabella porta Asti in top ten.
3: Enigma della Sfinge. Secondo me la soluzione è il tamburello.
0: Bravissimo.
3: E sia uno strumento musicale e sia uno sport. Monica da Cuneo, ciao a tutti.
0: Saluto te Monica e gli amici di Cuneo.
13: Ciao Omar da Busto Garolfo, secondo me potrebbe essere il tamburello.
0: Bravo,
13: è uno strumento
0: Omar,
13: ma anche una disciplina sportiva, se
0: bravo,
13: non sbaglio.
0: Bravo.
14: E ciao, sono Pietro, secondo me è il tamburello.
0: Giusto.
3: Tamburello.
0: Brava.
3: Laura da Cantù.
0: Vai, vai Giuliano.
15: Può essere il tamburello? È uno strumento ed è anche uno sport.
0: Bravo.
16: Il tamburello lo puoi suonare, ma anche uno sport, quindi lo puoi praticare.
0: Bravo.
17: Ciao Radio Number One, sono Simona da Milano. Per l'enigma della Sfinge la parola è il tamburello. È sia uno sport praticato molto in Italia che uno strumento che suona. Ciao.
0: Brava, brava, brava.
18: Ciao a tutti, Carlo della Val del Chiese. Secondo me potrebbe essere il tamburello.
0: Il tamburello è la risposta corretta all'enigma di oggi. Può essere suonato il tamburello, ma anche praticato. Tanti italiani praticano questo sport. Salutiamo tutti gli amici che praticano.

0: chilometri sono saliti a 7, ripeto, a causa dell'incidente sulla 4 in direzione Venezia. Siamo tra Brescia Est e Desenzano del Garda, 7 chilometri di coda. Noi resteremo in provincia di Brescia perché tra pochissimo vi racconterò quello che è successo a Carpenedolo alcuni mesi fa, dove un signore così ha fatto il dito medio all'auto di Google Street View ed è diventato l'idolo del paese. Ne parliamo tra poco.
1: Pomeriggio number one.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
1: Ascolta i nostri podcast,
2: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del Barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Finalmente è iniziata l'estate.
14: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
13: Ah sì?
14: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
13: Hai ragione.
14: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

Cosa fai questa sera? Siete su Radio Number One di venerdì con il pomeriggio Number One, 15:30 in questo preciso istante. Vi è mai capitato di incontrare quasi per caso l'auto di Google Street View con le telecamere che registrano praticamente tutto e poi questi dati vengono forniti anche a noi, cioè i dati sulle vie, sulla navigazione, sulle immagini? È successo anche a Carpenedolo e questo signore ha fatto il dito medio proprio all'auto di Google Street View ed è diventato l'idolo del paese, perché questo gesto fatto da un automobilista in via Giambattista Meli a Carpenedolo è finito nella memoria virtuale del noto servizio internet e basta cliccare alcuni dettagli di quella via per trovare questa fotografia con questo signore che fa il dito medio all'auto di Google Street View. Particolare che fa molto ridere, non si fa ma fa molto ridere. C'è Dua Lipa.

0: Marco, l'ho incontrata in via degli Aceri, peccato non sono stato preso di fronte, ma si vede la mia automobile. Salutiamo tutti quelli che sono stati beccati quasi quasi per caso da questa automobile, l'auto di Google Street View. 15:34 in diretta su Radio Number One, il secondo appuntamento con il nostro gioco, il tutti contro tutte. E allora, siete pronti a giocare? Accendiamo il piccolo schermo, questa volta vi porto negli Stati Uniti d'America. C'è una serie TV che lì arrivò nel 1985, nel nostro bel paese tre anni dopo, nel lontano 1988. Dovete raccontarci con un vocale qual è il titolo di questa serie televisiva.
1: Attenzione!

medaglie da assegnare, il titolo di supercampione o campionessa con annessa medaglia d'oro virtuale, la medaglia d'argento e quella di bronzo. 393-444-0444. Se avete acceso la radio in questo preciso istante, vi chiedo solo una cosa: qual è il titolo corretto di questa serie TV?

0: poi dici questo:
1: Manimals, Gianluca da Genova.
0: Purtroppo Gianluca da Genova non è Manimals, mi dispiace. Il titolo corretto è un altro. Ti lascio sentire ancora un pezzettino. E se non è Manimals, signore e signori, quale sarà il titolo corretto di questa serie TV? A raccontarcelo lui o lei?
2: È MacGyver. Ciao, Isabella da Crema.
0: Signore e signori, Isabella porta la sua città o cittadina Crema sul gradino più alto del podio. Complimenti per la velocità.
3: Ciao da Stefano, dovrebbe essere MacGyver.
0: Bravissimo Stefano.
4: MacGyver, facilissimo, ho vinto, ciao ciao.
0: No, sei terzo.
2: MacGyver, Barbara da Como.
0: Anche Como c'è.
5: MacGyver, Michael dalla provincia di Torino.
0: Bravissimo, Torino entra in top ten.
6: MacGyver. Bravo. Monica da Gorno.
0: Anche Monica da Gorno, BG.
7: MacGyver, Super MacGyver, Stefano da Brescia.
0: Bravo Ste.
3: MacGyver, Matteo dal Sago Siepro. Ciao Stefano.
0: Tutti alle 15.35, tutti.
8: MacGyver, Ivan da Bergamo.
0: Bravo Ivan.
9: MacGyver, Luigi dalla Valle Camonica.
0: Bravo Luigi.
10: MacGyver, Romina.
0: Cribio. Anche Romina c'è.
11: Mettere da Dungo, Lago di Como.
0: Bravo.
12: E MacGyver, Alec da Brescia.
0: Bravissimo, stiamo in città.
13: Ciao Stefano, MacGyver, Antonella da Brescia.
0: Questa è la top ten, fuori per pochissimi istanti.
14: Ovviamente MacGyver, Deborah da Clusone.
0: Anche Clusone c'è.
15: MacGyver, Massimo da Genova.
0: Era troppo facile, lo so.
16: Il titolo della serie televisiva è MacGyver.
0: Bravo.
16: Davide dal Montessori Beach, Porto Valtavaglia, Varese.
0: Ciao a te e a tutti gli amici della provincia di Varese.
17: Ciao, è la sigla di MacGyver. Ciao, Valentina Pontenossa.
0: Bravissima Vale, complimenti. Tra poco giocheremo con il terzo

0: sempre viajando por el mundo. Karol G e Manu Chao, canzone che dedichiamo a tutti quegli uomini, a tutte quelle donne d'affari che hanno sempre la valigetta o la valigia con loro. Tra pochissimo vi porterò a Milano perché ovviamente con il caldo, con la calura se ne sentono di tutti i colori. C'è un uomo che ha chiamato due escort, ma una era la moglie. Cos'è successo? C'è stata una grossa lite per gelosia sedata dai carabinieri. Questa notizia, lo so, va approfondita.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione. Apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe. Dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso. Fino al 50%.
4: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

Si chiama Jennifer, che ha sintonizzato la sua autoradio sulle frequenze in FM di Radio Number One, che ogni venerdì dalle 2 alle 5 propone il pomeriggio Number One. L'ho detto 3 minuti fa, a Milano un uomo chiama 2 escort, ma una è la moglie e c'è stata una super lite. E questo che è stato definito un simpatico siparietto accaduto in un albergo milanese. Diamo dei nomi di fantasia, per carità, chiamiamolo Joel. Lui ha 38 anni, è un imprenditore e decide di passare così la notte nello stesso albergo in cui qualche ora prima si era tenuto un incontro d'affari. Erano circa le 11 di sera, scrivono, e non avendo ancora sonno decide così di allietare la sua serata con la compagnia di 2 ragazze. Insomma, quelli. E dopo aver chiamato un'agenzia che offre questo servizio, servizio escort, si accorda per l'ora e il tariffario. E all'arrivo delle 2 la scoperta, una delle 2 era la moglie.

0: sono intervenuti i carabinieri per dividerli.
1: Ciao Super Radiologo, mio padre avrebbe detto: beh, cosa che è? I sei a fa e poi sei a turna. Peccato che si sono beccati. Ciao.
0: Ciao, grande, grande, grande. Beh, è un bel episodio.
2: L'hai fatta pagare, basta.
0: Gliel'avrei fatta pagare. Poi questo messaggio: per me il matrimonio è andato.

0: Mettiamoci anche lui, il serpente dalla cesta con Bring Your Love. Signore e signori, si chiude così la nostra seconda ora insieme. Come potete sentire, il collegamento con l'Egitto è prontissimo. Tra pochissimo, in compagnia di Abdullah, tornerà lei, la malefica Sfinge, con la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One,
1: serpente. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Buon venerdì, siete su Radio Number One alle 16 e un minuto. Tra pochissimo giocheremo con il terzo tutti contro tutte. Torneremo in Egitto dalla Sfinge con la parola nascosta, ma prima le news.
3: Radio Number One notizie.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Medio Oriente. Secondo il New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Lo riferiscono fonti al Wall Street Journal. Nel frattempo sempre più paralizzato il traffico Hormuz dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Sono trascorsi 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA Seveso in Brianza, causando complicazioni di salute alla popolazione del luogo per molti anni a venire. Oggi il presidente Mattarella è tornato a Seveso per una cerimonia di commemorazione. 27 anni algerino senza permesso di soggiorno e Mohamed Saidi, che poche ore dopo la scarcerazione ha sfregiato una ragazza di 23 anni che non conosceva sulla banchina della fermata della metropolitana di Duomo solo per uno sguardo. La procura ipotizza ora il reato di sfregio permanente punito con la reclusione da 8 a 14 anni. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi di reclusione un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale. Dopo la denuncia di una hostess, in primo e secondo grado era stato assolto perché per i giudici la donna avrebbe avuto dai 20 ai 30 secondi per sottrarsi all'abuso, passaggio che aveva generato numerose polemiche. La vicenda risale a più di 8 anni fa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: bocca al lupo si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge, e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge, anche perché in nostra compagnia Abdul, che ha spedito immediatamente il primo fax, non perdiamo tempo e scopriamo insieme a voi che la parola nascosta è composta da 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali. 10 lettere, 5 le consonanti, 5 le vocali, ed ecco che piano piano il sarcofago si apre. Secondo fax, è una caratteristica che alcune persone hanno. Iniziate a incasellare queste 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali. È una caratteristica che alcune persone hanno. 393-444-0444. Pensate alle caratteristiche dell'uomo. È una caratteristica che alcune persone hanno. 5 consonanti, 5 vocali, 10 lettere. È la parola nascosta nel

0: Per la parola nascosta nel sarcofago, composta da 10 lettere, abbiamo detto 5 consonanti e 5 vocali, è una caratteristica che alcune persone hanno, mi dicono.
1: Dabile.
0: Non ho capito.
1: Dabile.
0: Dabile, non è dabile.
1: Ciao Edi Guidizzolo, può essere cattiveria?
0: No, tesoro. Ciao. Non è la cattiveria.
2: Ciao, sono Isabella D'Asti e la parola nascosta potrebbe essere generosità.
0: Non è generosità.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao.
3: Sono Francesco da Endine Gaiano.
0: Ciao Franci.
3: La parola per me è ventrilogo.
0: No, non è.
3: Grazie, ciao ciao.
0: Grazie a te, caro.
4: No. Amici,
0: scusi,
4: questa qua la so,
0: speriamo.
4: Ale il Petriol.
0: No, non
4: ciao,
0: è
4: lì.
0: Non è qui.
5: Ciao, sono Franco da Varese.
0: Ciao Franco.
5: Sesto senso?
0: No.
5: Ho vinto qualche cosa?
0: No, sesto senso sono due.
6: Ma capriccioso.
0: No.
6: Alex da Valle Seriana.
0: Non è quello, Alex.
7: Ma ciao Sfinge, mia adorata. La parola sarcofago potrebbe essere lentiggini.
0: Lentiggini, no.
7: Ciao Monica.
0: Non è quella, Monica.
8: Razionalità. Tania da Mantova.
0: Non
8: quella
0: è,
8: spinge.
0: Non è quella. Socievoli. Stefania Carnate. No, e ancora creatività. Sensualità. Gueri, no, non è quella. Arriva Abdul con il secondo fax direttamente da Sharm el Sheikh. Spesso le aziende la richiedono. Che cosa richiedono le aziende? Primo indizio, una caratteristica che alcune persone hanno. Secondo indizio, spesso le aziende la richiedono. 5 consonanti, 5 vocali. Provate a incasellarle queste 10 lettere. Spesso le aziende la richiedono. Cosa potrebbe essere?

0: Questo è il titolo della nuova di Harry Styles che abbiamo ascoltato adesso nella playlist del PN1 del 10 luglio 2026. Questa è Radio Number One con Stefano Federici, La Sfinge, Abdullah, La parola nascosta nel sarcofago, composta da 10 lettere, abbiamo detto. 5 sono le consonanti, 5 le vocali. È una caratteristica che alcune persone hanno e spesso, e dico spesso, le aziende la richiedono.
1: Ciao, potrebbe essere il nome palindromo. Ciao, ciao, da Cristian da Valcamonica.
0: Non è quello, Cristiano.
2: Ciao, sono Enea da Milano. Per me la parola della Sfinge è determinato.
0: No, no, no, no, no. Abbiamo Jacopo dalla provincia di Torino. Lentezza, no, lentezza.
3: Se può essere affidabile. Ciao Anita da Castro.
0: Non è nemmeno affidabile.
4: Potrebbe essere precisione.
0: No, no, no, no, no, no, no.
3: Esperienza?
0: No. Anche Luca da Tirano ha scritto quello che hai detto tu: esperienza. E allora, Abdul, in soccorso, è la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare. Ripeto, è la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare.

0: DAB app come ogni pomeriggio a quest'ora su Radio Number One. Torniamo a questo punto in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta da 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali, è una caratteristica che alcune persone hanno, quella è con l'accento sulla finale. Spesso le aziende la richiedono, se sei in ritardo, insomma. È la capacità di rispettare i tempi e di compiere un'azione senza tardare. Che cos'è?
1: Ciao Claudia da Torino. È la competenza?
0: No.
2: Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Io direi l'esperienza.
0: No.
2: Secondo
0: no,
2: me è quella.
0: Non è quella.
3: Orso da Legnano, non ho sentito niente, ma secondo me potrebbe essere la referenza.
0: No.
4: Massimo da Sondrio, manodopera.
0: Neanche.
5: Ciao, sono Michela, la parola nascosta è intelligenza emotiva.
0: No. Non è l'intelligenza emotiva. Alle 16:08, con un solo indizio, dopo 20 secondi, hanno risposto in questo modo.
6: Ciao Radio Number One, la parola potrebbe essere puntualità. Elisa da Rancate.
0: Signore e signori, Elisa è la più veloce, è la numero uno.
6: Ciao Radio Number One, la parola potrebbe essere puntualità. Elisa da Rancate.
0: Bravissima Elisa, complimenti.
7: Io mi gaso un casino con questi enigmi della Sfinge. Ciao Radio Number One.
8: Ciao. Number One, sono Valentina da Chiari. La parola potrebbe essere puntualità.
0: Brava, brava, brava, brava. Complimenti alla Vale. Anche lei è in top 10, seconda.
9: Ciao, secondo me la risposta della Sfinge è puntualità.
0: Brava.
9: Da Cernusco.
0: Bravissima, la risposta è corretta.
10: Puntualità. Sempre Lara da Carpenedolo.
0: Anche Lara da Carpenedolo entra in top 10 grazie alla sua velocità.
11: Matteo da Brescia, la parola è puntualità.
0: Bravo Matte, stiamo a Brescia.
12: È la puntualità. Alberto da Brescia.
0: Anche Alberto
13: top
0: c'è.
13: Sempre Chiara da Orno, la parola è puntualità.
0: È quella, è corretta.
14: Mio marito dice puntualità. Ciao da Emanuela e Robert. Milano.
0: Per una volta tuo marito c'ha ragione, salutacelo tanto, un abbraccione.
15: Ciao Stefano, ciao Sfinge, la puntualità per caso?
0: Bravo.
15: Un bacione da Franci, provincia di Bergamo.
0: Ciao Franci, un bacione anche a te.
16: E potrebbe essere puntualità, saluti dalla Val Camonica.
0: E un abbraccio va a te e agli amici della Valle Camonica, grazie per aver giocato, la risposta corretta era puntualità e questa la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Piccolo break, tra pochissimo il traffico.
17: Su Radio Number One, c'è
18: buona

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Radio Number One è dove vivi

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park. .com

14 Bologna-Ancona, un altro veicolo fermo tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione Milano-Napoli. Infine sulla 52, la tangenziale nord di Milano, ci sono 2 km di coda per traffico intenso tra Monza e l'allacciamento con la statale 36. Chiudo con l'ultima sulla 4 Venezia-Trieste, sono

fare fichi fichi ogni tanto potrebbe anche far perdere la memoria a breve termine. Lui ha 66 anni e ha subito questa perdita di memoria a breve termine dopo aver fatto fichi fichi con la moglie, e a quanto pare non era nemmeno la prima volta che succedeva, perché 7 anni prima era successo dopo una notte di passione con questa signora. Allora è andato all'ospedale, gli è stato diagnosticato questo, diciamo, diagnosticata la perdita di memoria a breve termine. Entro 10 minuti

0: One More Night. Siete nel PN1, abbiamo parlato di questo pensionato che dopo aver fatto fichi fichi con la moglie durante la notte ha perso la memoria a breve termine, non riconosceva nemmeno la moglie.
1: Ciao Stefano Damiano, finché si incazza e basta la moglie è un conto, quando passa le vie di fatto che ti devi preoccupare.
0: È vero, grande Damiano. Wendy.
2: Ciao Stefano, voglio essere cattiva.
0: No.
2: Si vede che la moglie non è stata così tanto all'altezza, che quindi il marito ha preferito dimenticare quel momento. Un bacione dalla Wendy.
0: Come siamo cattivi quando si avvicina il weekend. E oggi pomeriggio si aprono ufficialmente le porte al weekend. So che comunque è tornata la memoria a questo signore che poi dopo alcuni minuti ha riconosciuto

0: un piacere leggere e ascoltare i vostri tanti messaggi. Il numero lo conoscete, è il 393-444-0444. Piccolo break e tra pochissimo torneremo all'indietro nel tempo con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, 2000.
1: Pomeriggio number one.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina,

Lady Mojo, 26 estati fa. Quanto vola il tempo, signore e signori, cioè, sono passati veramente 26 anni, ma voi ci siete, siete sempre più carichi, belli, alcuni abbronzati, altri un po' meno, come Gioia da Torino in partenza per la sua amata Liguria. Saluto Ivan, il nostro uomo reggaeton. Ho già finito, oggi pomeriggio ti sto ascoltando, grande Super Ivan. Un abbraccio anche a Michele e Giada, diretti in Calabria. Sono sulla 4, hanno un bel po' di chilometri da macinare, con il DAB ci ascolteranno fino a dove riusciranno. Bravi! Alessandro è diretto a Genova.

0: quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. V'aspetto anche domani a partire dalle 18 con la Play One, le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Il PN1 invece tornerà lunedì a partire dalle ore 14. Da Stefano Federici è tutto, linea alle donne al volante. Buon week!
1: Su Radio Number One, il PN1, pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
0: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
0: Riposo vero?
1: Fatica zero.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
3: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce. L'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20:45. Presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia. Con Giancarlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
8: Ed è proprio venerdì!
9: E sono pure le 17, ma pensa un po'.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Guerra in Medio Oriente. Secondo il New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano iraniano per uccidere Trump, e questo lo dice invece il Wall Street Journal. Nel frattempo è sempre più paralizzato il traffico a Hormuz dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. 27 anni algerino senza permesso di soggiorno è Mohamed Saidi, che poche ore dopo la scarcerazione ha sfregiato una ragazza di 23 anni che non conosceva sulla banchina della fermata della metropolitana di Duomo solo per uno sguardo. In pieno pomeriggio la procura ipotizza ora il reato di sfregio permanente punito con la reclusione da 8 a 14 anni, intanto firmata la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Queste le parole che avrebbe pronunciato l'aggressore alla ragazza prima di ferire con una lama la guancia e il labbro di lei. Pensavo di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare, ha detto la 23enne raccontando l'accaduto. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi di reclusione un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. In primo e secondo grado era stato assolto perché, per i giudici, la donna avrebbe avuto dai 20 ai 30 secondi per sottrarsi all'abuso, passaggio che aveva generato numerose polemiche. La vicenda risale a più di 8 anni fa. Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione. Il cittadino serbo di 61 anni, seduto di fianco al finestrino, sarebbe stato parzialmente risucchiato verso l'esterno dalla forza dell'aria, ma la moglie e altri passeggeri sono intervenuti per evitare il peggio. E veniamo al tennis. A Wimbledon è in corso da non molto tempo la partita molto molto attesa di semifinale del maschile tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Mondiali di calcio, proseguono i quarti di finale. Alle 21 scendono in campo Spagna e Belgio. Chi vince in semifinale avrà la Francia. Domani sera alle 23 Norvegia-Inghilterra. Domenica Argentina-Svizzera. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
13: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Noi siamo quelle che anche di venerdì arrivano alle 17, fanno tutto per benino
2: fino alle 20,
1: pensa un po', viaggiamo con voi, facciamo un po' tutto con voi ed è bellissimo. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Eccoci qui, pronte per raccontarvi anche di ragazzi, attenzione, giovani.
2: Giovani che però si devono dare una svegliata, dai, diciamolo
1: subito. Esatto,
2: ecco.
1: bravo. Vogliamo cominciare?
2: Andiamo subito con Partenope.

0: Dovevamo fare anche noi le coriste.
1: Ma sì, facevamo i cori.
0: Vero?
1: Ci stava anche Lilli Agnese alla fine, perché no?
0: Ci stavamo anche noi. Donne al volante, sta per cominciare questo appuntamento del venerdì con un entusiasmo particolare, come tutti i venerdì, ma attenzione, perché se Stefano, appunto nel suo programma del PN1, parlava di giovani che non rispondono al telefono, e abbiamo sentito anche i commenti di parecchi genitori sul disperato andante o sul rassegnato andante, dipende
1: anche,
0: un po', insomma, dal punto di vista. C'è Tre, lo pseudonimo di Guido Luigi Senia, è un cantante. Lui ha detto: io ho 30 anni ma non voglio andare via di casa, è perché è come stare al centro estivo.
1: E non solo, ha anche aggiunto: chi va via di casa in un'età compresa tra i 18 e i 20 anni, o comunque anche poco sopra i 20, lo fa perché ha dei problemi con i genitori, ha troppi attriti con i propri genitori e quindi se ne va di casa. Non è la mia, non è il mio caso,
0: no,
1: appunto,
0: infatti
1: io sto bene.
0: No, infatti lui dice: io non ho la minima voglia di andare via da casa con anche se tutti mi dicono: oh, ma c'hai pure 30 anni, e lui risponde:
1: ma sti cazzi.
0: Perché sì, lui dice: io voglio stare con i miei perché il nostro rapporto è talmente bello che voglio godermi i momenti con loro, dato che il tempo non è infinito. A me piace quando ceniamo tutti insieme la sera e senza questo non riuscirei a vivere. A me sembra un po' una paraculata.
1: Anche
0: posso
1: a me
0: dire.
1: Sembra un po' una paraculata.
0: Però
1: dai.
0: Vabbè, insomma, che cosa ne pensate? Ma a 30 anni uno deve ancora stare a casa?
1: Vai fuori,
0: vai per il mondo, vai.

0: sua nuova Una Possibilità. Malika Ayane, lo ricordiamo, sarà la nostra ospite in Parole e Musica al Mantova Village il 24 luglio alle ore 21 e ci sarà il nostro Alvinese Salerno, insomma, a chiacchierare un po' con la nostra Malika, a sentire anche poi la musica che ci vuole proporre.
1: Oltretutto lei è veramente simpaticissima, molto disponibile, brava brava brava. Quindi qui a Radio Number One stavamo parlando del fatto che questo cantante, il 3, ha detto: io ho 30 anni però non voglio andarmene da casa, perché casa mia è un po' come un centro ricreativo,
0: sì,
1: insomma,
0: un centro estivo,
1: io ci sto benissimo, e quelli che se ne vanno è perché non stanno bene a casa.
0: Esatto, ma la domanda è: ma i genitori gli fanno fare anche i giochi come i centri estivi?
1: Può essere. C'è Marco che ci scrive: ciao, sono Marco, papà di due bambini di 28 e 25 anni, non vedo l'ora che arrivi il giorno che mi dicano ho trovato casa e sì, sono una brutta persona. E poi c'è Paolo: ciao ragazze, ho 32 anni, io vivo con i miei, io con loro ci sto bene, non ho nessuna voglia di sbattermi per trovare un'altra casa.
0: Ah, vabbè, è comodo così.
1: È comodo.

0: NSYNC con Justin Timberlake, Better Place. In questo venerdì caldo, cioè, sembra che abbiano acceso dei phon là fuori, insomma.
1: O un forno ventilato,
0: sì,
1: anche,
0: dipende,
1: sì.
0: Insomma, scegliete voi quello che più vi aggrada. Esatto, trentenni che stanno a casa, che non se ne vanno, non è soltanto un problema economico, spesso è anche proprio una questione di comodità,
1: anche,
0: diciamo così.
1: Esatto, esatto. C'è Ada che ci scrive: quando mia figlia era piccola le dicevo spesso, scherzando, a 18 anni fuori dalle scatole, se n'è andata di casa a 27 dopo qualche anno che lavorava e quindi poteva permettersi un appartamento. Devo dire che in verità mi manca e ogni tanto mi pento di averle detto oh, ai 18 via, anche se appunto scherzavo, però sono felice perché lei si trova bene da sola.
0: Vedi, quindi... vedi. Anche Federico vive da solo da 13 anni e insomma prima o poi riuscirà a trovare qualcuno. Però insomma, tutto sommato, dice, io almeno posso fare quello che voglio. Ciao, io sono uscito di casa alla tenera età di 41 anni, se tornassi indietro uscirei a 50 perché stavo da Dio.
1: Ma non ci credo.
0: Bravo Marco, credo. Bravo, sei tutti noi. Bravo, bravo. Tra poco
1: il traffico.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Radio Number One,
5: ascoltaci,
4: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Serena Brancale,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
8: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.

0: di più rispetto a quello che potete immaginare. Sentiamo.
1: Esattamente, allora partiamo dalla tangenziale est di Milano, dove c'è un incidente allo svincolo di Gobba in direzione della 1. Le code si estendono per 4 km e partono dallo svincolo di Rubattino Segrate. Sulla 4 Milano-Brescia c'è un incidente tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Ci sono code anche per incidente tra Cavenago e Dalmine in direzione di Brescia. E sulla Brescia-Padova ci sono 6 km di coda a causa di un incidente tra Verona Est e Soave in direzione di Padova. Code a tratti per traffico intenso anche tra la A21 e Soave, sempre in direzione di Padova. Sulla A36, la pedemontana lombarda, c'è un veicolo fermo tra Lazzate e il bivio A9 Lomazzo in direzione della 8. Sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente allo svincolo di Savonera in direzione della A32. Sulla tangenziale sud di Torino ci sono code a tratti tra Autoporto Sito e la tangenziale nord. E proprio sulla A32, la Torino Bardonecchia, ci sono code per 1 km per traffico intenso tra la circonvallazione ULS e Bardonecchia in direzione della stessa. Passiamo alla A26 Genova Gravellona-Toce, dove c'è un incidente tra Masone e la A10 in direzione di Genova Voltri. Attenzione anche alla pioggia tra la diramazione Predosa-Bettole e tra l'allacciamento A26 e la A7, temporale in atto anche tra Castelnuovo Scrivia e la diramazione Predosa-Bettole proprio sulla A7, dove ci sono code per perdita di carico tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla 6 Torino-Savona c'è un incidente tra allacciamento Savona A10 in direzione di Savona, e sulla A12 il traffico è intenso con code a tratti tra Santo Stefano di Magra alla Spezia A15 e lo svincolo di Carrara in direzione di Rosignano. Sulla A15 ci sono code a tratti per 2 km tra Fornovo e Borgotaro in direzione della Spezia. Concludiamo con la A13 Bologna-Padova, dove ci sono code per incendio tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna.
0: Beh, dire di guidare con prudenza è veramente
1: inutile.
0: È assolutamente inutile, quindi buon viaggio, ecco, anche questo forse è inutile, ma buon viaggio.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: si dice in questi casi, speriamo di vincere noi. Vabbè, staremo un po' a vedere, insomma. Facciamo ovviamente il tifo, molti di noi fanno il tifo per Sinner. Allora, donne al volante, qui si parla di quelle cose veramente pazzesche. Vi portiamo a Roma perché c'è questa disavventura di questo signore Stefano, odontoiatra di 65 anni. Lui praticamente ha parcheggiato la sua automobile il giovedì sera, praticamente, e la mattina dopo l'ha trovato la sorpresa. Praticamente avevano tinteggiato le strisce di blu del parcheggio a pagamento e si è trovato pure la multa.
1: Esattamente, una multa di quasi 30 euro, insomma la multa standard. Lui ha parcheggiato in via Catullo, nel quartiere Prati a Roma, dove appunto le strisce erano bianche. Ma la cosa bella, lui ha fatto un video, l'ha poi postato sui social, l'hanno ripreso un po' tutti, è che dove c'erano le ruote, i copertoni dell'auto, si intravedeva ancora la striscia bianca, perché ovviamente
0: per forza
1: cosa potevi fare, sbalzare la macchina per tinteggiare? Ah, direi di no. E quindi sì, nella notte ha ricevuto questa fantastica sorpresa con tanto di multa, cartelli che avvisavano di questi lavori
0: non ce n'erano
1: perché sì, sennò uno non va a parcheggiare, è chiaro. Eh sì, ma sai com'è, ogni tanto anche alle strisce piace cambiare, insomma.
0: L'ATAC, tra l'altro, che gestisce le zone di sosta, ha detto sì, è vero, non c'erano i cartelli, insomma lo faremo, provvederemo, però questa cosa l'hanno fatta anche in tanti altri quartieri, quindi vuol dire che questa disavventura l'hanno vissuta in tanti. Certo che fa un po', cioè se non fosse tragica questa, tra l'altro lui diceva era la macchina di mia cognata, quindi non volevo che avesse delle storie, insomma che avesse, certo, dei problemi, quindi ho pagato subito, però effettivamente fa abbastanza ridere, se non fosse tragico che appunto tu la sera parcheggi sulle strisce bianche e la mattina mancava solo che dipingessero le ruote blu.
1: Ma poteva dipingere la macchina intera a questo punto, proprio dove doveva esserci la striscia.
0: Però ci vuole della fantasia.
1: Molta.

0: 3332-688-688 su WhatsApp con anche il vostro nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: alcuni perlomeno dicevano come tu hai lasciato il rock per la dance, però lui ha fatto questo mix, insomma tutto sommato ci poteva stare, l'aveva fatto anche bene, tra l'altro non possiamo dire il contrario. Beh, grandi canzoni qui a Radio Number One con le donne al volante, ma è il momento di
1: decretare chi si porterà a casa questi due biglietti per il concerto di Charlie Puth sabato 25 luglio all'Lake Sound Park di Cernobbio, proprio sul lago di Como, e abbiamo Serena
0: che è poi la mamma di Martina
1: perché mi ricordo Vito Martina,
0: esatto.
1: Ciao
0: Serena.
2: Ciao, sì, Martina qua in macchina, però mi ha detto parli tu mamma.
1: Va bene.
0: Quanti anni ha Martina, scusa?
2: 22.
0: Dai, e Marti. Ancora si vergogna Martina, sì, dai, sì. Vabbè, comunque vedi la mamma come sprint, che mamma giovane, che mamma moderna. E allora, questa è la domanda che vi abbiamo fatto: tramite quale piattaforma è diventato molto celebre Charlie Puth a inizio carriera? TikTok, YouTube, Instagram o Snapchat?
1: Risposta?
2: YouTube.
1: Giusto.
2: YouTube.
0: Bene, molto bene. Ma lo sapevi anche tu, Serena, così giusto per sapere?
2: No, io ero un po' indietro su quelle cose, okay. Di
0: ma ci vai tu al concerto con Martina?
2: Adesso ce la giochiamo.
1: Okay, ecco, okay. Esatto, perché comunque qui è pari, nel senso che Martina è stata la più veloce, però alla fine hai parlato tu, quindi questi due biglietti.
2: Adesso decideremo.
1: Ecco, va bene.
0: Divertitevi comunque, insomma, chiunque ci vada, insomma, divertitevi e taggate.
2: Grazie.
0: Radio Number One. A voi, ciao!
2: Grazie, buona serata.
3: Radio Number One.

0: Cray con Greedy su Radio Number One. Tenete sempre il telefono attaccato proprio alla mano, perché noi di Radio Number One abbiamo tante cose da regalare anche nel weekend.
1: Esatto, anche nel fine settimana. Noi

0: Meruana con le donne al volante, rimanete con noi. Noi seguiamo tra l'altro con apprensione la partita tra Sinner e Djokovic. Sono sul 4-4 in questo momento e 40-30 per Sinner, ma insomma è tutto da giocare ancora, davvero troppo presto per fare dei pronostici.
1: Rimanete con noi donne al volante ancora 2 ore insieme.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
11: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Brese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Al volante, soprattutto buona estate.
3: Sono le 18!
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Radio Number One Notizie.
7: L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito, così Donald Trump sul suo social Truth. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronti a unirsi agli attacchi americani. Un ferito e 3 contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito stamattina da Salonicco in Grecia e diretto in Germania. Un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota, risucchiato all'esterno il passeggero che sedeva al fianco, trattenuto dagli altri passeggeri. L'uomo è sotto shock, ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, i riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set col punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
8: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
9: Diamo il benvenuto a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere.
10: Buongiorno a tutti, bentrovati.
9: Parliamo di digital e customer experience. Quali novità avete apportato in tal senso per venire incontro ai nuovi metodi di prenotazione dovuti ai mutamenti in ambito tecnologico?
10: Sempre di più sono le persone che si avvicinano al mondo delle crociere. Sempre di più si intravede la voglia di andare a bordo per di una nave dalle 2 fino alle 121 notti, per esempio per una World Cruise. Quindi è giusto dare una corretta risposta a tutti coloro che magari preferiscono da sempre andare in agenzia di viaggio. Noi ne abbiamo 7000 partner che ci vendono, così come chi invece vuole una soluzione molto più tecnologica. Da qui il lancio lo scorso mese di un nuovo sito internet molto più semplice, molto più accessibile e molto più attento alle esigenze dei nostri croceristi.
9: Quando si parla di qualità come concetto chiave di un'azienda, in effetti questo deve riguardare un po' tutti gli ambiti, quindi avere un'esperienza digitale più coinvolgente sicuramente aiuta tanto nella scelta dei potenziali clienti.
10: Sempre di più i passeggeri vogliono risposte alle proprie domande, che possono essere delle belle cabine, dei bei itinerari, delle navi nuove oppure delle esperienze di bordo come i nostri tematici. Nella stessa maniera vogliono attenzione quando si entra in un'agenzia di viaggio con un consulente da noi formato, pronto a rispondere a tutte quante le loro richieste, curiosità, così come un sito internet che vada a comunicare la bellezza del nostro prodotto.
9: Ringraziamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi.
8: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.

0: Coca-Cola con Tommaso Paradiso per questo venerdì frizzante anche con le donne al volante che però vogliono per un attimo magari prendersi un momento di relax più che di frizzantezza per parlare di libri, anche se alcuni libri a volte un po' di quella cosa te la mettono.
1: Sì, anche perché questa settimana parliamo del nuovo romanzo di Javier Castillo, questo scrittore insomma molto famoso anche nel nostro paese, ormai ha già scritto diversi libri, tra l'altro dalla ragazza della neve è stato tratto anche una serie televisiva, quindi insomma non male per lui il successo anche nel nostro paese. Il nuovo romanzo si intitola Il sussurro del fuoco, è un thriller, un giallo più che un thriller, dove due ragazzi, due gemelli in realtà, decidono di andare a Tenerife. È il 2019, tra l'altro un protagonista di questo romanzo sono sicuramente le isole Canarie, quindi se non le conoscete è un po' una sorta di guida anche perché ti dà l'indicazione anche di tanti posti da visitare. Però sono due gemelli, Mario e Laura, visitano per la prima volta le isole Canarie, lui ha appena terminato una serie di chemio perché insomma è ammalato e quel viaggio serviva anche un po' a migliorare non solo il suo umore ma anche così il suo stato di salute eccetera. Laura per lui sta facendo di tutto, soprattutto da quando loro due sono rimasti senza i genitori. Però succede a un certo punto, quando Mario viene dimesso dall'ospedale, non trova più la sorella scompare e viene ritrovata dopo qualche giorno uccisa. Viene trovata morta e quindi qui Mario con l'aiuto, ovviamente la polizia si sta dando da fare, poi c'è un'amica appunto di Laura che era molto legata a lei e quindi decide di dare una mano a Mario per trovare appunto l'assassino, insomma per capire che cosa è successo. E quindi poi da qui si sviluppa tutta una serie di situazioni con una grande sorpresa finale, devo dire, perché io sono arrivata alla fine e ho detto oh. Quindi leggetelo, lui merita, scrive benissimo, Javier Castillo con Il sussurro del fuoco, pubblicato da Salani. Trovate tra l'altro già l'intervista anche sul sito di Radio Number One, ne riascolta in tutto libri e buona lettura.
2: Radio Number One.

0: 24 Ultra dall'Olanda. Qui su Radio Number One si salta, si gioisce e si balla.
1: Mettete libri nei vostri
0: comodini.
1: No, stavo dicendo cannoni, ma insomma, chi ha un cannone a casa? Non ce l'ha nessuno.
0: No, infatti.
1: E allora mettete libri nelle vostre valigie, ecco, prima di partire per le vacanze, oppure sul comodino, appunto, o sulla poltroncina di casa. Insomma, vedete un po' voi. Però attenzione, perché noi parliamo spessissimo di romanzi, di libri, insomma, con storie davvero interessanti. Però non è che sia tutta farina del sacco dell'autore,
0: esatto.
1: Perché a volte appunto non è così.
0: Sì, se vi è capitato recentemente, negli ultimi anni insomma, di leggere un romanzo dove il protagonista era un certo Elias Thorne, non è casuale. Attenzione, perché questa persona è frutto dell'intelligenza artificiale, nel senso che lo scrittore o la scrittrice che ha scritto questo romanzo ha chiesto all'intelligenza artificiale di farsi dare un aiutino, e quindi il protagonista è sempre questo Elias Thorne,
1: sì,
0: che di solito fa il guardiano del faro, il bibliotecario, l'orologiaio, insomma questi lavori anche un po' diversi dai soliti.
1: Esatto, tu magari leggi dei libri e trovi questo personaggio e dici ma aspetta un attimo, che mi sembrava di averlo già trovato in un altro libro, e quindi ormai gli editor capiscono al volo insomma che non è farina del sacco dell'autore, e di conseguenza che cosa fanno? Prendono questo libro e lo buttano nel cestino.
0: Esatto,
1: il più delle volte.
0: Adesso si sono accorti, fino a un po' di tempo fa ovviamente no, perché non avevano ancora fatto le adeguate verifiche con i vari chatbot di intelligenza artificiale.
1: Però aspetta, perché io ho parlato con tanti editor e effettivamente mi dicono, a parte che insomma vengono stampati troppi libri, probabilmente libri tra l'altro non all'altezza di essere stampati, questa è purtroppo una piaga dell'editoria, e poi c'è anche il fatto che molti appunto libri si riconoscono proprio per queste caratteristiche, no? E l'intelligenza artificiale spesso ripete le stesse cose.
0: Esatto. Peraltro, se la protagonista in questo caso è una di genere femminile, non si chiamerà ovviamente Elias Thorne, ma Mara Thorne oppure Elara Thorne. Quindi attenzione, sfogliate un attimo i libri che avete acquistato, perché magari c'è qualcuno che è stato scritto così.
1: Diciamo che anche l'intelligenza artificiale a volte è un po' limitata.
0: Eh sì. Eh?

0: questa è tutta farina nel suo sacco, Easy Lover, qui a Radio Number One con le donne al volante. Buon venerdì, come sta andando questo pomeriggio? Come, cosa state facendo di bello?
1: Beh, c'è chi...
0: No, non lo chiediamo mai,
1: è
0: ma
1: vero,
0: pensa. Di solito le donne sono molto più curiose, com'è che noi non facciamo mai domande di questo tipo?
1: Hai ragione, vabbè. Sai, però sicuramente ci sarà qualcuno un po' imbottigliato nel traffico.
0: Sì.
1: Ma, abbiamo questa piccola impressione, ecco.
0: E infatti tra poco ne parliamo.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop-

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Decisamente trafficato giorno di partenze, sentiamo gli aggiornamenti sulle nostre autostrade.
6: E allora iniziamo con la tangenziale ovest di Milano, dove ci sono due veicoli in avaria tra diversi svincoli, quindi attenzione sulla tangenziale di Torino, sia tutte e due in realtà, sulla nord e la sud il traffico è particolarmente intenso. Sulla 5 tra Pont Saint-Martin e Verres ci sono code per cantiere per traffico in direzione di Courmayeur. Ci sono poi delle, scusate, ma stanno aggiornando così la situazione in tempo reale i nostri monitor, quindi attenzione sulla 10 tra Renzano e l'allacciamento con la 10 a 6, ci sono code per traffico intenso in direzione di Ventimiglia. Sulla 7 la Milano-Genova, rallentamenti tra Castelnuovo, Scrivia e Tortona per maltempo in Emilia, code sulla 13 tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Sulla 1 c'è la situazione più critica in questo momento, dove tra Sasso Marconi e il Bivio A1 variante nord ci sono 10 km di coda, appunto tra Sasso Marconi e la variante, per tratto chiuso in direzione sud per un incendio. Ci sono code per un incidente tra Attigliano e Orte in direzione di Roma, e sulla Milano-Bologna c'è un incidente tra Piacenza Nord e Lodi in direzione di Milano, risolto, ma ci sono ancora un po' di problemi. Problemi anche sulla 4, dove c'è un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, e ce n'è un altro in direzione di Torino che sta causando code tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Però attenzione, perché viene segnalato un incidente tra la tangenziale nord e sempre Sesto San Giovanni. Ci sono problemi per un incidente anche sulla Brescia-Padova, per un incidente tra Verona Sud e Soave in direzione di Padova, e ci sono code anche per traffico intenso tra la 21 e Vicenza Est in direzione di Padova. Sulla 12 traffico rallentato tra la A7 e Genova Est in direzione di Livorno, sulla 22 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra Vipiteno e Bressanone in direzione di Modena, 2 km di coda anche tra Carpi e la 1 in direzione della 1. Chiudiamo con la A26, la Genova Gravellona-Toce, dove c'è un incidente tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce.
5: Portate molta pazienza alla guida e viaggiate con prudenza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, il canto d'amore, questo canto d'amore qui a Radio Number One con le donne al volante di questo venerdì che abbiamo sentito super trafficato. E vabbè, vogliamo, avete la passione per il true crime? Siete di quelli che la notte non riescono a dormire, non riescono a prendere sonno, e allora cosa guardi? Canale 39 o 38?
2: Law and Order, ovviamente.
1: Law and Order, chiaramente.
2: Oppure vi siete appassionati alle migliaia di storie che si sono verificate ovviamente negli anni e sono state un po' riportate alla luce da tutti questi media che parlano proprio di true crime. Beh, attenzione, perché c'è qualcuno appassionato, appunto, che è andato un po' nei casini, ecco, possiamo dire così, perché la sua passione l'ha spinta troppo oltre.
1: Sì, stiamo parlando di un agente della polizia penitenziaria, una certa Courtney Harrison di 27 anni, che il tribunale ha condannato perché avrebbe consultato dei registri riservati relativi agli assassini e alle assassine inglesi e ha passato tutte queste informazioni ad un detenuto di cui probabilmente si era un po' innamorata, insomma, si era un po' fatta abbindolare,
2: esatto,
1: ecco, diciamo così.
2: Abbindolare, era stata convinta molto probabilmente a passare a lui alcune informazioni proprio su se stesso, e poi lui è anche evaso e quindi insomma c'è stato un po' di tumulto nel Regno Unito per questa cosa, però sì, ecco, troppo true crime non fa male, però a volte ti mette in una posizione un po' troppo rischiosa.
1: Ma tra l'altro la cosa particolare è che il true crime è seguito soprattutto da noi donne.
2: Certo.
1: È preoccupante questa cosa. Io un po', insomma, vabbè, mi preoccuperei.
2: Ma no, ma noi siamo bravi, non imitiamo noi.
1: Ah, ok,
2: noi
1: meno male.
2: Leggiamo per non imitare.
1: Sì, noi immagazziniamo informazioni.

0: Giovanni, Summer Funk, lo balliamo tutti in questa estate. Non teniamo più di nero, ma balliamo insieme Summer Funk.
1: Rimanete con noi, tra poco una grande canzone e poi c'è una novità che riguarda tutti noi, tutto il mondo, anche l'Italia naturalmente, e non è una bella notizia.
0: No,
1: no, vi dobbiamo mettere un po' le mani avanti perché non è una bella notizia e...
0: Ma rideremo insieme, dai, sì, per non piangere.
1: No,
0: ovviamente.
1: Rideremo un corno.
0: per non piangere.
1: Vabbè, rimanete lì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: sei solo. Questo era Michael Jackson, 1995. Anche voi non siete soli, cari ascoltatori di Radio Number One, perché noi donne al volante vi regaliamo sempre grandi canzoni. Tra l'altro questa scritta da R. Kelly in un periodo un po' particolare della sua vita, perché aveva perso un po' di familiari. Purtroppo era un periodo dove era un po' giù. Ha mandato la canzone, il demo, a Michael Jackson, che ha deciso appunto di produrlo e di metterlo anche in un suo album nel 1995. Davvero grandi canzoni. Però noi a questo punto parliamo di grandi catastrofi.
1: Esatto,
0: almeno, almeno per quanto mi riguarda.
1: Perché esatto, noi non siamo soli, voi no, non siete soli, e anzi saremo accompagnati per sempre,
0: purtroppo,
1: da tantissimi piccoli insettini che invaderanno le nostre case, le nostre città, ma anche le nostre campagne, paesini, montagne, di tutto, e saranno lì con noi a vivere in armonia, più o meno.
0: Armonia più o meno. Loro, non nostra.
1: No, nostra.
0: Sì, secondo un report del WWF, nei prossimi anni le nostre città saranno invase da zanzare, blatte, formiche e nuove specie di insetti. Allora, non è una novità che le città stiano diventando sempre più calde. Vuoi l'asfalto, vuoi il traffico, fa alzare sicuramente le temperature. Però se a questo aggiungiamo anche le conseguenze del riscaldamento globale, siamo fritti.
1: Siamo fritti perché appunto ci saranno sempre più insetti che saranno in grado di vivere nelle nostre città anche in condizioni estreme e anche in inverno. Perché se gli inverni sono sempre più caldi, sappiamo che comunque gli animali riescono in qualche modo ad adattarsi sempre, e quindi pian piano potremmo avere le zanzare anche d'inverno.
0: I ragni ovunque.
1: Ragni ovunque.
0: Tra l'altro non so nelle vostre case, ma con l'umidità.
1: Sì.
0: Cioè tutte le mattine devi passare a vedere se c'è qualche ragnetto in giro, perché non so come fanno, ma si riproducono alla velocità della luce. Cioè veramente.
1: Certo. La cosa che almeno ci fa tirare una sorta di sospiro di sollievo è che tutte queste specie non sono così pericolose per l'uomo. Potremmo convivere insieme a loro con qualche fastidio, certo, ma non sono così pericolose per ora.
0: Sì,
1: poi vedremo.
0: Gli esperti dicono che ci sarà un aumento delle infezioni, insomma,
1: però
0: di cose di questo tipo, ma non mortali.
1: No, esatto.
0: Meno male.
1: Questo.

0: su Electric su Radio Number One. Nel 2030, secondo il WWF, le nostre case saranno invase da ragni e insetti. La colpa è anche e principalmente del riscaldamento globale.
1: Sì, sono arrivati parecchi messaggi e io sono assolutamente d'accordo con Luisa.
2: Ma che schifo, ma non sono in estinzione sti ragni. Brava. Io non ce la faccio.
1: Ma dillo.
2: Sono aracnofobica io e mia figlia.
1: Anch'io.
2: Cioè, disastro.
1: Anch'io.
2: Ciao ragazze, Luisa da Milano.
1: Ciao Luisa. Ciao, sai Luisa. Che io non ho dormito una notte. Adesso so che molti dicono vabbè che esagera. Io non ho dormito una notte perché ho visto un ragno che mi andava dietro l'armadio.
0: Sì.
1: E siccome avevo nell'altra casa un armadio a due ante,
0: okay,
1: quindi riuscivo tutto sommato a spostarlo,
0: sì,
1: io sono stata sveglia tutta la notte per spostare l'armadio e trovare il ragno perché avevo il terrore che mi arrivasse nel letto.
0: Ma non potevi andare a dormire sul divano e pensarci la mattina dopo?
1: No, perché?
0: No,
1: no,
0: perché?
1: Perché? Metti che...
0: Ma no, ma chiudevi la porta!
1: Metti che... Ma sei matta? Ma io vado in sbattimento totale, io quando vedo un ragno in casa, cioè veramente...
0: No, NCS.
1: No, non ci siamo, lo so. Salutiamo anche Teresa.
0: Sì, che anche lei deve fare spazio ai libri più che ai ragni.
1: Sì.
0: Meglio libri che ai ragni.
1: Sì.
0: Meglio libri che ai ragni.
1: Sì, decisamente.
0: Sì.
1: Tra l'altro, lei si sente in difficoltà quando deve prendere dei libri, spostarli in cantina,
0: o in
1: garage,
0: soffitta.
1: In soffitta. Dice: mi sento quasi di far loro torto.
0: È un po' come per
1: vero.
0: Alcuni vestiti. Non so se ti capita mai che dici: ma sì, questa maglietta o questo pantalone non lo metto più. Però devo per forza spostare. Ma no, ma
1: non hai magliette che ti girano da anni, che prendi da una parte e metti dall'altra.
0: Ma certo.
1: Hai voglia.
0: Ma come faccio?
1: Vabbè,
0: così carine. Non le metto mai.
1: Vita quotidiana, storie di vita vissuta.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
4: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buona serata da noi donne al volante.
2: Sono le 19, siamo in perfetto orario.
3: Radio Number One Notizie.
2: Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi. L'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Vigili del fuoco ancora al lavoro per domare il rogo che è divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria. I mondiali di calcio stasera, Spagna e Belgio sono in campo nel secondo quarto di finale, in palio un posto in semifinale con la Francia. La nazionale transalpina ieri sera ha battuto il Marocco per 2-0 ed è tutto, a più tardi.
4: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
5: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
4: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
6: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter qui a Radio Number One. Madonna, Sabrina Carpenter e Sinner. Ci sono gli aggiornamenti che lo riguardano. Sapete che c'è questa importante partita che vale la finale di Wimbledon.
1: Wimbledon.
0: Noi diciamo Wimbledon, ma in realtà bisognerebbe dire Wimbledon.
1: Esatto.
0: E allora Sinner, Djokovic, grande Djokovic, bisogna dire, arriva da una partita l'altro giorno di 5 ore e un quarto, quindi ci sta, insomma, che però è sempre sul pezzo. Però Sinner è avanti di 2-7, 6-4, 6-4 e sta vincendo il terzo per 2-0. Staremo a vedere che cosa succederà da qui alla fine del programma. Immaginiamo che finisca anche la partita, quindi la seguiremo.
1: Speriamo, perché sennò è lunghissima.
0: Esatto, però parliamo di cani, perché chiunque voglia adottare o comprare un cane di qualsiasi tipologia o razza, dal 1 luglio, quindi da questo mese, in 2 città tedesche deve superare un esame specifico.
1: Esatto, parliamo di Brema e Bremerhaven, che sono nello stato appunto di Brema, dove appunto c'è questo esame teorico e poi successivamente un esame pratico per tutti coloro che appunto vogliono adottare o comprare un cane, come ha detto Lilli, di qualsiasi razza, quindi non solo per le razze ritenute, diciamo così, pericolose, ma proprio per tutti. C'è un test iniziale di 35 domande che costituiscono appunto la parte teorica di questa licenza per cani, e il percorso include anche una parte pratica legata alla conoscenza basica di pratiche tra cani e persone, come per esempio l'acquisizione del seduto, resta e come portare al guinzaglio il proprio cane, che va fatto quando insomma si ha già circa una, il cane vive già da un annetto nella propria casa.
0: Tra l'altro non è la prima volta che in Germania si prevede questo percorso appunto finalizzato alla conoscenza del proprio cane, che sarebbe anche una cosa, insomma, rivolto alle persone appunto di riferimento. Brema segue un po' l'esempio della vicina Bassa Sassonia, dove dal 2013 sono in vigore questi regolamenti che sono praticamente uguali, insomma, a quelli che hanno adottato adesso proprio con il mese di luglio. Beh, io lo farei fare a tutti.
1: Sì, esatto. Perché alla fine devi essere in grado di saper gestire il tuo cane, anche per non abbandonarlo. Se non sei capace, sai, lo puoi lasciar lì. No.
0: Conosco.

0: di Annalisa che abbiamo ritrovato qui su Radio Number One.
1: Beh, qui stanno arrivando ancora messaggi a proposito dei ragni. Sì. Saremo invasi da insetti entro il 2030 perché farà sempre più caldo e quindi le nostre città saranno sempre più piene di insetti, ragni, formiche, zanzare. E chi più ne ha più ne metta. C'è chi mette anche il lenzuolo sull'orecchio perché ha il terrore che gli entri dentro qualcosa.
0: Beh, è brutto quando succede.
1: Quello è brutto.
0: Magari non fanno niente, però è brutto sentirsi quel
1: quella sensazione lì bruttissima. Vabbè,
0: terribile.
1: E parlavamo invece di questo esame per adottare un cane, perché in Germania in due città scatta la licenza per adozioni responsabili.
0: Esatto, ci sono due esami, c'è la parte teorica che va fatta nel momento in cui si decide di adottare o di comprare un cane, mentre quello pratico appunto si deve svolgere a distanza di un anno dall'entrata in famiglia dell'animale, con insomma viene testato se sai gestire in modo pratico appunto il cane. Peraltro i tedeschi hanno spiegato così questa introduzione di questa nuova norma, ovvero che non tutti i proprietari di cani sono in grado di prendersi cura del proprio animale, del suo temperamento e delle sue esigenze specifiche. Questo di tutte le razze, lo ripetiamo. L'impegno richiesto per accudire ed educare un cane può essere facilmente sottovalutato e a lungo andare le persone si ritrovano senza tempo o altre risorse, e ciò si riflette anche nel fatto che i cani vengono ripetutamente abbandonati o consegnati ai rifugi e ai canili per animali.
1: C'è qualcosa di più triste quando vai in un canile e vedi questi cani che ti guardano e che sono chiusi in queste
0: questa gabbia,
1: in questi box,
0: alla fine.
1: Sì. Sono anche accuditi. Io vorrei veramente abbracciare tutti i volontari, perché sono veramente tanti che portano fuori questi cani, li accudiscono. Però
0: certo,
1: poi se ne vanno e i cani restano lì. È veramente triste questa cosa.
0: Non è come vivere in famiglia. E pensate anche a quei cani che prima vivevano in una famiglia e poi
1: vengono abbandonati.
0: Esatto. Sì. Pensate ai traumi che questi cani hanno.
1: È una piaga che si ripete ogni anno. Poi addirittura sono sparite anche le campagne contro l'abbandono. Vero. Perché ormai lo si dà per scontato. Brutta

0: attenzione, perché noi donne al volante non possiamo non dare aggiornamenti che riguardano il traffico. Cominciamo con le tangenziali di Milano.
1: Sì, sulla ovest ci sono 8 km di coda per incidente tra Baggio Cusago e la A7 in direzione della A1, e anche sulla tangenziale est di Milano ci sono diversi problemi perché c'è stato un incidente tra Viale Rubattino Segrate e Linate, Viale Forlanini in direzione della A1, con code anche che partono da Cascina Gobba, sempre per incidente.
0: Esatto, c'è un incidente sulla A4, la Milano-Brescia, incidente allo svincolo di Monza per chi arriva da Brescia, quindi in direzione di Milano, quindi attenzione anche qui.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19, in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La Sindrome del Pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Berlusconi di Trebi Meteo, scopriamo quanto caldo farà e quanti temporali ci saranno nel weekend.
11: Tra l'altro oggi ce ne sono già stati, eh. Ciao Daniele.
10: Ciao.
12: Sì, ciao Lilli, ciao Agnese, buona serata a tutti. Esatto, sono già in atto dei temporali questa sera sul nord Italia rispetto a ieri. Infatti c'è più diciamo attività in cielo, con qualche temporale soprattutto sull'arco alpino, sulla dorsale appenninica settentrionale, ma anche sul Piemonte c'è qualcosa adesso tra Alessandria, Vercelli, ci sono anche intenso. Nelle prossime ore ecco potrà farle qualche temporale sparso anche tra Lombardia e Triveneto, però sono temporali che comunque non portano un gran refrigerio, sono momentaneo perché comunque anche nei prossimi giorni farà caldo. Domani però sarà ancora un po' variabile al centro nord, con ancora la possibilità di qualche nuovo temporale sparso soprattutto tra pomeriggio e sera. E poi ecco, settimana prossima, come dicevamo, ancora caldo, ancora con l'anticiclone africano, quindi insomma dovremo sudare, tenere duro ancora un po', ecco, perché al momento, almeno fino al 17-18 luglio, insomma, il caldo rimarrà sempre intenso. Settimana prossima interesserà soprattutto il centro-sud, ecco, diciamo la calura maggiore, però insomma anche al nord.
11: Non si
12: 34-35 gradi, esatto, si toccano un po' tutti i giorni.
10: Non siamo stati risparmiati.
11: No, infatti, nemmeno questa volta. Va bene, grazie. No. D'altronde è così, non possiamo farci nulla. Grazie a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, e ovviamente scaricate l'app per essere comunque sempre aggiornati in ogni momento e anche dove vivi tu.
12: Esatto. In qualsiasi località.
11: Esatto, grazie Daniele.
10: Ciao, buona
12: ciao
10: serata.
12: Buon weekend, ciao. Grazie.
13: Finalmente è iniziata l'estate.
14: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
13: Ah sì?
14: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
13: Hai ragione.
14: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: la Harry Styles con Dance No More qui a Radio Number One. Nuovo singolo per lui, è ipnotico.
1: È vero.
0: Veramente ipnotico. Un po' come la partita di Sinner. Dai Sinner, su, siamo al terzo set in vantaggio di 2. Ha già vinto con Djokovic 6-4, 6-4. 2 set, siamo sul 4-2 ancora per Sinner. Manca poco davvero. E allora vogliamo parlare di terme? Parliamo delle terme, che poi è un posto dove stai benissimo.
1: Esattamente, eh? Però fino a un po' di tempo fa, insomma, il nostro pensiero collettivo comune era sì, la cura termale, piscine frequentate da signore con le fettine di cetriolo sugli occhi, o i bambini trascinati dai genitori per fare, insomma, la respirazione durante le terme, magari avevi problemi di asma, problemi, insomma, di otorino laringoiatra.
0: Sì,
1: otorino ti diceva vai alle terme.
0: Dai, alle terme. Diciamo che una volta le terme erano considerate soltanto per chi aveva magari dei problemi da risolvere, eccetera, eccetera. Invece adesso ci vanno tutti.
1: Tutti.
0: Anche i giovani, le giovani coppie. Soprattutto, cioè, ci vanno tutti.
1: Soprattutto ragazzi, coppie under 40 in cerca di esperienze che però vanno anche oltre all'idromassaggio, la sauna e ai massaggi.
0: Sì, ecco. Attenzione, perché puoi fare sport, yes, meditazione, yoga, bagni sonori, pacchetti benessere, e poi c'è la stanza del sale.
1: È vero,
0: sì. Provata la stanza del sale?
1: L'ho provata.
0: Che
1: sì,
0: meraviglia.
1: Sì, mi sono sentita un po' un merluzzo, però sì. Sì.
0: Però insomma, si sta benissimo, diciamolo, alle terme si sta benissimo, e c'è un aumento notevole, insomma, di tutte le persone che scelgono magari anche solo per un fine settimana di andare proprio lì.
1: Esatto, e c'è anche un aumento di uomini che chiedono trattamenti per il viso, al collagene o il Kobido, che è un trattamento giapponese che usa delle manovre particolari, insomma, per riattivare la circolazione, e anche le maschere anti-age.
0: Secondo me ci va anche Mahmood.
1: Anche secondo me.

0: conoscere il pianista dei The Bauza con la loro Magnetic qui su Radio Number One. E ci piace da matti questa canzone.
1: È la nostra canzone questa, davvero la canzone delle donne al volante. Ma vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera al Mantova Summer Festival in Piazza Sordello, appunto a Mantova.

0: insieme per il venerdì sera. Lui è Young Lad, questa è la sua Tissues qui su Radio Number One.
1: C'è un profumo che fa impazzire tutti, ne parleremo tra poco dopo una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Benvenuti nel mercato.

0: disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 1989, grandi canzoni qui a Radio Number One, gli Eurythmics con Don't Ask Me Why, tra l'altro scritta dalla stessa Annie Lennox con Dave Stewart, e parlava della fine di un amore, insomma, la fine di un amore è così, non ti amo più, non chiedermi perché, però è così, non credo di averti mai amato. Ecco, questa è una frase che magari si potrebbe anche evitare, in effetti. Però abbiamo un aggiornamento super importante.
1: Esattamente, perché si è conclusa proprio da due minuti praticamente la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic. Sinner ha battuto il serbo per 6-4, 6-4, 6-4 e quindi andrà lui in finale contro Zverev.
0: Esatto, l'ha proprio travolto, sì. E quindi staremo a vedere, insomma. Quindi anche Zverev, attenzione, dopo aver vinto il Roland Garros ci ha preso gusto e adesso è in finale anche a Wimbledon.
1: Si giocherà domenica.
0: Esatto. Vabbè, insomma, lo seguiremo sicuramente. Questa sera c'è la Spagna, tra l'altro, a proposito di mondiale, a proposito di sport, c'è Spagna-Belgio alle 21. Se vi dovesse interessare, insomma, ancora a questo mondiale, anche se non c'è l'Italia.
1: Sì, sì, sì, ma magari avete origini spagnole, perché no? E quindi si segue.
0: Perché belghe. Fai il tifo? Spagna-Belgio?
1: Ah, no, non lo so.
0: Spagna.
1: Sì, ma sì, ma a me va bene.
0: Gli spagnoli sono simpatici.

0: Ci piace sempre ritrovare Hall of Fame The Script con Will.i.am dal 2012. Radio Number One vi accompagna a casa, vi accompagna durante la cena, ci accompagna a casa per quanto ci riguarda. In verità noi non al volante, perché avremmo anche finito.
1: Sì, vi accompagna anche ai concerti, perché poi insomma in queste settimane stiamo regalando veramente, continueremo a farlo, insomma, tantissimi biglietti per i concerti. Ce ne sono tanti dove Radio Number One è radio ufficiale. Questa sera siamo a Mantova, ad esempio, per LP, proprio lì in Piazza Sordello c'è già il nostro Nasty.
0: Esatto, c'è già lo zio Nasty, ci sono arrivate foto di lui intento insomma sì, mettere dischi con la console, in console, bello concentrato, bravo zio Nasty, ci piace.
1: È vero. Bene, è stato bello stare con voi questa settimana, è volata, devo dire.
0: È vero.
1: Salutiamo anche chi sta per partire per le vacanze, però ricordate che scaricando l'app di Radio Number One potete portarci con voi in ogni dove.
0: Esattamente, basta che prenda internet, quindi non andate magari tra i ghiacci del Polo Sud, lì internet prende poco.
1: Vabbè, ecco, ti porti una ciabattina.
0: Ma sì, un Starlink direttamente, chiedi Elon Musk.
1: Esatto, ti accende un satellite.
0: Sì, ti accende il satellite, va bene. Dai, lasciamo la parola ai ragazzi matti dell'Happy Hour, Luchino e Gabro, che vi accompagneranno fino alle 22, poi chi torna?
1: Beh, io torno alle 22 con Number One Classics, con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Oh, io vi aspetto, mi raccomando. Buon weekend!
0: Ciao, a lunedì!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Le 19.59.
9: Radio Number One Notizie.
10: Stati Uniti, Iran, i colloqui proseguono ma il cessate il fuoco è finito. Lo precisa Trump che intanto rispondendo sul presunto piano iraniano per eliminarlo dice: ho dato istruzione di bombardare con una potenza mai vista se mi dovesse accadere qualcosa. Il disastro di Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi in Brianza ha preso parte alle commemorazioni per i 50 anni dal disastro della diossina. E nell'area bonificata dove è stato istituito il parco naturale Bosco delle Querce si è rivolto ai giovani.
11: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
10: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report mentre proseguono le indagini sull'attentato al suo conduttore Sigfrido Ranucci. Perquisita l'abitazione dove prima di partire per l'Africa viveva il factotum di Walter Lavitola, ritenuto il mandante. Ed è tutto, buona serata.
12: Radio Number One, Happy Hour.
8: E signor Gabbro, ce l'abbiamo fatta anche questa settimana, vedi?
12: È arrivato il venerdì, buonasera Luchino.
8: Buonasera, tutto a posto, tutto sotto controllo, come al solito noi siamo qui ad accompagnarvi nell'appuntamento dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, che ovviamente puntualmente ogni sera a partire dalle 20, dalle 8 di PM, fate un po' voi come volete, inizia e alza il livello, perché qui in assoluto si alza il livello.
12: Solo qui,
8: alziamo il qui e da nessun'altra parte. E va bene, allora giusto per farvi capire che qui si alza il qui, metti che qualcuno appena arrivato dice cosa stanno dicendo sti due, adesso ve lo spieghiamo subito. Prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo prima cosa il santo del giorno.
12: 10 luglio.
8: Pensate un po' voi che oggi è Santa Rufina, quindi se avete un amico che si chiama Rufina, non Ruffiana, Rufina. Attenzione. O un amico Rufino, li telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, perché giustamente, cioè, vuoi non fare gli auguri dell'onomastico giusto? Diciamo.
12: Poi al plurale c'è anche Ruffini, quello che diceva ci si diverte a bestia.
8: Eccolo lì. Allora, attenzione, perché cosa importantissima, perché noi ricordiamo anche la giornata mondiale universale globale de che? Allora, oggi è la giornata mondiale universale globale di nulla, cioè ogni tanto fanno anche le giornate di niente, perché le idee sono limitate, ma va bene uguale. Va bene, un paio d'ore, non tutte così, anche peggio, eh.

0: Mamma mia, signor Gabro, ma quanti messaggi stanno già arrivando? Non abbiamo ancora ricordato, anzi, ricordiamo il numero. Dai,
1: al volo il numero 393-444-0444. Chiedeteci le vostre canzoni, tra pochissimo inizieremo con gli spazi del dedicato, ma chiedeteci anche il vostro segno.
0: Oh, anche perché tanto non ve lo leggiamo.
1: Esatto.
0: Siccome prima litigavate di questo fatto, siccome qui si alza il qui e solo qui, allora noi cosa che facciamo? Leggiamo l'oroscopo della giornata, ma prima facciamo scegliere a voi, mettiamola così, solo che siete litigati perché non mettevamo tutti
1: tra
0: d'accordo.
1: Leoni, Sagittari.
0: Abbiamo detto estraiamo noi il segno zodiacale dal nostro cilindro. Allora vediamo stasera chi tocca. Voilà, ci abbiamo la bilancia, giusto per essere un attimo in dima per l'estate, prova costume. Allora, per chi ha avuto tensione nel corso di questi ultimi giorni, ora sembra sparita.
1: Tensione elettrica.
0: No, tensione,
1: d'amore.
0: Sai che ci sono i blackout con i condizionatori che vanno. Oggi torna la voglia di fare e di agire. Pensi un po' lei.
1: Forse però, perché è venerdì.
0: Perché è venerdì. Perché attenzione, non vi abbiamo letto l'oroscopo di domani.
1: No. Noi leggiamo quello della giornata di oggi.
0: Esatto, perché sarebbe banale leggere quello della giornata di domani. Lo fanno tutti, perché farlo anche noi? Anche no. Ed Sheeran.

0: guardare indietro mai. E vai.
1: E vai, come direbbe Alfa. Buona serata, Radio Number One. Siete nel posto giusto, siete nel vostro happy hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma qui su Radio Number One. Grazie poi anche a quelli che sono i vostri messaggi. Ci sono le vostre richieste musicali e le vostre dediche, no?
2: Al 393-444-0444. Siate rapidi, perché poi gli spazi si esauriscono, un po' come noi.
1: Esatto, poi, cioè, fondamentalmente gli spazi sono come noi, esauriti, no? Ma non è una riga, sono esauriti e basta. No, scusate, la barista che quando inizia non finisce più. Oh, lei lo sapeva, signor Gabbro, che ci sono le tendenze che vanno e vengono, tornano in andi rivieni, soprattutto nel mondo della moda, no? Solitamente, generalmente.
2: Hanno fatto qualche statistica, no, qualche analisi.
1: Fortuna, grazie a Dio, oggi no. Però hanno fatto però un'analisi di mercato e hanno scoperto, pensi un po' lei, che in questo periodo sono tornati in auge tutti i materiali plastici, quelli che avevano un po' messo da parte, tutti quelli gommosi che fanno, che
2: tipo la gelatina?
1: Sì, quelle cose lì brutte che secondo mi danno fastidio solo, poi non so. E pare che ci siano una serie di gadget, e non solo, ma ci sono anche diverse situazioni a livello di abbigliamento formati in questo modo, con dei loghi magari fatti con questa gelatina che in alcuni casi, cioè, può essere fastidiosa, in altri anche no, dipende sempre dai punti di vista, come diciamo noi, vero?
2: Gelato e gelatina d'estate.
1: Ma d'estate no. Va bene, adesso Dracula.

0: In ragione Legend Ordinary People su Radio Number One, questo è l'Happy Hour.
1: Vero? Fino alle 22 ci siamo noi, Luchino Gabro, la barista.
0: Berti, ci siamo. No, Berti, c'è qualcuno non che è ancora cucina, arrivato. No. Berti,
2: quella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Stavo giusto dicendo che non era ancora arrivato. Come mai così?
2: Stasera non c'è neanche un posto. Mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
0: Vabbè, come tutte le sere alla fine,
1: Berti. Dovrebbe venire a piedi lei, Berti. Altro che.
0: A piedi che non inquina. State lì voi che tra un attimo arriva il primo spazio dedicato.
3: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it. Per la tua pubblicità.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia. Ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
9: Radio Number One Meteo.
10: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, da segnalare però la possibilità sabato di qualche temporale di calore sull'arco alpino in sconfinamento fin verso le pianure, temperature che perderanno qualche grado, ma saranno poi di nuovo in aumento già domenica. Il caldo e l'afa infatti continueranno a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: riguarda questo venerdì sera, ultimo giorno della settimana, prossimi al weekend, vero signor Gabriel?
1: Ma è già iniziato, dai, perché iniziato, il venerdì alle 18 tutti
0: pazzi.
2: Diciamolo. Dai che beviamo qualcosa. Ma,
0: no, perché non per forza adesso. Berti, per favore. Allora, salutiamo gli amici che stanno messaggiando.
1: Al 393-444-0444 sono tantissime le vostre richieste, c'è spazio solo per i 5 più veloci.
0: Wow! E allora adesso salutiamo Sandra che voleva ascoltare una canzone.

0: Bellissima, One Night in Bangkok era il 1984, Motorhead, tra le altre cose curiosità, ma tanto lo sapete tutti, anche perché Una notte da leoni penso che l'abbiano vista tutti quanti. Cioè penso che sia una di quelle chicche cinematografiche, quando vuoi farti quattro risate ti guardi quel film. E all'interno del film parte di colonna sonora è anche questa canzone, quindi sicuramente tanta roba. Grazie Sandra per la richiesta, l'appuntamento del dedicato torna a breve, perché tra non molto avremo un altro spazio.
1: The second one.
0: Mamma mia come parla lei il tedesco. Arriva anche Sombra Potential.

0: Murray Gaither, Cecilia Krull, My Life is Going On. Mamma mia, signor Gabbro, quanti messaggi in questa serata. Vogliamo salutare il signor Maurizio.
1: Ciao Maurizio, ciao a tutti.
0: Salutiamo anche Max, la Sami, buona serata a Luigi, detto Gigi, gli amici di Bergamo, Anna, i laghi, la montagna, la Brianza.
1: Salutiamo tutti quanti, luoghi, laghi.
0: Tutti quanti, state lì perché tra un attimo altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.

0: sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Number One presenta Dedicato.
6: Ed eccoci qui, altro spazio dedicato a loro, signor Gabbo, l'ha visto?
7: I venerdì sera sono ancora più belli.
6: Sì, sono briosi perché siete sempre tantissimi, molti si stanno allontanando dalle città e stanno magari viaggiando in località... Beati voi, godetevi chi si sta facendo, sta preparando per il weekend, chi invece si sta preparando perché si spara una settimana di vacanza, o anche due o tre o quindici o vent'anni, a seconda dei casi.

0: dal 1994, quando veniva pubblicata questa canzone di Bruce Springsteen, Street of Philadelphia, che faceva parte di una colonna sonora di un film meraviglioso, Strappalacrime. Sa quei film che quando uno si mette a guardare un film gli si mette a piangere a priori,
1: a volte ci si commuove,
0: esatto,
1: certo,
0: quelle cose lì. Quindi quando avete quei momenti lì che non riuscite a piangere, voi mettete su Philadelphia, siete sicuri che sicuramente una caragnata ve la fate, vero? Cioè, senza ombra di dubbio. Grazie per la richiesta, salutiamo Beppe, salutiamo tutti gli amici. Attenzione, perché gli spazi sono limitati per quanto riguarda questo venerdì sera.
1: Volano subito, sì.
0: Sì, sì, via via.
2: Non ci abbiamo più spazi.
0: Appunto quello stavo dicendo, Berti, che non ci abbiamo più, cioè io non lo sapevo, me l'ha detto lei adesso, quindi confermiamo che da questo momento non ci abbiamo più spazi per le vostre richieste musicali. Però abbiamo sempre della buona musica per voi, come questa, Gaia Bossa Nostra.

0: salutiamo anche Alessia, salutiamo.
1: C'è anche Pier, le due Giulie, non una ma due.
0: Ma due, perché non ce ne accontenta due, ce ne vogliono due.
1: Noi siamo due.
0: due. Va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, abbiamo già detto prima che non ci abbiamo più degli spazi per il dedicato, però tranquilli, se volete dirci cosa state combinando in questo venerdì, qual è il problema?

0: mamma mia, chiudiamo, cioè non chiudiamo il locale.
1: Ah, stavo già per tirare giù, mi sono preoccupato.
0: Stava già per tirando giù la Claire, come diceva. No.
2: Posso fare una pausa?
0: No, non può fare una pausa perché adesso abbiamo un'altra ora. Anzi, voi state lì perché tra un attimo torniamo, seconda ora. E come apriamo la seconda ora?
1: Another Space del dedicato.
0: Mamma mia, il francese lei è fortissimo.
3: Cerchi. Ecco per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle Cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: Radio Number One presenta...
6: Seconda ora insieme, ma chi ci sopporta più, signor Gatto?
7: Poi di venerdì, l'ultima ora della settimana.
6: Ma cose pazzesche succedono in questo locale, dai.
8: Ma dai, fai un altro giro, va, che qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
6: Questa è anche la Berti, per favore, adesso si dia una...
7: No, ma poi lui il weekend fa pausa.
6: Sì, sì, il sabato e domenica niente, perché noi siamo chiusi, siccome qui beve a UFO, dall'altra parte invece rispa, va bene. Allora, saluti tutti gli amici che stanno ancora messaggiando e stanno cercando di richiedere le loro canzoni, ma non ci abbiamo più spazi, ci abbiamo sempre il numero
7: 393-444-0444. Non prenotatevi per lunedì, aspettate che arrivino le 20, ma raccontateci cosa farete questo weekend.
6: Diciamolo! E allora salutiamo anche Laura che voleva una canzone.

0: Era il 1973 quando c'era questa pubblicazione in origine di Bob Dylan con questo Knocking on the Heaven's Door, bellissimo, stupendo. Ma questo qui è un lentaccio, quelli che tu prendi, abbracci, quelle robe lì, che poi è stato ripreso in un secondo step anche dai Guns in una versione spettacolare che tutti ricordano, e ogni tanto qualcuno va anche a richiedere all'interno dei nostri spazi del dedicato, vero signor Gatti?
1: Bravi!
0: Bravi voi! Arrivano anche The Knox, classic!

0: Peccio, come questo programma, diciamolo, signor Gabriele.
1: Particolare, unico.
0: Unico programma, guardi che.
2: Posso fare una cosa?
0: Ma ancora, cioè, detto, abbiamo appena iniziato. Non ce la facciamo più. Io non lo so, durante la settimana, come dobbiamo fare, signor Gabro, gestire queste cose? Come si fanno a gestire le cose? Soprattutto, come si fanno a gestire i risparmi?
1: E questa è una grande questione.
0: Esatto. E pensi un po' lei che ci sono quelli là che pagano, che fanno le ricerche, sì, le analisi e quelle cose. Hanno fatto un'analisi del mercato globale a 360 gradi per quanto riguarda gli investimenti e poi nello specifico hanno diviso a fette il globo e pare che la zona europea sia molto limitata a livello di investimenti singolari, cioè del singolo individuo. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che gli europei, panoramica di massima questo, virgolettato, i soldini li mettono sotto il materasso.
1: Vero, vero. C'è un po' di paura di investire, sì, soprattutto sì. In Italia tutti, quasi tutti, tengono i soldi sul conto.
0: Oh, tutti sul conto, poi ti fanno dei conti, cioè, i soldi. E no, e questa è una tendenza che è una big question a livello di moneta, infatti è un dubbio che poi a livello globale sta muovendo determinate situazioni per quanto riguarda le banche, i fondi di investimento, per cercare di attirare maggiormente l'attenzione di quelli che sono gli investitori, perché sennò uno lascia i soldi posteggiati all'interno del conto o posteggiati sotto il materasso, tanto
1: e sempre. Con l'inflazione che sale perdono valore,
0: il materasso scende, come
1: esatto.
0: Va bene. Radio number one, arriva anche Saif.

0: R.E.M. You Berlin. Amo questa canzone come amo tutti i nostri ascoltatori, siano grave che ci sono sempre tantissimi.
1: Ogni poi di venerdì siete veramente scatenati.
0: Bellissimo. Allora adesso state ancora lì perché direte voi, perché tra un attimo
1: arriva un altro spazio del dedicato.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Vuoi diventare il protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo!
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo!
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto!
2: E tuo!
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: La musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One presenta...
2: E buona serata, siete su Radio Number One. Cosa state combinando? Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. C'è il signor Gabbro.
3: Siamo qui.
2: Siamo noi, ci siamo noi,
4: Pago da bere.
2: Ma perché paga da bere a tutti? Il motivo me lo dica un attimo. Che
4: ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: L'altro buono.
2: Se poi passiamo a posto, così dire. Allora, guardi, faccia così, Berti. Lei va da casa, facciamo finta di non aver sentito nulla. Cosa dice?
3: Ci vediamo lunedì, signor Berti. Buon weekend, mi raccomando. Cerchi di rilassarsi.
2: Esatto, esatto. Cerchi di rilassarsi. Non beva molto, mi raccomando, che già ha dato del suo questa settimana.
3: Direi
2: proprio di sì. Va bene, allora salutiamo anche Francesco.

0: Red Red Wine, UB40, 1983, questo step reggeggiante, questa canzone che ci porta all'estate, come bene o male tutte quelle che sono le atmosfere create da questo gruppo, di quelle località dove fa molto caldo, non che qui faccia fresco, però sa quelle robe lì. E quindi ringraziamo anche Francesca che ci ha dato questa botta estiva con questa canzone in questo penultimo spazio.
1: Francesca, avevi caldo?
0: Sì, adesso ne avrai sicuramente di più, questo è un dato di fatto. Arriva anche Fulminante.

0: beh, inconfondibile la voce di Amy Winehouse, questo era Back to Black. Voi siete tantissimi questo venerdì sera, cosa state combinando?
1: Ma dove state andando che vi muovete così veloci?
0: Mamma mia, ciao Barbara, buona serata, buon rientro a casa, dice io lavoro anche domani. Ha capito signor Gabro, quindi
1: tosta, non mollare, arriverà anche per te il momento delle ferie, di qualche giorno di pausa.
0: Sì, chi può dirlo, non si sa. Alex Warren forse. How

0: Fever Dream, Alex Warren, col quale arriviamo, attenzione, tra
1: attenzione.
0: Un attenzione, tra un attimo un altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta...
0: Vede che è l'ultimo anche stasera? Che
1: the last of tonight and of the week.
0: Come lava lei i piatti, guardi, bravissimo, va bene. Buonasera, signor Gabbro, ad accompagnarvi nell'appuntamento in queste serate, ovviamente nelle piatti, poi ci sono io che sono Luchino.
3: Okay.
0: Luchino, sempre io quello con la capa, poi ci siete voi che siete tantissimi, vero? Tantissimi. E ovviamente adesso arriva l'ultima richiesta di questa serata e allora salutiamo Raffaella.

0: Beh, una grande artista, una grande interprete, una grande performer, Kylie Minogue, questo che era In Your Eyes, che noi amiamo, vero signor Gabbro?
1: Come sempre tutte le canzoni richieste dai nostri ascoltatori
0: sì,
1: sono
0: vanno
1: pazzesche.
0: A prendere poi tutte le chicche musiche, delle cose che certe volte dico, ah cavolo non me la ricordavo, ecco fatto, affare fatto. Radio Number One, questo era lo spazio del dedicato, l'ultimo di questa settimana, e adesso Another 54 Ultra.

0: Ma quanti sono, signor Gale? Saluti un po' di gente anche
1: stasera.
0: Lei.
1: Ma cosa fate? State andando al mare perché siete impazziti completamente. Ciao Francesco.
0: Oh, buona serata. Salutiamo anche Antonella. Buona serata anche a Luigi. Salutiamo.
1: C'è anche Pier.
0: Mamma mia, quanti siete? Ma quanti siete? Ma diteci se state andando al mare, però, dai.

0: si chiude così l'appuntamento di questa giornata, di questo venerdì, di questo 10 luglio. Buona serata, siete stati tantissimi anche stasera a farci compagnia nell'Happy Hour, signor Gabbro.
1: E subito dopo di noi arriva Lilli con il Number One Classics, un viaggio mentre andate al mare, esatto. Un bel viaggio negli anni 70, 80 e 90.
0: Con tutti i vinili rispolverati dal signor Gabbro puntualmente ogni pomeriggio. Bene. Che dire?
1: A lunedisco.
0: Lunedì ci becchiamo a partire dalle 20 nell'Happy Hour. Voi come sempre, mi raccomando, fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto, almeno voi, fate i bravi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Non

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Ancora tanta musica da Radio Number One, sono le 21:58.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con Number One Classics, l'ultimo ma non il meno importante. Scopriamo la musica degli anni 70-80-90, un archivio di ricordi ed emozioni che hanno segnato anni della nostra vita. Io sono Liliana Russo, Lily, una donna al volante, e dal cilindro escono le Sister Sledge.
2: Number One Classics.

delle Sister Sledge ha aperto Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e vorremmo tutti un po' di pioggia, non troppa, sufficiente per rinfrescare un po' l'aria. In assenza, consoliamoci con Pino Daniele con Quando Chiove. Era il 1980.

Nel nostro jukebox radiofonico, dove si seleziona la musica degli anni 70, 80, 90, c'è spazio anche per Christina Aguilera con Genie in a Bottle. Era il 1999. Christina, tra l'altro, con altre cantanti come Katy Perry, Lady Gaga e Pink e tante tante altre, rivendica il diritto per le pop star di invecchiare. Che problema c'è? Si chiede lei. E come darle torto? State ascoltando Number One Classics. In arrivo anche gli Inner Life.

0: successo dei Flock of Seagulls è iniziato con MTV, erano gli anni 80, la musica pop, le celebrità, le riviste per adolescenti, i poster appesi in camera. È il primo agosto del 1981 quando nasce MTV, la TV che da lì in avanti avrà un impatto davvero rivoluzionario nel modo di divulgare artisti e canzoni, e tra questi anche Flock of Seagulls, con la loro The More You Live, The More You Love. Si sono imposti grazie ai passaggi dei loro video. Era il 1984. Number One Classics torna tra pochissimo.
1: Number One Classics.
2: Con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Radio Number One Classics 1986.

luci stroboscopiche, le discoteche che allora erano il centro del divertimento in tutto il mondo, il number one classics, non poteva mancare la musica che ha segnato quel periodo. Era il 1978, la Gary's Gang ci faceva ballare con Keep on Dancing. Io sono Lily, una donna al volante, e il viaggio continua con gli Human League, il gruppo inglese famoso soprattutto negli anni 80. Li riascoltiamo con Human.

più bella musica degli anni 70, 80, 90. Se vi piace, se la amate, la trovate ogni sera nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e torniamo al 99, quando Santana, con la voce del cantante americano Rob Thomas, vinse con Smooth 3 Grammy Awards nell'edizione del 2000 come disco dell'anno, quindi dall'album di provenienza di questa canzone, ossia Supernatural, come canzone dell'anno e anche come miglior collaborazione vocale pop. Io me lo ricordo nel film Love Actually, uno dei miei preferiti. Lasciamoci baciare, però adesso ci sono i Kiss, era il 1979.

I Was Made for Loving You era un riempipista, bastavano le prime note per far saltare tutti, erano i Kiss, era il 1979. Number One Classics torna tra poco.

Dalla vostra radio a quest'ora della sera trovate Number One Classics ogni sera su Radio Number One. Io sono Lily, una donna al volante, e l'eleganza si è impossessata di noi con Slave to Love di Brian Ferry. Era il 1985. Per chi volesse info, tra l'altro, su Brian Ferry, lo scorso anno è uscito un album di inediti, non succedeva dal 2014. Dalla Spagna arriva il duo delle Baccarat con Yes Sir, I Can Boogie.

Se non avete programmi, se siete in macchina o sul divano di casa, se in vacanza avete voglia di ascoltare la musica che ha fatto la storia negli anni 70-80-90, noi ogni sera ci siamo con Number One Classics per un rewind indolore ma efficace. Buon ascolto.

0: Anche per questa settimana lasciamo lo studio, ma lo occuperemo di nuovo lunedì dalle 22 con il nostro Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e a tutti buon fine settimana.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
2: Quattro conduttori differenti,
3: ma con un ritmo unico.
1: Quello della musica di Radio Number One.
2: Accendi il tuo weekend.
3: Noi siamo pronti.
0: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
1: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: all alone.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte su Radio.